0: Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
1: Mi pare di vederla, tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
2: Sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
2: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
2: Sì, comincio a rendermene conto.
1: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
2: Caribbio.
3: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
1: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
4: Ehi, Walter.
1: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
4: Posso parlarti un attimo, scusa.
1: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
2: Sì, certo.
1: Su, dammelo.
2: Eccolo.
1: Garantito?
4: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
2: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
2: Sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
1: Siediti, Bruce, prego.
2: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
2: Grazie.
0: E torno subito.
2: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
5: Sono Endicott. Hilde Gonda?
6: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
7: Assi.
6: Oh, salve, Bruce. Oh,
5: per una volta che abbiamo tre fan.
8: Cosa dovrei dire io?
7: Sì o no?
6: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
9: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
6: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
9: Nell'ufficio del signor Burns.
6: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
8: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
6: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
7: Altri 10.
6: Sì, fallo subito.
9: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
0: Tutto regolare, Bruce?
9: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
0: Bene.
9: Io devo andare, però.
0: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
9: Grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
9: per
0: ho un sacco di impegni.
9: Anzi, grazie di tutto.
0: Scusa, come hai detto?
9: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
9: A presto.
6: Salve, Colin.
10: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
6: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
10: Niente più interviste.
6: Perché no?
10: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
6: Sono soldi tuoi questi?
10: Veramente no.
6: $20.
10: Forse hai ragione.
6: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
10: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
6: 5 minuti. Salve, Williams.
11: Salve.
6: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
11: Certo, tanto non ho niente da fare.
6: La ringrazio.
11: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
6: Lei voleva uccidere quella gente?
11: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
6: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
11: Ho cercato di trovarne un altro.
6: Sì, ma come passava il tempo?
11: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
6: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
11: Lei vuol dire della gente che incontravo?
6: Sì.
11: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
6: non ascoltava
11: pensavo...
6: ciò che dicevano.
11: Certo.

0: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
1: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
1: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
1: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
1: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
1: Non so esattamente.
0: Avrà pensato qualcosa?
1: Beh...

0: Sembra ragionevole.
1: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
1: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
1: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
1: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
1: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
1: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché
8: Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
4: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
3: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
0: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
4: Non era così,
10: da
4: forse.
10: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
8: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
10: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
8: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
4: Metti
0: con me,
4: Molly.
0: Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa la sala stampa,
9: non abbiamo da fare.
4: Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
10: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di
2: su,
0: fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
2: Vieni.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.

0: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
1: Salve, sceriffo. Come va?
2: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
3: Bruce è nei pasticci.
4: E lei è corsa in difesa.
3: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
5: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
2: Non capisco proprio di che state parlando.
3: Ma che cosa vuoi, Pete?
2: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
5: Pete.
2: Ragazzi.
5: Eh?
2: Come?
6: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
2: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
5: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
2: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
3: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
6: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
2: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
8: Di più!
2: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
2: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
2: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
3: E l'S sta per...
7: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
0: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
10: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
9: no, non ho mai rubato.
0: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
10: No, dai, è inutile che insisti.
0: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
10: No,
9: io non ho mai rubato.
0: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
5: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
0: Non
5: nemici.
0: Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
5: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
0: Vero, eh?
5: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
0: Perché?
5: Perché è un gran bravo ragazzo.
0: Oh.
5: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
0: Che succede?
5: Ho perso il portafogli.
0: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
5: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
0: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
5: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
11: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
5: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
9: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
5: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
0: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
5: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
0: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasera ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
3: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io no... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
12: Salve, professore, scusi il ritardo.

0: Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
1: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
0: Non ne dubito.
1: Sempre a caccia di dichiarazioni.
0: Chi lo dice?
1: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
0: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
1: Certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
0: vuol
1: che
0: vuol dire magari con una foto assieme.
1: E ci stringiamo mano,
0: Ottima
1: già.
0: Idea.
1: Non sono molto fotogenico.
0: Non importa,
1: però.
0: Quello che conta è la pubblicità.
1: Certamente.
2: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
1: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
0: Subito. Professor.
1: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
2: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
4: Mandaci una cartolina. Oh,
0: ciao, arrivederci.
3: Ciao.
0: Addio. Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
0: Auguri!
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
0: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
5: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove miratelo!
6: Attenti al cancello numero 2!
5: Chi è? Chi è scappato?
6: William!
7: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
5: Redazione!
7: Flash, William si è fuggito!
5: William,
7: scrivi!
5: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
7: Ci sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
8: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con la bomba lacrimogena.
4: Murphy, la voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, sì, lo sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo, una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Sì.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
10: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
10: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
10: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
10: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e... la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
10: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
10: Ma ti
0: raccomando, Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
10: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
10: Winston McGuire,
0: ma se c'era pochi secondi fa.
10: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
11: resta
0: giuro
11: in linea,
0: che lo
11: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
11: $1.30.
12: 72
11: cent. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
10: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
13: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
10: Suo onore non
13: ha
10: niente da dire.
13: Visto lo sceriffo Arthur?
12: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
10: Qualche dichiarazione, vostro onore?
11: Tra mezz'ora chiudiamo.
13: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
12: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
10: Come è uscito?
12: Dove ha preso l'arma?
13: Un momento, ragazzi, state calmi.
10: Ci parli almeno delle elezioni.
12: Che effetto avrà questo sugli elettori?
13: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
12: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
11: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
12: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
11: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
13: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
12: il
13: sindaco.
12: Oh, ecco lo sceriffo!
13: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
12: È vero che si trovava nel tuo ufficio? Dici la verità, Pink.
14: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
13: Quale rivolta?
15: Non ci sarà nessuna rivolta.
14: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
13: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
14: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco.
11: Sì.
14: E ha aggiunto testualmente: è una fortuna.

0: Fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
1: Scusate ragazzi, ma devo andare.
2: Aspetta,
1: non posso.
2: Io ho organizzato la fuga.
3: I rossi forse?
1: No.
4: Tu allora?
1: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
2: Chi? E dove?
1: Avanti, parla. Sanker Street, dove abitava, l'ho saputo adesso.
2: Perché non l'hai detto?
1: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
5: Su, andiamo nel mio ufficio.
1: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda. No, sta a sentire.
5: Peter, hai chiuso.
1: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi. Ma Williams non è rosso e tu lo sai.
1: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
1: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
1: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
6: Lei è lo sceriffo...
1: Sono io, quel... che c'è?
6: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
6: È il rinvio dell'esecuzione.
1: Come?
6: Ecco.
1: Cosa?
6: Dell'esecuzione di Earl
5: tu
6: Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
1: E quanto mi avevano assicurato.
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
6: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
6: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
1: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
6: Veramente io non lo conosco.
5: Ah,
6: non...
5: questa è una vera truffa.
1: Sta cercando di rovinarci.
5: Menzia, prego.
1: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: grazie
1: alla stampa?
5: A te, qui la partita è ormai chiusa.
1: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
1: Il telefono.
7: Pronto.
1: Sì, sono io, Hartwell.
7: Cosa?
1: Dove?
7: Dove?
1: Oh mio Dio, resta in linea.
7: Che c'è?
1: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
5: Dì di restare in linea.
1: Sì, gliel'ho già detto,
5: no,
1: resta in linea.
5: Un momento, copri il microfono.
1: Copri il microfono.
5: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
6: Ma come no, non ricorda?
5: Aspetti,
6: sono entrato
5: un attimo,
6: lì, credevo che
5: quanto
6: lui fosse,
5: prende la
6: e
5: settimana?
6: E che lei invece fosse, eh?
5: Che stipendio ha?
6: 45
1: Resta lì, non muoverti.
5: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
6: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
5: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
6: Dove?
5: Ufficio protocollo.
6: E così lavorerei al comune.
5: Sì,
3: sono
5: certo.
3: In riunione.
6: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe
5: perché
6: mai.
5: Perché no?
6: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
5: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
6: No, non credo proprio.
5: Ma si può sapere perché?
6: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
5: Ma
6: che
5: neanche per
6: un
5: sogno,
6: allora...
5: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Un po' di
5: sì,
3: pazienza.
5: Beh, che le dice,
6: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
5: Non breve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
6: Ma sì, invece.
5: No, è stato bloccato dal traffico,
6: no,
5: purtroppo.
6: Ma che traffico, se non ce n'era.
5: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
1: Un momento.
6: Ma come faccio per il
5: lei
6: lavoro?
5: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
6: Pettibon, e lei
5: Pettibon?
6: Come?
5: Pettibon?
6: Anche lei?
5: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
6: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
5: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
1: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
6: Cos'è l'ufficio protocollo?
5: Domani le spiego tutto.
6: Ce la farò?
5: Senz'altro, è molto semplice.
6: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
5: Sistemeremo anche quella.
1: Mia moglie?
5: Sì, tutto quanto, vada.
1: Fred, Alfred è sempre al telefono.
5: Va bene, digli di sparare all'uomo.
1: Cosa?
5: Non hai sentito forse?
1: Ma c'è il rinvio e non
5: Dai,
1: possiamo.
5: Fa come ti ho detto.
1: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
5: $1,000 di premio.
1: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
8: Ciao, Hilde.
9: Senti, Iena, che non sei altro.
8: Cosa,
9: io.
8: Hilde?
9: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
8: Chi, io?
9: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
8: Parli forse di Wanda?
9: Esatto.
8: Non è la mia amichetta.
9: Sarebbe degna
8: comunque
9: di essere.
8: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
9: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
8: Ah,
9: ti conviene
8: io.
9: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
8: Certo, $400.
9: 440.
8: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
9: Sì, sulla faccia.
8: Ma che brutte maniere.
9: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
8: Il coso di chi?
9: Il portafoglio di Bruce, dai.
8: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
9: certo,
8: che sia più prudente.
9: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
8: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
9: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
1: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine d'Alcatraz.
9: Sarebbe stato adatto per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
10: Lascia il telefono.
9: Non importa.
10: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
9: Metti giù quella rivoltella.

0: Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
1: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
1: Non muoverti. Forse sei mia amica e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
1: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
1: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
1: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
1: No, non è vero. Andrei a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
1: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
1: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
1: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
1: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
1: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
1: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
1: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
2: no,
0: fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come
0: stanno
2: un cane.
0: Stanno cercando anche te, faresti meglio sparire.
2: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
0: E va bene,
2: prego.
0: Te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitava?
1: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
1: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
1: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
1: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
1: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
1: su.
2: Riprendano.
1: Oh, non
0: andiamo,
1: piangere,
0: Molly.
1: Molly.
0: Non fare scenate che non
2: voglio
0: servono a niente.
2: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
2: Però qui
0: dobbiamo
2: non
0: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
1: Lasciate che mi prendano,
2: no,
1: tanto che importanza
2: ha.
3: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
1: Ah, tanto che sei.
0: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
0: su,
2: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
3: Ma insomma, volete aprire?
4: Aprite,
3: aprite. Chi c'è?
4: Aprite.
0: Che volete fare?
3: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
3: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
4: quella
3: no?
4: Che ci
0: va giù a prendere dei sali,
3: ma
0: per
3: si
0: favore.
3: Ma si può sapere cosa?
4: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
3: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
4: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
3: Possiamo far niente?
2: No.
4: Non hai l'aria di star male.
3: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
4: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
4: Ok, la redazione.
3: Beh, chiedevamo, no?
4: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
3: che
4: c'era.
3: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
3: Che casino qui, Murphy.
4: Dammi,
3: passami la redazione.
4: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
5: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
3: Che lo faccia alzare.
5: Sarà una balla come le altre.
4: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
6: Io ho già speso $2 di taxi.
5: No, io non ci vado più in giro.
6: Lascia perdere, non serve. Ehi, chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
6: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
4: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
6: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
4: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
3: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
5: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
6: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
3: No, non mi passa neanche per...

0: Guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
1: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Già, hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
2: Molly
0: che c'entro?
2: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
3: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
0: Io non gli ho dato niente.
1: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
4: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
4: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
0: io...
4: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
4: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
4: e
0: mamma,
4: quell'assassino che hai preso.
3: Assassino
2: che vuol dire?
4: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
2: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
4: io
0: niente di simile.
4: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo, io non sono mai sognata di dire una cosa del
4: sì,
0: genere.
4: Sì, che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
5: E di un po' l'hai preso
0: ma
5: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
5: la verità,
0: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove. Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
2: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
3: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
2: Sì, sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
4: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
3: non
0: fare.
3: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
2: Non
0: perché?
2: Non fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
3: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
3: Oh! Chiamato l'ambulanza, chiamato l'ambulanza! Ma è morta.
2: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
5: E Williams?
0: È saltata dalla finestra.
5: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta, però.
5: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
0: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
5: Come va?
6: Voglio uscire, non c'è...
5: Resisti, caro, resisti.
7: Lei chi è?
4: Che sta facendo?
7: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
4: Che sta facendo?
7: Zeta!
4: Niente affatto, lei mi nasconde
0: mamma
4: qualcosa.
7: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: No,
7: non
0: Walter.
7: Tu. Lowey,
8: sì, capo.
7: Porta la signora in clinica da Mike.
8: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
7: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
8: Cosa dico,
7: digli
8: Mike?
7: Che è arteriosclerosi.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
7: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
7: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
7: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio
7: secondo
0: quello
7: te,
0: che ho
7: bambola,
0: detto.
7: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
7: per te?
0: Lo so,
7: sì,
0: lo so,
7: ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
7: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
7: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: lui. Li svergogneremo.
7: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
0: noi. Hai ragione.
7: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
0: che vuoi che ti dica? Non
7: ma si può
0: pensato.
7: Sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero
7: certo,
0: trionfo.
7: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
0: no,
7: a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
7: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di
7: lo
0: lui?
7: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
7: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
7: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
7: va
0: parti.
7: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
7: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
7: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso
7: cosa?
0: Chiamare Iena il sindaco?
7: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
7: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
9: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
7: Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
6: Hilde?
7: Ma che diavolo fai qui tu?
9: Salve, Bruce.
7: Hilde. Che cosa? No, no, no, no, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
6: Hilde, devo solamente farti una domanda.
9: Ma come sei uscito di prigione?
6: Non

0: Di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo da fare. Senti,
2: io non sto parlando con te.
3: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
4: No!
1: Ma neanche con un milione di
3: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
4: Poi gli spiegheremo tutto.
3: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
4: Se n'è andata.
1: Non ti sento, Daddy.
3: E dove?
4: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
3: Dove è andata mia madre, me lo vuoi dire?
4: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
3: Ha avuto i soldi?
4: No, ne è andata via di corsa.
3: Sì, va bene, dagli a me i soldi.
4: D'accordo, sono lì.
3: Ho capito, qui è meglio che faccia da me. E prendo
1: anche un po' zitti.
4: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
3: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui.
3: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
3: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Daffy?
3: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
0: Sì, vai tranquillo.
3: Devi Hai sentito cosa ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle nove.
4: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
4: Sì, ecco, fammi favore.
3: Volevo soltanto
0: allora,
3: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
3: tu
0: di
3: non puoi venire con
4: me. Questo serve a me.
3: Ma che tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
3: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
3: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
3: Stai zitto tu,
4: Ma come
0: sei tu che
4: disturbi?
3: Tu sei la colpa dei suoi
0: guai. Sei tu che devi stare
3: zitto. Staccarsi da te e
0: allora,
3: da tutto ciò
0: foto
3: che
0: di Miss America.
3: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
3: vuoi
0: rispettare il lavoro degli altri.
3: Per un uomo come lui?
4: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
3: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
4: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
3: e io devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì.
3: È che tu non mi ami.
4: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
0: ma
4: lo
0: dimmelo,
4: sai.
0: Ma dimmelo subito,
3: il punto è che in verità
0: nota.
3: Non ci tieni a vivere come un essere
4: umano. D'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
3: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
4: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
4: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che è importantissimo.
3: Anche più del necessario.
4: Un momento.
0: Come?
4: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
4: Walter,
0: sì?
4: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
4: Sì.
0: Fammi, e dimmi.
3: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
3: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle nove.
4: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta lì.
4: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Daffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
4: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
4: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
4: Ah.
0: È uscito.
4: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
4: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
4: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
4: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
4: Oh, è Bensinger!
0: Ma che diavolo?
4: E quello è il suo scrittoio!
5: Ehi, aprite, perbacco!
0: Come hai detto che si chiama?
4: Bensinger,
5: che
4: del Tribune!
0: Ah, il Tribune!
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
6: noi.
0: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
4: Sì.
6: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
6: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me.
6: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
6: Ma sul serio, sì.
0: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
6: Bensinger?
0: Ah, già, Mervyn, vero?
6: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
6: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
6: Senta allora.
0: Sì. Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta pallido.

0: tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
1: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
1: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
1: Le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
1: Lei è stato... se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
1: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Benzinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
0: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
2: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
2: Io potevo essere su quel treno,
0: forza,
2: adesso,
0: forza.
2: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
2: una
0: ma adesso
2: idiota.
0: Che ti sei riposata,
2: se
0: rimettiti al lavoro,
2: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
3: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
2: dov'è
0: è successo?
2: La signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
2: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
4: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
2: Dov'è la signora?
4: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
2: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
4: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
2: Ma la signora Bolby?
4: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la
2: 31esima.
4: Con me?
2: Non eravate su un taxi?
4: L'autista ci è rimasto secco.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
4: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
4: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
2: Oh mio Dio. Era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
4: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
2: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
2: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se ti ama sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
2: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
2: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale.
2: Lowey, dov'è accaduto?
4: Western, angolo con la 31.
2: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
5: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
5: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
5: Avete ricoverato una vecchia signora vittima
0: accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
5: Nessuno?
0: Non sento.
5: Morningside,
0: hai chi?
5: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
5: Community Hospital, la
0: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
5: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
5: E allora da un'occhiata,
0: Baccio. È lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
5: Pronto?
0: Crederai, ma quel
5: allora?
0: Maledetto vestito...
5: Come?
0: Duffy!
5: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
5: Niente!
0: Bell'aiuto
5: Nessuno!
0: Mi date!
5: Nessuno!
0: Duffy!
5: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
5: Via Olimpia, 2-1-6!
4: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
4: Agli ordini,
0: ho
4: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
4: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
4: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
4: E tu sei sempre il mio
0: E
4: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
4: Ci penso io, capo.
0: Ok,
4: puoi stare
0: non
4: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bolby.
0: Non aprire la
2: Vado
0: porta!
2: Vado all'uditorio e poi vedremo.
6: Eccola qua.
2: Fermi!
6: Aspetta un momento.
2: Fermi! Lasciatemi andare, ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
7: Mi stia a sentire, signore.
0: Ehi, lei!
7: Dice a me?
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
7: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare!
7: Ne dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
7: Buona questa.
0: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la

0: morta.
1: Stava parlando con Molly.
2: Lei sa dov'è?
3: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto molto sospetto, però... signora, e quindi la
5: merda. No, no, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
5: Fuori!
4: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
6: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio,
3: oh,
4: la farò
3: no,
4: parlare io.
3: Non osate vedrei... toccarmi, se non volete che mi faccia...
6: Attenti, ha una rivoltella.
3: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
3: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
5: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
5: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
6: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
7: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
5: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
3: Per apportargli un piccolo magro.
6: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
5: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
5: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: lo
5: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
5: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
5: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
3: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
5: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
3: Ci può contare.
4: Ah, è così.
5: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
5: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
5: Mi arrendo.
8: Aprite questa porta.
3: Mamma. Oh,
9: dov'è
3: mamma.
9: Dov'è quel tale?
3: Che felicità. Arrivederti.
9: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
10: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
9: Mi hanno trascinata giù per le scale. Ma
4: un attimo, c'entra quest'uomo nella faccenda?
9: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
5: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
9: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
5: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
9: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
5: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
9: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
9: sai. E le dirò di più.
4: Sì?
9: Le dirò perché l'hanno fatto.
5: Non le badi.
9: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma cosa? Sì, ci deve essere assolutamente
5: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
4: Cos'è sta?
6: E lì dentro.
4: Redazione.
6: Pronto.
4: Sensazionale. Dietro tutti quanti.
5: Ma se non ha la pistola.
4: Fuori la pistola.
3: Ma è innocuo.
4: Niente rischi, sparate sullo
3: la
4: scrittoio.
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
9: Come? Oddio,
5: stia zitta, pollastra spennacchiata.
3: Voglio uscire
4: chiudete la
3: porta.
4: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
6: Sì, ma che le prendi?
5: Ehi, hey, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
4: Fermatela.
5: Lei sta bleffando.
4: Allora, ragazzi, mirate al centro.
3: Non vorrà ammazzarlo.
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
6: Sì, è il momento.
4: Sei sotto tiro, William.
6: Ma senti, ragazzi,
4: non hai scampo.
6: È la fine.
4: Conto fino a 3.
6: Ci siamo. 1. Precedenza assoluta.
4: 2.
6: Un secondo.
4: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
11: Avanti, sparatemi.
4: Esci di lì.
6: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
4: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
4: Niente scherzi, tu, eh?
12: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
12: Non
6: ha
12: fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
5: Un imponente cordone di polizia.
12: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle mani.
4: A questi due.
12: Il seguito a dopo.
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
5: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
4: Oh, no,
6: è uscita!
4: Addio!
6: Chi era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel
13: ragazzo? Non dovrebbe essere...
4: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
5: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
4: Ah, crede? Salve, Fred!
14: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
4: Che coppia, eh, sindaco?
14: Ti vedo un po' brutti, però.
4: Favoreggiamento aggravato e rapimento. Niente male.
3: Staremo
4: non risponde.
3: A vedere.
4: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
14: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
5: Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
14: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
5: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
4: Ma certo.
5: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
5: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning Post.
14: Stavolta non funziona.

0: Pronto, sono Arthur.
1: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
0: Farete...
2: Non ci faccia stare in
0: le scope in una prigione di Stato.
2: Pronto, Joe. Quello lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio. Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
4: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
4: Oh, il potere della stampa, eh?
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
5: Ecco il rinvio.
4: Chi è lei? Vada fuori di qui.
5: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
0: Come ha detto? Se ne vada.
5: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo.
3: Cosa?
5: Qui. Non voglio andare al protocollo.
4: Chi
5: mia
4: è?
5: Moglie ha detto...
0: Frank, buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
5: Non volevano prendere...
4: È un pazzo.
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
4: Post. Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: L'uomo è un impostore.
4: Arrestate,
3: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino, non è vero.
4: Mai visto prima.
5: Se raccontassi a mia
3: lei,
5: moglie
3: come
5: che...
3: si chiama?
5: Petty Bone, bon per gli amici.
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
3: Parlando
2: con questo messaggio?
3: Con
5: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
3: E chi erano?
5: Quelli, loro.
4: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
5: Dell'innocenza.
2: Già.
4: O è matto o è ubriaco. Perché se appena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
4: Ma come
3: rieletto?
4: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche sua madre.
4: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
5: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
5: Non era ancora la signora Pettibone,
2: no,
5: allora. Era soltanto la signorina Jones.
4: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
4: Pete, togli le manette ai miei amici.
2: Stavo per
4: è inqualificabile,
2: farlo.
4: Come tu abbia
2: è
4: potuto. Burrs? Lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
6: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
4: Come ha detto che è il suo nome?
5: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto
4: gran
5: di mia
4: bella
5: moglie.
4: Donna.
5: Se non l'ha ancora vista.
4: È a posto però, no?
5: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
4: la
5: po'...
4: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè
4: lei...
2: per altre 3 ore circa,
3: giusto
2: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
4: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
4: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
5: Sì, perfettamente, ha ragione.
4: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
5: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
4: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
3: Abbiamo
2: Post
3: corso un
2: di
3: gran brutto
2: mattina.
3: Rischio questa volta.
2: Passami, Duffy.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
3: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: E sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
3: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
3: Che vada dove?
2: Ma da Bruce, naturalmente.
3: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
2: coraggio,
3: il treno.
2: Coraggio, mandagli
3: delle
2: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
3: La verità...
2: Ma perché non si fa
3: la
2: mettere un telefono anche lì?
3: Sono un po' confusa, Walter.
2: Muoviti, forse... Hilde.
3: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
2: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
3: Oh, Walter,
2: è già abbastanza difficile.
3: Senti, senti un attimo.
2: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
3: Ma chi farà il servizio?
2: Ci penserò io, non sarà buono come tuo, ma pazienza.
3: Questa ormai è una cosa mia, è come
2: pronto?
3: Se...
2: Ah, Duffy, finalmente.
3: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
2: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
3: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
3: Walter,
2: e che è quella
3: io,
2: che vuoi.
3: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
2: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
3: Fa.
2: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
3: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
2: No, è ancora qui.
3: Sono Hilda Johnson. Il 40°
2: Duffy.
3: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
7: Possesso di moneta falsa.
3: Possesso di moneta...

0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
2: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, Carl, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilde.
2: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
2: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
2: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
2: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olba.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, Niagara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
2: non
0: chiedere
2: a... Non se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, dei canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: signor Harvey?
1: Salve, Motte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.

0: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
0: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
0: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
2: Mario, questo è il momento. Joe, perché non parli? Dichiarati. Di uomo.

0: perché hai paura?
1: No, non ne ho paura. Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
2: Vi sentite male?
0: Sì, sento un gran vuoto.
2: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
2: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su,
2: Voi volete sposarmi?
3: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
2: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
3: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
2: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
3: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
0: Avanti, insisti, Olio.
3: Amate qualche altro?
2: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
3: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, giù?
3: Ho bisogno di isolarmi. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh.
0: Oh. Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Oh, tira via.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati d'attorno.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo per che serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato

0: Su, dal momento che Georgette non mi vuole sposare, la mia vita in questa torre è natile.
1: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio. E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo? Che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre? Potresti vivere senza di me?
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu c'ho occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di...

0: di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
1: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
0: Le donne non meritano tanto.
1: Lo credo.
2: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
0: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
1: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
0: È un modo di dire, amico mio.
1: Oh.
0: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
1: La pasta asciutta, io.
0: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
1: Però le sente.
2: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fanto modo.
1: Sicuro.
0: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
2: Come si può dimenticare?
0: Arruolandovi nella legione straniera.
1: E perché?
0: Per dimenticare.
1: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
2: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
0: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
2: Addio.
1: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
2: che... Che saltava nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
1: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
0: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
1: Ora sei convinto,
2: sì,
1: vero?
2: Sì.
1: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non salva più.
2: No,

0: Lieutenant, first order drill for the first platoon.
1: Pass.
2: Sulle forme di una mostra ti stai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
2: Peccato.
3: Cerco Sinit? Sinit?
4: Accompagnatene! Avanti! Arr!

0: Bob is so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci rivediamo.
1: Sì, addio. Arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Allora. Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare, mm?
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglia fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì, sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire ora di amareggiare la vita, Giacomo, c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarvi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuto i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo motivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi metto ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo? Gli scrivere un biglietto?
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Vattene, via, su.
0: Olio!
1: Via, vattene. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi! Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio...

0: legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
2: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
3: Noi ce ne andiamo! Dentro!
2: E chi parla?
3: Dentro! No, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
2: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti! Marsh!
6: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
3: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entra! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere, eh?
2: Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entra!
2: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
2: Dimenticate le chiavi, guardate!
3: E quando impari ad essere meno stupido?
2: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: E non ci senti la gloria? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti che non abbiamo tempo da piovere. Su, avanti, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta al letto, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ne voglio di ridere. Eventi!
0: Che modi!
1: Che modo! Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi! Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao che vi orizzontarmi.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta,
1: posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso. Driver, che pezzo!
1: Preparatevi a morire!
2: Dici a te, sai?
3: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: I tell you, torpedoes and a quiz. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo

Importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Hackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro. E l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture, degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie la luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

0: Questo programma è offerto da...
1: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, ed è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte

a favore della ricerca. Lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. In Oggi Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usare il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.

0: Troveremo un accordo qui e ora.
1: La violenza è il limite e il limite è stato superato due volte.
2: La smettete di prenderci per il culo?
3: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
2: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
4: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
5: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
6: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
5: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
5: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
8: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

Ritorniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non lo
2: Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca.
2: L'altro Luca.
5: È
2: dall'altra parte.
5: Del male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
0: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
0: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Eriks ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvetati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selton.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
2: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
2: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ah.

0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
0: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sai.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
0: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
1: Grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po'.

0: di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tieni in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
0: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: va sono bene, va bene.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
4: Così sembra.

0: Richard, good luck.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...

0: Cardinal, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
1: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
0: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
1: E crede di agire bene?
0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
1: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
1: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
3: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
3: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore, un profumo.
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
3: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
3: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
3: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.

0: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
1: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò.

0: Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Everly?
0: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so.

0: Lo vorrei trovare.
1: Sono soltanto 10 sterline per te.
0: Sai dove vive?
1: Per 10 sterline lo so.
0: Ne ho solo 2.
1: Addio, bello. Fermo.
0: 5.
1: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
0: Brutto pezzente.
1: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
0: Hai fatto un grosso affare.
1: Già, ecco qua.
0: Ma allora?
1: Dì, conosci Engels Count?
0: Sì.
1: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
0: Vieni anche tu.
1: Io?
0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
0: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella casa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ho scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta.

0: la carta. È perciò più visibile.
1: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
1: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Heatherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
1: Palace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
1: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro.

0: Quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
2: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
2: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
2: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so, non lo so!
2: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
3: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
5: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
5: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
5: Uh-huh.
0: Eccola.
5: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
4: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
6: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tubo, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
4: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
3: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande.

Yeah.

italiano non ti vado.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso siamo in un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora, economicamente, oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. come si gestiscono appunto queste cure, questi primi giorni, perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane.

0: adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere.

0: vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani, ad oggi è un obbligo.
0: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microcippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microcippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microcippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura, attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo diciamo è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela della ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
0: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSABA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto. Perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è l'AVSABA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste

0: malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque. Offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di

di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quarto appuntamento con il nostro nuovo format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Come vedete alle mie spalle c'è il cantiere simbolo di questa kermesse, non ha bisogno di presentazioni, è quello dello stadio Erasmo Iacovone. Siamo tornati a distanza di qualche mese qui per relazionarvi su quello che è l'andamento dei lavori, un cantiere che cresce giorno dopo giorno, che non conosce sosta e che siamo curiosi di scoprire per filo e per segno. Restate con noi.

0: Ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui, alle nostre spalle c'era la struttura che stava prendendo vita, ovvero quella della Curva Nord, tempio del tifo tarantino, insieme al geometra Bitetti e al geometra Gatta. Vado in ordine, geometra alle spalle, la Curva Nord ha preso vita, ma c'è una cover che ormai si sta adagiando e completando sul perimetro dello stadio, quasi nella propria interezza.
1: Sì, siamo nella fase di costruzione della cover a metà dell'opera, più della metà. Si spera in due giorni di completare la parte della Curva Nord e partire anche con la tribuna Ovest.
0: È uno stadio che cambia diametralmente una volta ricoperto, rivestito di questa cover, che comunque lascia trasparire, lascia immaginare quello che c'è al di là, ma è un rivestimento metallico che racchiude lo stadio in sé.
1: Certo, racchiude e dà forma a una visione moderna di uno stadio che si sta realizzando.
0: Adesso entriamo dentro, mi portate dentro?
1: Andiamo dentro. Sì.

0: Giametra, qui siamo in un punto essenziale, insomma, per quella che è una struttura pubblica all'avanguardia. Questi saranno i bagni pubblici, i bagni relativi a servizio della Curva Nord.
1: Certo.
0: Sembrerà un'ovvietà, per tanti anni sono stati una delle pecche del vecchio stadio, invece qui vedo che posti pavimenti, ma non solo.
1: Abbiamo realizzato tutti i pavimenti sia della gradinata est e sia dei locali della Curva Nord. E stiamo per realizzare i massetti autolivellanti in tribuna ovest, mentre le opere murarie si stanno completando anche in curva sud, quindi pavimenti e rivestimenti, oltre chiaramente gli impianti già funzionanti. C'è da realizzare qualche piccolo dettaglio in alcune canaline di scolo per la pulizia dei locali. Si sta andando avanti.
0: Vi assicuro che la struttura, anche insomma, in questo segmento dello stadio, è abbastanza ampia.
1: Chiaramente mancano le porte, saranno l'ultima lavorazione prima di chiudere direttamente il locale.

0: Abbiamo fatto il nostro ingresso all'interno di quello che è il teatro vero e proprio, perché abbiamo visto lo stadio da fuori, abbiamo ammirato la cover, invece alle nostre spalle prende vita il raccordo che va a unire la curva nord con la gradinata est, con la gradinata tanto per intenderci. Abbiamo qui Renato Gatta, tecnico. Renato, alle spalle si lavora.
1: Sì, si lavora sempre, incessantemente, e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord, e nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
0: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
1: Verrà tutto chiuso.
0: L'ultima posa invece credo sia quella direttamente.
1: Si seguirà poi in fase antiorario verso il raccordo sud-ovest.
0: Per intenderci, tra tribuna e
1: tra
0: curva
1: tribuna
0: sud.
1: Ovest e curva sud.
0: L'ultimo poi sarà
1: l'ultimo,
0: curva sud e gradinata.
1: Sì.
0: Proprio qui saranno posizionati poi i maxischermi, quindi in questi raccordi, quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
1: Curva sud con la gradinata est.
0: Saranno quindi posizionati qui due maxischermi.
1: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality, che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica dell'area hospitality, chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera, che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata belvedere.
0: E di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
1: Lo spettacolo dipende anche chiaramente
0: dalla questo partita. Chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo, noi facciamo del nostro, dice Giacomo. Certo. Quindi di qua la visuale sarà poi questa, che vi mostreremo dalle nostre immagini a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
1: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.

0: idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality, e questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
1: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedono nella zona VIP.
0: Ok, si potrà sostare qua?
1: Si potrà sostare.
0: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando la partita dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare.
1: Sì.
0: Quindi all'aperto, area hospitality all'aperto in questo caso.
1: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo, certo, di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che viene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco, è pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo in completamento di molte zone.

0: nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacopone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle 5 rampe per diversamente abili realizzate con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono 4 che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente al rettangolo di gioco in questo
1: posti,
0: modo.
1: Ai posti, certo.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: E questo è il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata.
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono 2 in gradinata est, 2 in tribuna ovest, 1 in settore ospiti e poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Maggiore per l'accesso dai tornelli dello stadio.
0: Struttura prima aveva un solo ascensore, quello nel settore di tribuna.
1: Sì.
0: Adesso?
1: Adesso ce ne sono 2. Uno esclusivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sediolini. Adesso mi porti a vedere i sediolini?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di un complicato incredibile, quindi tribuna est, per chi chiama da fuori Taranto, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi segnolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento.
1: A scacchiera, diciamo, più che altro è un effetto ottico.
0: Ok.
1: Che risalta alla luce di chi guarda,
0: sì,
1: dà quel
0: modo,
1: senso di riempimento più che altro.
0: È il modo in cui sono stati posizionati i segnalini a Napoli, piuttosto che negli altri stadi, magari c'è
1: sì,
0: una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso e va...
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo
0: okay.
1: Così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto rimanere nella, diciamo, nel bicolore,
0: sì,
1: nel rosso-blu.
0: I colori sono diversi da quelli che vedemmo qualche mese fa.
1: È un rosso più acceso che è quello tradizionale del Taranto, come
0: sì,
1: lo stesso d'altro canto quello blu. C'è stata una ricerca, diciamo un'analisi di mercato per poterci avvicinare alla realtà di cui oggi siamo qui ad appurare la bellezza.
0: E che vi garantisco in questo momento, visto di qua ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo. Non vediamo l'ora di vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'anello superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà composta nessuna scritta.
1: No,
0: vero?
1: No, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore, per tutta la lunghezza, ci sarà la scritta Taranto.
0: Soltanto nel settore
1: soltanto
0: di gradinata.
1: Nella tribuna est.
0: Tribuna est. Settore di tribuna ovest, invece...
1: No.

0: No. Stesso gioco,
1: stesso
0: di,
1: gioco
0: colori,
1: di colori,
0: nessuna scritta composta.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Mi devi far vedere però sopra, sì, perché mi devi portare, anzi, devi portare sopra perché vedo delle zone che sono interdette,
1: sì,
0: e che resteranno così.
1: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque devi progettuale.
0: Sì.
1: Nasce così e verrà chiusa.
0: Che però non intaccano quello che, quella che è la capienza del,
1: no,
0: stadio.
1: La capienza no, perché rimarrà nei 20.050 posti.
0: Ok, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
1: Certo, assolutamente sì.

0: Una delle polemiche, geometra, che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette il sollevamento dalla seduta
0: per salvaguardare l'incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza
0: ci sarebbero delle ripercussioni.
1: E chiaramente verrà sistemata e pulita, però non utilizzata, quindi verrà realizzato su questo primo gradone.
0: Sì. Qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente.
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: 1, 2, 3, 4 e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Nel vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi 4 e mezzo sono 5, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta aziendale, quindi.
0: Certo, no, è chiaro, assolutamente. Però diciamo non va a intaccare quella che è la capienza dello stadio. Beh, effettivamente diciamo lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione. E di qua invece guardiamo quella che è la visuale della gradinata e lo stadio che inizia a prendere forma più delle altre volte. E là c'è un'altra struttura che riguarda i giochi del Mediterraneo, che di qua è visibile, che è il Pararicciardi. È un quartiere che sta cambiando.
1: E lo guardiamo crescere anche noi da qui.
0: È un quartiere che sta cambiando pelle.
1: Sì, è tutta una zona di Taranto che cambia aspetto con queste nuove costruzioni.

0: Sempre in quell'ottica relativa ai lavori che non si vedono, perché esterni al rettangolo di gioco, alle nostre spalle c'è un escavatore che sta facendo che?
1: Sta chiudendo lo scavo che abbiamo realizzato settimana scorsa della vasca per raccogliere le acque meteoriche che proverranno dalla parte alta della copertura, quindi tramite delle tubazioni che scenderanno in caduta e saranno dirottate in una canalina che sarà costruita sulla strada, che raccoglierà le acque piovane esterne e tutte convogliate nel, questo è l'impianto numero 1 dietro la tribuna ovest, un altro sarà piazzato dietro la curva sud, quindi per smaltire e recuperare le acque per l'irrigazione.
0: Ah, quindi l'acqua viene in parte smaltita, in parte recuperata per l'irrigazione del rettangolo di gioco?
1: È chiaro che poi se ci dovesse essere una pioggia che non finisce mai,
0: tipo quella di questi mesi,
1: che hanno dato molto fastidio, ci sarà una tubazione che porterà nel troppo pieno nella fogna bianca esistente, chiaro, della cittadinanza tarantina.

0: Esattamente sotto i gradoni della tribuna est,
1: sì.
0: Faccio fatica però, però ricordo, sì, qua ci sarà un bancone,
1: sì,
0: che delimiterà uno dei due bar, delle due aree ristoro, di questo settore qua.
1: Precisamente sì, questo diciamo chiamiamolo numero uno, più avanti verso la sud avremo l'altro. Lo stesso dicasi per la curva nord, dove ce ne avremo uno, stesso curva sud e due sulla tribuna ovest.
0: Quindi due, fammi parlare com'è, due in gradinata, due in tribuna,
1: uno sud
0: e uno nord,
1: sì.
0: Escluso però quello che è il servizio relativo all'area hospitality.
1: Assolutamente sì.
0: E quello è un servizio a parte?
1: Quello è un servizio a parte per, diciamo, la tribuna VIP.

0: Concluso il nostro tour tra Spalti e Cantiere Vero e Proprio, mi avete portato qua di nuovo quello che è il posto principe, il teatro vero e proprio, quello che sarà poi il rettangolo di gioco. Qui di pronto non c'è niente, però mi avete promesso che qualcosa ve la fate vedere dopo.
1: Certo.
0: Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.
0: Chiaro?
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che è lì nelle sue aree
0: di
1: proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: sul posto,
0: srotolati.
1: Srotolati e curati durante il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: Per questo non può che farci piacere, perché le aziende del territorio sono presenti anche in questo maxi cantiere. Io vi ringrazio, anzi no, costo dell'opera?
1: Questi sono dell'opera, posso parlare in termini di lavori,
0: sì?
1: Totali 45 milioni di euro.
0: Di lavori?
1: Di lavori.
0: Chiaro, consegna dell'impianto?
1: Consegna dell'impianto prevista il 20 luglio.
0: 20 luglio, quindi ce la facciamo per questi benedettissimi giochi al Mediterraneo a vedere questo con impianto?
1: Ce la facciamo e dobbiamo farcela.
0: Dobbiamo farcela.
1: Non ci sono scusanti.
0: Adesso per la sorpresa che mi avevi promesso mi porti a vedere?
1: Un po' di verde.
0: Un po' di verde, restate con noi che vi diamo questa chicca.

0: Non è un viaggio nel tempo, ci siamo spostati solo di qualche metro perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene?
1: Per 1000 no, per 900.
0: Per 900 sì.
1: Insomma, questo è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco, ed è la parte di erba che abbiamo estirpato dalla Plantec e portata qui in rotoli più piccoli, chiaramente.
0: Sì.
1: E l'abbiamo utilizzato come giardino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
0: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
1: Ci stavo pensando.
0: È vero.
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma, toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire in quello stadio lì, è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a seguirci attraverso le frequenze di Studio 100 e a rimanere incollati perché solo qui vi diamo le informazioni su quella che poi sarà la kermesse più importante che Taranto abbia mai visto sotto il punto di vista sportivo. Grazie e buon proseguo di giornata con Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro,

0: BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sanità al collasso, aumentano le tasse, in Puglia cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno nelle buste paga di giugno. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare l'efferato omicidio di Bakary Sacko. Oggi l'autopsia sul corpo del bracciante emiliano ucciso il 9 maggio. Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi a Taranto ha reso omaggio in Piazza Fontana alla memoria del bracciante ucciso. Chiediamoci cosa stiamo sbagliando e come sia possibile che dei ragazzi possano arrivare a fare una cosa del genere. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Prende il via questa edizione delle 19.30 e lo fa con un focus sulla sanità. In Puglia aumenta l'addizionale regionale IRPEF per coprire il deficit registrato nel 2025 pari a 349 milioni. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dell'avanzo di amministrazione 2025, 22,8

0: 8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi delle anticipazioni di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
1: Ci spostiamo, iniziamo a parlare di cronaca con l'omicidio di Bakary Sakho. Andiamo a Pulsano, dove quest'oggi è stato proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta. Lo vediamo nel servizio di Marina Luzzi.
2: Pulsano ricorda Bakary Sakho. Oggi nel comune della provincia ionica è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del bracciante maliano ucciso in piazza Fontana il 9 maggio scorso con tre fendenti da un gruppo di quattro adolescenti e due maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. Bandiere a mezz'asta, listate al lutto, attività di intrattenimento sospese e un momento di raccoglimento con i ragazzi delle scuole organizzato alle 12 nei giardini De Falconibus. Pensa prima di agire, stessa terra, stessi diritti, alcuni degli slogan scritti sui cartelloni preparati dagli studenti.
3: Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Bakary. Dalla ricostruzione degli inquirenti, supportata dalla testimonianza di chi ha prestato il primo soccorso alle 5.39 del sabato di festa, sarebbero stati letali tre fendenti, due al torace e uno all'addome, sferrati dal quindicenne del gruppo. La prima ispezione sul corpo rivelava un'insufficienza cardiorespiratoria acuta da sospetto pneumotorace. Al dottor Roberto Vaglio, incaricato formalmente dalla procura nella tarda mattinata di oggi, il compito di confermare questa tesi attraverso l'esame autoptico. Previsto per oggi anche l'accertamento tecnico sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona già sequestrate e l'acquisizione dei dati dei cellulari sequestrati ai due indagati maggiorenni e del telefono della vittima. I familiari di Bakary Sakho intanto diffondono un messaggio in cui, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato vicinanza durante il presidio di Piazza Fontana, comunicano che la funzione religiosa con l'ultimo saluto al giovane maliano prima dell'espatrio della salma sarà svolta in maniera strettamente privata nell'intimità familiare per evitare clamore mediatico.
1: E rimaniamo in tema perché quest'oggi c'è stata la visita di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, che ha reso omaggio alla memoria di Bakary Sakho recandosi proprio a Piazza Fontana. Il segretario ha richiamato il riferimento alla strage, all'omicidio in relazione ai fatti avvenuti a Modena, sottolineando anche la necessità di interrogarsi sul ruolo delle istituzioni e sul funzionamento dello Stato. Marattin si è chiesto quali possano essere le cause che spingano un giovane a compiere gesti così gravi, invitando a riflettere sulle possibili criticità sociali e culturali alla base di questi episodi.
4: Lo metto, oltre al pensiero ovvio, siamo sconvolti tutti, lo metto in relazione a quello che è accaduto a Modena qualche giorno dopo, che conoscete tutti. In entrambi i casi, ammesso che a Modena sia confermato l'assenza di motivi politico-terroristici come pare, la politica su questo sta giocando alle curve ultra, lo sta usando per solleticare gli istinti peggiori delle persone. Io invece credo che sia l'episodio di Piazza Fontana che quello di Modena hanno a che fare con le persone, il disagio psichico in un caso, il disagio giovanile nell'altro, episodi da punire con la massima violenza, ma non possiamo cavarcela così. Dobbiamo chiederci com'è possibile che abbiamo persone che si svegliano, prendono una macchina e vanno a 100 all'ora nel centro cittadino, e dobbiamo chiederci come mai dei ragazzi, ricordatevi, quando si guarda un ragazzo si guarda il futuro del paese, è in grado assieme ai suoi amici di fare un atto come quello che abbiamo visto in Piazza Fontana. Quindi non giochiamo a solleticare gli istinti delle persone, focalizziamoci sulle persone e cosa stiamo sbagliando nei confronti dei nostri giovani e dei nostri cittadini.
1: Restiamo in tema di cronaca, ma ci spostiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove ci sono sviluppi relativi alla morte della bambina di 2 anni investita nella giornata di venerdì. Sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte della piccola Rita, la bambina di 2 anni travolta venerdì sera da un'auto in retromarcia davanti.

0: L'abitazione della famiglia San Marzano di San Giuseppe. L'incarico sarà conferito dal pubblico ministero Mariano Buccoliero al medico legale Massimo Sarcinella nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Taranto. Per la tragedia risulta indagato per omicidio stradale lo zio della bambina, un 26enne di origini marocchine che si trovava alla guida dell'Audi Q5 coinvolta nell'incidente. L'avviso di garanzia è stato notificato come atto dovuto per consentire alla difesa di partecipare agli accertamenti irripetibili. Il giovane è assistito dall'avvocato Lorenzo Traetta. L'attenzione quindi ora si sposta sull'esame autoptico che sarà decisivo per gli accertamenti. La salma della bambina resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso ancora cronaca, ci spostiamo in provincia di Bari con 13 misure cautelari per droga ed estorsione. Tutto questo nel servizio di Ilaria Lia.
1: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche due pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
0: Ancora cronaca e ancora provincia, questa volta siamo a Massafra, in casa aveva una piantagione di marijuana, stanotte i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Massafra hanno arrestato un 25enne massafrese presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, nonché di produzione, coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno notato una portafinestra di un immobile al piano terra del centro storico oscurata con alcuni cartoni particolari che ha destato sospetti e portato alla perquisizione. Domiciliare. Nella stanza del ragazzo sono stati rinvenuti circa 33 grammi di hashish e circa 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina verosimilmente utilizzato per il taglio dello stupefacente. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra indoor artigianale. L'area occultata da teloni in plastica rivestita internamente con materiale riflettente ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni in diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Su un diario ritrovato dai militari, il 25enne annotava quotidianamente le operazioni effettuate sulle piante, dal taglio all'irrigazione all'utilizzo dei fertilizzanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane ora è agli arresti domiciliari. Torniamo a Taranto e parliamo del Consiglio Comunale che si è svolto nella giornata di lunedì, diversi provvedimenti importanti come il nuovo regolamento CUDE, ma anche la gestione degli impianti sportivi post-giochi del Mediterraneo. La seduta si è aperta con un momento di commemorazione relativo alla memoria di Bakary Sakho. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Il Consiglio Comunale di Taranto si è aperto con un messaggio chiaro e forte, un minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. Consiglieri, sindaco e giunta in piedi, con in mano un cartello recante il messaggio «Noi Bakary Sakho, Taranto, dice no alla violenza». A seguire il sindaco degli studenti Antonio Fagioni ha letto una lettera del Consiglio Comunale dei Ragazzi con un duro richiamo contro razzismo e indifferenza. Il razzismo, ha scritto, non parte dal coltello, ma quando smettiamo di vedere un essere umano davanti a noi. Nel successivo intervento il sindaco Bitetti ha anche bacchettato duramente la maggioranza, dichiarando di essersi sentito lasciato solo nell'ultima settimana, bersaglio a suo dire di accuse e strumentalizzazioni, e se il sindaco è solo acchiosato abbiamo un problema politico. Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

0: Tra i provvedimenti approvati all'unanimità, il nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabile europeo, che consentirà stalli riservati anche alle persone con disabilità psichiche o intellettive. L'amministrazione ha annunciato controlli più severi contro l'occupazione abusiva degli spazi dedicati. Ampio spazio anche allo sport e ai giochi del Mediterraneo, via libera infatti al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali nel post-evento. Le strutture saranno classificate secondo criteri tecnici ed economici, come sostenibilità, bacino d'utenza e rilevanza sociale. Gli affidamenti avverranno tramite procedure pubbliche, con concessioni da 1 a 5 anni. Restano esclusi dal regolamento gli impianti a rilevanza economica, come lo Stadio Iacovone e il Palamazzola, che saranno gestiti con provvedimenti specifici dalla Giunta. Bitetti ha assicurato sostegno a Taranto Calcio e Prisma Volley per garantire continuità durante i campionati. Infine, dopo una corposa serie di debiti fuori bilancio, ha approvato anche un accordo quadro tra comune e università locali per rafforzare l'offerta formativa, creare nuove opportunità per i giovani e sviluppare settori innovativi legati allo sport, al mare e alla biomedica.
1: Restiamo a Taranto perché due ordigni bellici sono stati rinvenuti nel Mar Piccolo proprio in prossimità del campo di gara relativo alle attività nautiche. Lo vediamo nel servizio.
2: Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle verifiche tecniche avviate nell'area interessata dalle opere a mare. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Le operazioni di bonifica sono affidate allo SDAI, il servizio specializzato dello sminamento subacqueo, mentre la pratica è stata avviata con il comando logistico della Marina di Napoli, coinvolta anche la prefettura per gli adempimenti di competenza. L'area interessata ospiterà il nuovo campo di gara destinato alle competizioni di canoa e canottaggio dei Giochi del Mediterraneo. L'impianto sorgerà nel secondo seno del Mar Piccolo e coinvolgerà la zona della SVAM, il Parco Cimino e il Pontile C. Il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 2000 metri, con 8 corsie dedicate al canottaggio, 9 alla canoa. Il percorso partirà dal Parco Cimino fino ad arrivare davanti alla piazzale del giuramento della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare. Oltre alle opere in acqua, il progetto prevede anche interventi in terra. In programma la ristrutturazione di un padiglione dell'aeronautica che ospiterà uffici, servizi e spogliatoi per i giudici di gara, oltre alla sistemazione del pontile destinato ad accogliere la torre di arrivo. La presenza degli ordigni è emersa dopo controlli disposti dalla struttura commissariale. Le prime analisi avevano segnalato anomalie metalliche sui fondali, successivamente confermate dalle ispezioni subacquee che hanno portato all'individuazione dei residuati bellici. Si tratta della prima bonifica sottomarina eseguita nell'ambito dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Un'ulteriore attività di verifica era stata effettuata anche nell'area di Viale Virgilio, dove è in costruzione lo stadio del nuoto, senza però rilevare la presenza di ordigni.
1: Adesso volgiamo lo sguardo verso la bella stagione perché inizieranno tra pochissimo i sopralluoghi su tutto il litorale tarantino al fine di consentire una migliore accessibilità alle spiagge libere grazie anche ai finanziamenti regionali stanziati con il piano Mare Democratico. Taranto potrà migliorare le proprie strutture grazie a 50.000 euro.
0: Il mare come diritto di tutti. Attraverso il programma regionale Mare Democratico, l'amministrazione Bitetti avvia una nuova stagione di interventi sul litorale ionico, puntando su accessibilità, sicurezza e inclusione. La Regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati alla riqualificazione delle spiagge libere. Taranto rientra tra i destinatari dei primi bandi spiagge libere e spiagge accessibili, ottenendo 50.000 euro per la riqualificazione del proprio litorale. Il progetto prevede interventi concreti per rendere il mare davvero fruibile da tutti, dalle passerelle alle docce, dalle cabine ai servizi igienici inclusivi, con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e famiglie. Ma la vera svolta del bando è che non si limita alle infrastrutture. Per la prima volta, infatti, vengono finanziati anche servizi di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità. L'obiettivo è chiaro, fare delle spiagge tarantine un luogo aperto, inclusivo e senza barriere.
3: Accompagneremo questo finanziamento con una richiesta da parte dell'amministrazione a firma del sindaco e con l'indicazione attraverso la presentazione di una relazione di alcuni elaborati grafici di quelle che sono le spiagge che vogliamo attrezzare e rendere accessibili per i diversamente abili.
0: Possiamo anticipare quali saranno queste spiagge?
3: Faremo dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo tale da verificare quelle passerelle che necessitano non di una manutenzione ma addirittura di una sostituzione, quindi un potenziamento del numero delle passerelle in vari litorali, però mi sento di dire che dal Dido Azzurro sino al nostro versante orientale dell'isola amministrativa sarà attenzione.

0: l'addetto che accompagna il diversamente abile sulla spiaggia.
1: Recuperato anche un finanziamento regionale per la spiaggia di Tramontone.
0: Siamo riusciti a recuperare un finanziamento del 2021 di cui era destinatario il Comune di Taranto e la Regione ci sta sbloccando questi 20.000 euro per rendere accessibile la spiaggia di Tramontone, che oggi registra sì una passerella per i disabili, che purtroppo registra un salto di quota di circa 80 centimetri che vede la necessità di ristabilire come continuità e rispetto delle pendenze di cui alla normativa vigente affinché i diversamente abili possano accingersi e avvicinarsi alla battigia senza particolari problemi.
2: Non solo musica ma anche una forte connotazione sociale, Taranto ed in particolare Paolo VI, il quartiere periferico, ospiteranno la kermesse musicale denominata Red Bull 64 Bars Live.
3: Non solo musica ma anche un forte messaggio sociale e urbano, sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione della Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Dopo Scampia, Napoli e Corviale a Roma, il format approda in un'altra periferia simbolica del paese, scegliendo ancora una volta luoghi che raccontano storie di riscatto, identità e trasformazione urbana. Una scelta che punta a mettere al centro le periferie come spazi di cultura, aggregazione e riqualificazione sociale. Gli organizzatori parlano di celebrazione del rap nella sua forma più pura, un palco essenziale, bar senza filtri, artisti chiamati a esprimere tecnica, creatività e identità. Ma il significato dell'evento va oltre la musica, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio. La scelta di Paolo VI assume così un valore simbolico, portare un grande evento nazionale in un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità, significa accendere i riflettori sulle energie positive della comunità e sul potenziale delle periferie urbane. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale della Red Bull Droppa, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticket One.
2: Transizione energetica e volontà di creare un'area di sviluppo nella provincia di Taranto al centro del protocollo siglato tra Fondazione Nest e Tecnopolo del Mediterraneo nel servizio di Ilaria Lia.
4: La Fondazione Nest e l'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediterraneo hanno firmato un accordo di collaborazione. Le due realtà lavoreranno insieme per unire le proprie competenze, tecnologie e progetti, concentrandosi su tre aree principali: sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasferimento tecnologico.
5: La Fondazione Nest mette insieme le principali università e centri di ricerca nazionali operanti nel settore dell'energia. La Fondazione Nest vuole mettere a disposizione tutto questo know-how, ma anche la rete dei laboratori che sono stati attrezzati nell'ambito del PNRR per poter selezionare quelli più vicini ai temi di pertinenza del Tecnopolo e permettere a chi vorrà investire sul territorio tarantino di poter usufruire anche di questo tipo di consulenza tecnico-scientifica.
4: L'intesa ha un valore strategico per guidare il cambiamento industriale e sostenibile di alcuni territori specifici, come appunto l'area di Taranto, che oggi si trova in un momento decisivo di rilancio e trasformazione. La collaborazione tra Nest e Tecnopolo Mediterraneo vuole creare opportunità di sviluppo per il territorio, promuovendo una nuova era industriale basata su tre pilastri: tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità.
5: Con questo accordo noi vogliamo provare ad allargare le prospettive e le possibilità. Vogliamo attivare insieme dei percorsi di sostegno all'imprenditorialità, vogliamo fare insieme attività di formazione che possano beneficiare di tutta quella rete di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno della Fondazione.
6: Quello di sostenere appunto una transizione che prima di tutto è energetica, una transizione che possa partire anche appunto da Taranto, guardando a Taranto come un nuovo hub, un nuovo laboratorio per sperimentare soluzioni energetiche diverse, mix energetici diversi. L'energia non va più semplicemente letta, diciamo, come una risorsa, ma come una filiera industriale. L'obiettivo che il Tecnopolo ha sul territorio di Taranto è quello di aiutare quel territorio a costruire al suo interno una filiera industriale. Guardo ad esempio alcuni temi come quello dell'eolico offshore e ad integrazioni che stiamo mettendo a terra, come per esempio quella con l'autorità portuale, affinché appunto si crei su Taranto un energy hub che abbia la capacità non solo di offrire soluzioni energetiche, ma anche di realizzare delle catene produttive locali su queste attività.
2: Oltre 50 talenti provenienti da tutta la Puglia, insieme ai loro docenti, hanno partecipato alla maratona armonica nella parrocchia della Santa Famiglia di Taranto.
7: Oltre 50 giovani talenti provenienti da tutta la Puglia hanno partecipato alla Maratona Armonica, un evento musicale svoltosi nella parrocchia della Santa Famiglia nel quartiere Salinella. L'iniziativa valorizza

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Io, Studio 100. E tu?

Bentrovati, buongiorno in diretta su Studio 100 dagli studi di Via Polibio. Anche oggi di buon mattino vi raccontiamo l'attualità, le notizie, quelle nazionali e internazionali e quelle di casa nostra attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi con le nostre interviste, gli approfondimenti, i servizi dal TG. Tanta carne al fuoco anche oggi, canale 98 se volete seguirci e siete in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app e seguiteci da lì da qualsiasi dispositivo elettronico. E poi siamo in diretta su studio100.it. In questo momento il nostro sito ci trovate tante informazioni.

0: informazione e tutto quello che vi siete persi o volete rivedere del nostro intero palinsesto. Detto questo, oggi dicevo tanta carne al fuoco perché parleremo di sanità con un focus sulle tasse che i pugliesi andranno a pagare in più, e questo appunto lo ha detto nel weekend scorso il governatore pugliese De Caro, ma era una decisione che era nell'aria, la commenteremo con le due diciamo, parti politiche, da una parte Cosimo Borraccino per il PD, dall'altra Massimiliano Di Cuia per Forza Italia, entrambi consiglieri regionali, entrambi nelle scorse giornate si sono espressi proprio su questo deficit della sanità pugliese che sta portando e ha portato a questa decisione del governatore De Caro. Quindi approfondiremo questo tema. Torneremo sul lutto cittadino per Bakary Sacco ieri a Pulsano e sulle ultime novità legate all'esame autoptico che è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri. E poi la vertenza Natuzzi, ne abbiamo parlato tanto in questo contenitore informativo, sembra esserci una schiarita importante, una prima intesa, la commenteremo con Francesco Bardinella che è segretario generale della filiera CGIL di Taranto, ha seguito molto da vicino questa vicenda, i presidi, gli scioperi insomma, fuori dallo stabilimento di La Terza. E poi torneremo sul villaggio della salute perché si avvicina sabato, il giorno in cui sarà possibile svolgere gratuitamente tutta una serie di esami in Piazza Maria Immacolata. Ci faremo raccontare quali e qual è il senso e l'importanza della prevenzione proprio dalla dottoressa De Marinis che ci racconterà appunto di questo e parleremo appunto di prevenzione e disabilità anche con una bella iniziativa promossa da ABUFO. Ma questo è un po' tutto il nostro contenitore a cui vanno ad aggiungersi servizi, ulteriori approfondimenti, analisi, insomma, tanto un'oretta bella densa che iniziamo subito con la nostra rassegna stampa nazionale partendo da ansa.it come facciamo ogni giorno per l'aggiornamento in tempo reale su quello che accade nel mondo e in Italia. Allora, l'apertura, il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa, il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, metteremo gli alleati NATO in condizioni di assumersi la difesa convenzionale dell'Europa, lo ha comunicato la difesa statunitense. Andiamo ancora sotto, Xi accoglie Putin, tra di noi incrollabile fedeltà, insomma giorni di incontri importanti per Xi dopo Trump, Putin e poi questa notizia che troveremo sulle prime pagine di tutti i giornali, Israele spara sulla flottiglia portata ad Ashdod 29 italiani. E allora andiamo a vedere sul Corriere della Sera, proprio il titolo di apertura è per questo, flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto, Tajani dice Israele garantisca l'incolumità degli italiani, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro front. E ancora Putin dall'alleato Xi la sfida all'Occidente, al centro la morte di Mister Mango, è stato ucciso dal figlio, il fondatore del marchio di abbigliamento, finì in un dirupo nel 2024, insomma emergono nuovi elementi di questo giallo. Di spalla recuperati due sub persi nella grotta senza più aria, ritrovate le telecamere, poi si torna sulla vicenda di Modena. Voleva la strage, ma per i PM non è terrorismo e il Cudri resta in carcere. Ci spostiamo, andiamo sulla Repubblica. Ecco qui il titolo di apertura della Repubblica, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche. Per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca ancora scendendo l'intervista proprio al deputato Movimento 5 Stelle, caro Tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro, dice. Al centro spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presente e poi ritira la mozione sulla revisione del 5%. C'è un bel reportage da L'Avana, di Laura Lucchini, il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. Vedete anche una fotonotizia che racconta questo reportage. L'inchiesta di Modena, il GIP, il Cutri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Ci spostiamo ancora dalla Repubblica, andiamo a vedere cosa ci dice la stampa. Tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi di spalla, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini, quindi una sfida tutta interna alla destra, questa, punire o premiare, leggiamo, togliere la cittadinanza a chi delinque o concederla a chi salva vite. Nel centrodestra il caso di Modena si trasforma nell'ennesimo scontro tra Salvini e Tajani, stavolta la faglia è profonda, quasi filosofica, al pezzi sono di Fiorini, Malfetano e Stamin, li trovate dalle pagine 12 alle pagine 15. L'intervista a Lula Gebral, la Lega li vuole deportare, afferma peraltro, lo diciamo con orgoglio, della giornalista tarantina Valentina Valeria D'Autilia, insomma, che con Studio 100 ha avuto un lungo corso professionale. Ora le ritroviamo sulla prima pagina della stampa, è anche bello dirle queste cose. Ancora Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono, un ricordo appunto a seguito dell'anniversario della morte di Marco Pannella. E poi ancora al centro Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Dalla stampa ce ne andiamo ancora oltre, andiamo a vedere cosa ci dice Avvenire. Sulla prima, gli schiavi di Albuti aprono il processo al sistema Libia. È l'inviato nello scavo a scrivere questo pezzo. Alla Corte Penale dell'Aia l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. E poi ancora scendendo, andiamo a vedere al centro, Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre. Più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Il rapporto di Antigone sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. E noi questa storia la conosciamo bene a Taranto perché è uno dei carceri più sovraffollati d'Italia. Ci spostiamo ancora da Avvenire, andiamo su un altro quotidiano, il Romano, il Messaggero. Attrazione capitale, la città dell'eccellenza, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati, sport, cultura, innovazione e lusso, sempre più investitori puntano su Roma. E poi patto, l'Europa apre all'Italia, dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza, rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. Anche qui trova spazio nella fotonotizia l'attacco della Marina israeliana alla flottiglia, spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, interviene la Farnesina. Di spalla la tragedia che ha colpito i 5 sub alle Maldive, nelle GoPro dei sub i video della tragedia, le riprese degli ultimi istanti di vita preziose per le indagini, recuperate i corpi della prof e di Gualtieri. Andiamo ancora avanti e dal Messaggero ci spostiamo al Giornale. Ecco qui, spesa difesa, il 5% è troppo, ma la mozione viene ritirata, se ne parla anche qui. E poi energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità, superare l'emergenza. Dombrovskis la valutiamo, Giorgetti dice ci sono tante strade. E poi Medio Oriente, flottiglie, italiani fermati, Tajani dovete liberarli. Ancora l'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta la tesi buonista, si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti stabili in Italia, 700 mine Vaganti, questo è il titolo del giornale. Dall'altra parte vediamo invece il Fatto Quotidiano, linea diametralmente opposta tra i due giornali, postura diciamo diversa. Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, pirateria anche con proiettili svuotati e speronamenti. È avvenuto ovviamente questo sequestro e si parla ancora del 5% irrealistico. Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, lo troviamo al centro, gli si è ristretto il riarmo, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico italiano per eccellenza, lo vediamo subito insieme, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. E poi al via da oggi il Festival dell'Economia, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Ancora eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra settantenni, passaggi generazionali che valgono 2,720 miliardi di euro. Di spalla si parla di accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo come titola, si libera dal Napoli e vede l'Italia, Conte sempre azzurro, quindi questa è la notizia principale riportata da Gazzetta. Domenica il saluto a Maradona, va via zero e in accordo al Maradona, ovviamente va via zero e in accordo col club, Antonio Re favorito per fare il CT e De Laurentiis tratta con Sarri. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, è il momento del meteo, torniamo fra pochissimo ancora con i giornali, ma stavolta quelli locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Per quanto riguarda la situazione, vedete alle mie spalle c'è una zona di alta pressione che tende a interessare la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale ed è lì che si concentrerà l'aria più calda proveniente dal continente africano. Invece l'Italia si troverà in una zona di confluenza con dell'aria più fresca che insisterà soprattutto lungo il versante adriatico e lungo il meridione d'Italia, determinando una sia pur debole instabilità pomeridiana, ma si tratterà di fenomeni comunque di passaggio e di breve durata, concentrati essenzialmente nelle aree interne. Abbiamo già fatto una piccola previsione, vediamo adesso di presentarla insieme alla cartina. Eccola qui, la cartina per quanto riguarda la giornata di oggi. Vedete, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso nelle ore mattutine e anche nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali del giorno si formeranno, specialmente nelle aree interne, delle nubi che potrebbero localmente risultare un po' più intense, un po' più grandi, e da queste potrebbe esserci qualche breve rovescio o temporale, ma si tratterà essenzialmente di fenomeni di breve durata e particolarmente sparsi, diciamo, nel territorio, quindi niente di particolarmente difficile. Per quanto riguarda le temperature non manifesteranno delle grandi variazioni rispetto alla giornata precedente. Vedete, abbiamo valori compresi tra i 12 e i 26 gradi, quindi comincia a far caldo nelle ore centrali del giorno proprio perché l'azione del sole incomincia a essere abbastanza importante e non disturbata da una presenza di nubi significative. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere da nord-est, abbastanza sostenuto lungo il basso versante adriatico, lungo il canale d'Otranto, dove appunto il mare risulterà mosso o localmente molto mosso, soltanto da poco mosso a mosso invece il Golfo di Taranto. La tendenza per la giornata di domani invece parla di un tempo tutto sommato simile come condizioni. Ecco qui la cartina, vedete la temperatura minima sale intorno ai 14 gradi, la massima comunque rimane lì. Le condizioni non cambiano proprio perché non cambia il tipo di massa d'aria che insiste sulle nostre zone. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, e allora riprendiamo, ma stavolta da Ansa Puglia. Diamo un'occhiata all'apertura, tema di cui ci occuperemo fra pochissimo, l'accordo per Natuzzi, l'utilizzo della cassa integrazione al 62%, ecco lo vediamo adesso. È incentivato

0: Obiettivi all'esodo raggiunto al Ministero del Lavoro con Mimit, Regioni, aziende e sindacati. Questo primo accordo, poi di Spalla brutalmente aggredito in zona Movida a Foggia, identificati 4 minorenni verso Gaza, anche il Global Submood convoy, 2 docenti italiani nella carovana. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno che apre sempre con l'avvertenza Natuzzi, prima intesa, accordo con i sindacati per cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi all'esodo. Nel nuovo incontro del 27 maggio al Mimit, un focus sul piano industriale di Sciascio, dice addetti in sicurezza. E poi liste d'attesa a Taranto, prenotazioni alterate dalla sede centrale, CUP, l'inchiesta si allarga. Al centro l'intervista a Francesco Totti, dall'alum al palmarès. Il padel come un lavoro, dice, resto popolare perché sono rimasto me stesso. Doppia giornata a Barese per Totti. Oggi sarà protagonista di un torneo di padel, appunto al palmarès. Dice, appunto, diventato come un lavoro la mia popolarità. Sono rimasto me stesso. Che dolore non vedere l'Italia ai mondiali. Nella prima pagina, risalendo, lo vediamo di spalla, c'è un editoriale a firma di Sergio Talamo, si intitola Accorgersene quando è tardi, Saco, le vite di tanti braccianti, è appunto il racconto di quello che accade a un passo, da noi e, appunto la vita di tante persone, di tanti braccianti, ma di tante altre persone migranti, insomma, che lavorano nel nostro territorio, pagano le tasse e, di cui sappiamo poco o niente, insomma, Talamo rende onore a queste storie. In basso, invece, vediamo 13 arresti, compreso un candidato, blitz anti-racket a Conversano, in carcere un dipendente dell'Arif in lista con il PD. Ne parleremo fra pochissimo. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che apre con la sanità, anche di questo ci occuperemo fra poco. I costi del buco sanità. Il deficit cresciuto per bollette e spese elettorali, schittulli, parlavano di una Ferrari, ora è da rottamare. Al centro ancora Natuzzi, c'è l'intesa, addio chiusure e cassa integrazione ridotta al 62%, dal governo proroga accise e aiuti all'autotrasporto. Di spalle l'allarme carceri affollate e invivibili, oltre 13.000 detenuti in più, aumentati bimbi e suicidi. E poi subito sotto, giochi e scommesse, la Puglia in ostaggio, bruciati 3 stipendi l'anno pro capite. Risaliamo su, sempre sulla prima di Gazzetta, perché nelle cronache trova spazio proprio questa notizia, trova spazio in realtà su tutte le prime dei giornali di oggi. Conversano, droga e armi, 13 arresti, c'è anche un candidato dei Dem alle comunali. E noi questo ve lo vogliamo raccontare in modo più approfondito. Ieri alla conferenza stampa in procura c'era Ilaria Lia e questo è quello che è avvenuto. Vediamo.
1: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano, nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari, che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche 2 pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
0: E questo è, noi andiamo avanti con i giornali e leggiamo insieme cosa ci dice l'edicola su questo tema. Ecco qui l'apertura.

0: dell'edicola, droga e estorsioni, 13 arresti, nei guai un candidato PD. È proprio questo il tema su cui decide di puntare. L'inchiesta ha avuto inizio dalla denuncia di un imprenditore vittima di taglieggiamenti. Gli ordini partivano da Panarelli, già in carcere in contatto con i clan di Bari. Sopra troviamo la notizia legata all'autopsia su Bakary Saco e le coltellate, iniziata intorno alle 17:30 di ieri, l'autopsia, quindi più tardi del previsto. Nella tarda mattinata la procura aveva conferito l'incarico al dottor Roberto Vaglio. Ci spostiamo ancora e chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con Nuovo Quotidiano di Puglia. Vediamo appunto a cosa dà in particolare importanza. È sempre la vicenda di Bakary Saco a tenere banco al setaccio chat e social, gara di solidarietà per i funerali, dubbi sulla tempestività della chiamata al 118, il difficile rientro della salma. Leggiamo insieme: è effettuata l'autopsia sul corpo di Bakary Saco, il bracciante maliano ucciso nella Città Vecchia, conferme sulle ferite, ma per i risultati serviranno 2 mesi. Il dubbio: una chiamata ai soccorsi più tempestiva avrebbe salvato l'uomo. I cellulari sequestrati sono al vaglio di consulenti delle procure, mentre gli avvocati della difesa hanno incaricato un esperto per cercare lesioni sulle nocche della vittima, così da ipotizzare una reazione. Parallelamente, le associazioni sono al lavoro per organizzare il rientro della salma nel villaggio dove ci sono i genitori di Bakary, ma i conflitti nel Mali rendono tutto più complicato. Ne parleremo più tardi. Nel frattempo andiamo avanti, vediamo appunto un'altra notizia: si toglie la vita a 18 anni, l'ombra del bullismo e l'appello dei genitori, chissà adesso parli, è successo ad Avetrana. E poi al centro Natuzzi, l'intesa dopo la tempesta, casta è svolta verso il rilancio, il tavolo al Ministero, ammortizzatori ridotti, ora il piano. Di spalla Vittoria e gli altri, lo stile a Borgo Ignazia, moda, il mondo in Puglia, Capasa e Luxury è qui, parliamo ovviamente di Victoria Beckham che è in Puglia. E infine taglio basso, ex Ilva, l'attesa per il doppio verdetto, le partite al TAR Lecce, ricorso contro l'autorizzazione ambientale e l'ordinanza di stop alla centrale. Poi Vestas, no ai trasferimenti a Melfi, firmato l'accordo, nuove soluzioni, confronto responsabile tra le parti. Chiudiamo la nostra rassegna stampa locale. Avete visto che molto spazio è dato al tema della sanità e noi di questo ci occuperemo fra pochissimo. Adesso una piccola pausa.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: SANFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili.

0: fattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati, allora apriamo questo focus sul tema della sanità regionale. De Caro ha annunciato nel weekend aumenti dell'IRPEF per redditi sopra i 15.000 euro. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dall'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
3: E allora ne parliamo con Cosimo Borracino, consigliere regionale del PD, che abbiamo in video collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
3: Borracino, non si poteva proprio fare diversamente, i pugliesi insomma forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se insomma abbiamo sentito nel servizio si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà insomma le tasche dei meno abbienti.
5: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali, e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi sei mesi, cinque mesi hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2025 sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia, perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto, e ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto, ad esempio, negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo, però, devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce. Cioè, noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori, e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso per esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse. Quindi quasi queste voci, unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento, dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
3: Ecco, qui
5: in
3: volevo
5: più.
3: arrivare, Borraccino. Questi
5: Questo, questa è la
3: 140
5: verità.
3: milioni di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne servivano?
5: Dottoressa, non sono insufficienti, non è la verità, cioè non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica. Questa è la verità,
3: Quanto
5: questa è la
3: serviva?
5: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato. Questa è la verità, cioè i costi aumentati, e ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto nel contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024. Loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente. Ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se, ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale: la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1 miliardo e 600 milioni. È vero che la Lombardia è 2 volte la Puglia, 2 volte e mezza, ma ha un disavanzo per 4 volte e mezza. Il Piemonte, che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia, anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi
3: Chiarissimo.
5: catapultate sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto al riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una misura esigua. Il conto più salato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però, insomma, diciamo, stiamo parlando di
3: Se lo
5: redditi
3: possono anche
5: abbastanza
3: permettere, dice lei a quel
5: alti. Sì, su
3: punto.
5: redditi abbastanza, su redditi
3: Vabbè.
5: abbastanza alti, diciamo.
3: Grazie, grazie per essere
5: Grazie
3: stato con
5: a voi e
3: noi.
5: grazie per questa possibilità, ancora una volta, di poter per dire la verità perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
3: Adesso,
5: l'alternativa,
3: ovviamente,
5: lo ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
3: Grazie ancora per essere stato con noi al consigliere regionale del PD Cosimo Borghi.

0: Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo. E allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Borraccino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Borraccino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia ci si lamenta, insomma, di questa situazione di Avanzo non è solo pugliese, che ne pensa lei? Buongiorno.
1: Intanto buongiorno, bentrovati, grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Borraccino, che insomma, ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo. Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità e questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso, in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto, circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito. E la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese, perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio e questa è la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia. Ma io voglio dire, davvero si può negare?
0: Secondo Forza Italia e il centrodestra più in generale, visto che ha parlato insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
1: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo e non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata in grandissima parte al clientelismo che è stato fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate dalle ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a Zancataldo, è un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro. E l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL. E ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare. E credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi.

0: Perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
1: Saremo insomma a vedere se accoglieranno questa vostra proposta dal centro-sinistra. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a
0: Grazie a
1: lei.
0: voi.
1: E noi ci fermiamo, fra poco parliamo della vertenza Natuzzi. Rimanete con noi.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
1: Bentornati in diretta. Adesso parliamo della vertenza Natuzzi. C'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di filiera CGIL Taranto, che ha seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta, Bardinella?
3: Buongiorno. Bah, più che svolta, diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché, diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda, che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80% con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato da dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo dagli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commessi e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
1: Insomma, in questa occasione si cercherà anche di capire qual è il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
3: Beh sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo. Con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata, e su questo il governo è. Quindi il ministro Urso deve dirci come tutela il Made in Italy, visto che ha cambiato nome al ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi l'abbiamo detto da mesi quello che noi chiediamo, tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro industriale. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
1: Allora, attendiamo il 27 maggio e anche questi ulteriori risvolti che ci ha appena spiegato. Nel frattempo grazie per essere stato con noi, aver fatto il punto su come su dove siamo, insomma, al momento rispetto a questa vertenza. Buona giornata a lei e buon lavoro.
3: Grazie e buon lavoro a tutti voi.
1: Ci fermiamo per qualche istante, poi parliamo di prevenzione. A fra poco.
4: Diciamoci la verità. Tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo

0: Salvini qui su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Ancora insieme, allora vogliamo parlarvi dell'importanza della prevenzione. Il Villaggio della Salute Dottor Max in Piazza Maria Immacolata sabato permetterà di svolgere una serie di visite specialistiche gratuite proprio per puntare su questo tema. C'era un vecchio spot che diceva che prevenire è meglio che curare e evidentemente è uno slogan ancora validissimo e di grande attualità. Ne parliamo con la dottoressa Tiziana De Marinis, direttrice del la farmacia Dottor Max di Via Caia. Ben trovata, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Dicevamo allora, quanto è importante prevenire.
2: Sì, la prevenzione è il nostro focus, infatti l'obiettivo del Villaggio della Salute è proprio quello di sensibilizzare il cittadino alla prevenzione. In realtà è quello che quotidianamente facciamo nelle nostre farmacie Dottor Max e che sabato portiamo proprio nel cuore della città. In quest'ottica i focus della salute sono proprio il cuore, il sangue, la pelle e le ossa. Ci sarà, è un'organizzazione abbastanza particolare perché ci sarà questo villaggio proprio nella piazza e ci sarà un welcome point per tutti i clienti che si registreranno e che sceglieranno esami e test da fare. Tra l'altro è un'organizzazione anche per le famiglie perché ci sarà in quest'area anche un intrattenimento per i bambini, un'area kids, per cui i genitori potranno eseguire i loro esami e servizi mentre i bambini saranno intrattenuti in quest'area. Alla fine avranno questa documentazione relativa all'esame effettuato e in più avranno un voucher di buono sconto da poter utilizzare in tutte le farmacie Dottor Max presenti nella nostra città.
1: Quindi insomma un focus, come spiegava lei, in principio su alcuni temi importanti, il melanoma, sì, il benessere cardiovascolare.
2: Sì, l'elettrocardiogramma, ci sarà l'esame dei nei e della pelle del viso, in una, diciamo, l'esame dei nei in epiluminescenza, ci sarà anche l'elettrocardiogramma, un esame sull'insufficienza venosa, la MOC, la cosiddetta densitometria ossea, per valutare proprio lo stato delle ossa, e il quadro lipidico, anche questo molto importante per la prevenzione proprio delle malattie cardiovascolari. Tutto questo per far sì che in un giorno qualunque della settimana una persona può eseguire questi screening sia in farmacia ma sabato in maniera gratuita nel cuore della nostra città.
1: E questo insomma è importante e lo sottolineiamo in maniera gratuita, quindi sì, davvero la possibilità, sì, per tutti di poter essere in, sì, Piazza Maria Immacolata a partire dalla primissima mattinata. C'è tempo perché insomma, sì, il Villaggio della Salute è aperto
2: dalle 9 alle 19,
1: quindi per tutta, sì, la giornata, e c'è quindi la possibilità davvero di avere anche un primo check rispetto ad alcuni temi. Penso ad esempio a al tema della pelle e del melanoma. Quanti di noi magari hanno poi il tempo, l'idea, la percezione di quanto sia importante controllare la pelle e i nei? Magari non lo si fa, sì, e invece poi risulta essere, come spiegavamo, fondamentale.
2: Sì, soprattutto anche perché adesso seguivo anche il servizio precedente, che molti, sì, esami diventano quasi impossibili da effettuare.

0: effettuare proprio per le
1: purtroppo sì.
0: indagini burocratiche. E in questo momento, per esempio, la farmacia rappresenta proprio la concretezza del presidio territoriale e quindi il farmacista in questo momento risulta il consulente a 360 gradi della salute.
1: 8 le farmacie coinvolte, giusto?
0: Sì.
1: Quindi siete tanti.

0: della città. Siamo la maggior parte aperte ad orario continuato, dalle 8:30 alle 20:30. E siamo aperti tutti i giorni, anche la domenica e festivi, dalle 9 alle 13, e quindi siamo diciamo una presenza costante, per il cittadino e per il cliente, proprio per, diciamo, andare sempre incontro a quelle che sono le loro esigenze, sia come esami che come, servizi e che come, diciamo, qualsiasi tipo di esigenza.
1: Grazie per essere stata con noi. Rinnoviamo
0: Grazie
1: l'appuntamento dalle 9 fino a sera, sabato 23. E, andiamo in Piazza Maria Immacolata, andiamoci tutti
0: a voi. Vi
1: e
0: aspettiamo.
1: facciamo questo esame importante
0: Facciamo
1: per la nostra vita.
0: prevenzione.
1: Facciamo prevenzione, è
0: Sì, facciamo
1: importantissimo.
0: prevenzione.
1: Grazie, dottoressa. Buona giornata a lei e buon
0: A voi,
1: lavoro.
0: buona giornata e buon lavoro.
1: E a proposito di prevenzione, qualche giorno fa il tema è stato la prevenzione della disabilità nei bambini, in particolare una serie di visite gratuite e poi un convegno su questo argomento promossi da LabFO, l'associazione benefica Fulvio Occhinegro, a Porte dello Ionio. Noi c'eravamo, vediamo. Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Occhinegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
2: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
3: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere e tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista dell'ASL che ne fa tanti all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
1: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
4: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, che per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi quello che poi è l'esito di una patologia, noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente. L'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
1: E allora chiudiamo qui questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino, con questo argomento così importante che è quello della prevenzione. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che alle 14 torna l'appuntamento con il nostro telegiornale e che tutta l'informazione la trovate su studio100.it e sui nostri canali social. Grazie ancora, buon inizio di giornata.
5: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il

della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: mancate. Ciao.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio. In questo caso di Taranto e provincia.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermare

fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria.
Fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti. E portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti. Sposto un po' questi attrezzi. Mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando, mento indietro, spalle indietro. L'ultimo. Espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale. Quindi saremo poggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro, espiro. Inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio.

dall'altro lato. La tua mente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria, estendo e guardo un po' su. E via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro, soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto, di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro, in tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria.

aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di un chilo, due chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso. Più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle.

posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto. Con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi, questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci.

due volte, faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare. Il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra. Poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione, respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis.

0: scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sanità al collasso, aumentano le tasse, in Puglia cresce l'addizionale regionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità pari a 349 milioni di euro registrato nel 2025. Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari si vedranno nelle buste paga di giugno. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino oggi a Pulsano, tanti ragazzi insieme per ricordare l'efferato omicidio di Bakary Sacko. Oggi l'autopsia sul corpo del bracciante emiliano ucciso il 9 maggio. Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, oggi a Taranto ha reso omaggio in Piazza Fontana alla memoria del bracciante ucciso. Chiediamoci cosa stiamo sbagliando e come sia possibile che dei ragazzi possano arrivare a fare una cosa del genere. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Prende il via questa edizione delle 19.30 e lo fa con un focus sulla sanità. In Puglia aumenta l'addizionale regionale IRPEF per coprire il deficit registrato nel 2025 pari a 349 milioni. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dell'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato, 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria. Il presidente della Regione Antonio De Caro ha definito la misura necessaria per garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Non sono felice di aumentare le tasse, lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
0: Ci spostiamo, iniziamo a parlare di cronaca con l'omicidio di Bakary Sacko. Andiamo a Pulsano, dove quest'oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta, lo vediamo nel servizio di Marina Luzzi.
2: Pulsano ricorda Bakary Sacko. Oggi nel comune della provincia ionica è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del bracciante emiliano ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso con tre fendenti da un gruppo di quattro adolescenti e due maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. Bandiere a mezz'asta, ulistati al lutto, attività di intrattenimento sospese e un momento di raccoglimento con i ragazzi delle scuole organizzato alle 12 nei giardini De Falconibus. Pensa prima di agire, stessa terra, stessi diritti, alcuni degli slogan scritti sui cartelloni preparati dagli studenti.
3: Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Bacari. Dalla ricostruzione degli inquirenti, supportata dalla testimonianza di chi ha prestato il primo soccorso alle 5.39 del sabato di festa, sarebbero stati letali tre fendenti, due al torace e uno all'addome, sferrati dal quindicenne del gruppo. La prima ispezione sul corpo rivelava un'insufficienza cardiorespiratoria acuta da sospetto pneumotorace. Al dottor Roberto Vaglio, incaricato formalmente dalla procura nella tarda mattinata di oggi, il compito di confermare questa tesi attraverso l'esame autoptico. Previsto per oggi anche l'accertamento tecnico sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona già sequestrate e l'acquisizione dei dati dei cellulari sequestrati ai due indagati maggiorenni e del telefono della vittima. I familiari di Bacari Sacco intanto diffondono un messaggio in cui, ringraziando tutti coloro che hanno mostrato vicinanza durante il presidio di Piazza Fontana, comunicano che la funzione religiosa con l'ultimo saluto al giovane Maliano prima dell'espatrio della salma sarà svolta in maniera strettamente privata nell'intimità familiare per evitare clamore mediatico.
0: E rimaniamo in tema perché quest'oggi c'è stata la visita di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, che ha reso omaggio alla memoria di Bacari Sacco recandosi proprio a Piazza Fontana. Il segretario ha richiamato il riferimento alla strage, all'omicidio in relazione ai fatti avvenuti a Modena, sottolineando anche la necessità di interrogarsi sul ruolo delle istituzioni e sul funzionamento dello Stato.

0: Martin si è chiesto quali possano essere le cause che spingano un giovane a compiere gesti così gravi, invitando a riflettere sulle possibili criticità sociali e culturali alla base di questi episodi.
1: Lo metto, oltre al pensiero ovvio, siamo sconvolti tutti, lo metto in relazione a quello che è accaduto a Modena qualche giorno dopo, che conoscete tutti. In entrambi i casi, ammesso che a Modena sia confermato l'assenza di motivi politico-terroristici, come pare, la politica su questo sta giocando alle curve ultra, lo sta usando per solleticare gli istinti peggiori delle persone. Io invece credo che sia l'episodio di Piazza Fontana che quello di Modena hanno a che fare con le persone, il disagio psichico in un caso, il disagio giovanile nell'altro, episodi da punire con la massima violenza, ma non possiamo cavarcela così. Dobbiamo chiederci com'è possibile che abbiamo persone che si svegliano, prendono una macchina e vanno a 100 all'ora nel centro cittadino, e dobbiamo chiederci come mai dei ragazzi, ricordatevi, quando si guarda un ragazzo si guarda il futuro del paese, è in grado assieme ai suoi amici di fare un atto come quello che abbiamo visto in Piazza Fontana. Quindi non giochiamo a solleticare gli istinti delle persone, focalizziamoci sulle persone e cosa stiamo sbagliando nei confronti dei nostri giovani e dei nostri cittadini.
0: Restiamo in tema di cronaca, ma ci spostiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove ci sono sviluppi relativi alla morte della bambina di 2 anni investita nella giornata di venerdì. Sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte della piccola Rita I, la bambina di 2 anni travolta venerdì sera da un'auto in retromarcia davanti all'abitazione della famiglia a San Marzano di San Giuseppe. L'incarico sarà conferito dal pubblico ministero Mariano Buccoliero al medico legale Massimo Sarcinella nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Taranto. Per la tragedia risulta indagato per omicidio stradale lo zio della bambina, un 26enne di origini marocchine, che si trovava alla guida dell'Audi Q5 coinvolta nell'incidente. L'avviso di garanzia è stato notificato come atto dovuto per consentire alla difesa di partecipare agli accertamenti irripetibili. Il giovane è assistito dall'avvocato Lorenzo Traetta. L'attenzione quindi ora si sposta sull'esame autoptico, che sarà decisivo per gli accertamenti. La salma della bambina resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso ancora cronaca, ci spostiamo in provincia di Bari con 13 misure cautelari per droga ed estorsione. Tutto questo nel servizio di Ilaria Lia.
2: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari, che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche 2 pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
0: Ancora cronaca e ancora provincia, questa volta siamo a Massafra, in casa aveva una piantagione di marijuana. Stanotte i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Massafra hanno arrestato un 25enne massafrese presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, nonché di produzione, coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno notato una porta finestra di un immobile al piano terra del centro storico oscurata con alcuni cartoni, particolare che ha destato sospetti e portato alla perquisizione domiciliare. Nella stanza del ragazzo sono stati rinvenuti circa 33 grammi di hashish e circa 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina verosimilmente utilizzato per il taglio dello stupefacente. L'attività di controllo è stata poi estesa al piano seminterrato dell'immobile, dove i militari dell'arma hanno scoperto una vera e propria serra indoor artigianale. L'area occultata da teloni in plastica rivestita internamente con materiale riflettente ospitava 11 piante di marijuana di varie dimensioni.

Diversi stadi di maturazione, oltre a sofisticate attrezzature per la coltivazione. Su un diario ritrovato dai militari, il 25enne annotava quotidianamente le operazioni effettuate sulle piante, dal taglio all'irrigazione all'utilizzo dei fertilizzanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane ora è agli arresti domiciliari. Torniamo a Taranto e parliamo del Consiglio Comunale che si è svolto nella giornata di lunedì, diversi provvedimenti importanti come il nuovo regolamento CUDE, ma anche la gestione degli impianti sportivi.

0: relativo alla memoria di Bakary Sakho. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Il Consiglio Comunale di Taranto si è aperto con un messaggio chiaro e forte, un minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. Consiglieri, sindaco e giunta in piedi, con in mano un cartello recante il messaggio «Noi Bakary Sakho, Taranto, dice no alla violenza». A seguire il sindaco degli studenti Antonio Fagioni ha letto una lettera del Consiglio Comunale dei Ragazzi con un duro richiamo contro razzismo e indifferenza. Il razzismo, ha scritto, non parte dal coltello, ma quando smettiamo di vedere un essere umano davanti a noi. Nel successivo intervento, il sindaco Bitetti ha anche bacchettato duramente la maggioranza, dichiarando di essersi sentito lasciato solo nell'ultima settimana, bersaglio a suo dire di accuse e strumentalizzazioni. E se il sindaco è solo acchiosato, abbiamo un problema politico. Si passa poi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Tra i provvedimenti approvati all'unanimità, il nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabile europeo, che consentirà stalli riservati anche alle persone con disabilità psichiche o intellettive. L'amministrazione ha annunciato controlli più severi contro l'occupazione abusiva degli spazi dedicati. Ampio spazio anche allo sport e ai giochi del Mediterraneo. Via libera infatti al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali nel post-evento. Le strutture saranno classificate secondo criteri tecnici ed economici, come sostenibilità, bacino d'utenza e rilevanza sociale. Gli affidamenti avverranno tramite procedure pubbliche con concessioni da 1 a 5 anni. Restano esclusi dal regolamento gli impianti a rilevanza economica, come lo stadio Iacovone e il Palamazzola, che saranno gestiti con provvedimenti specifici dalla Giunta. Bitetti ha assicurato sostegno a Taranto Calcio e Prisma Volley per garantire continuità durante i campionati. Infine, dopo una corposa serie di debiti fuori bilancio, ha approvato anche un accordo quadro tra comune e università locali per rafforzare l'offerta formativa, creare nuove opportunità per i giovani e sviluppare settori innovativi legati allo sport, al mare e alla biomedica.
0: Restiamo a Taranto perché due ordigni bellici sono stati rinvenuti nel Mar Piccolo, proprio in prossimità del campo di gara relativo alle attività nautiche. Lo vediamo nel servizio.
2: Due ordigni bellici sono stati individuati nei fondali del Mar Piccolo durante le attività preliminari legate alla realizzazione del campo di gara del Centro per gli Sport Nautici dei Giochi del Mediterraneo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle verifiche tecniche avviate nell'area interessata dalle opere a mare. Uno dei due ordigni è già stato rimosso, mentre il secondo è stato localizzato e sarà messo in sicurezza attraverso le procedure previste dalla Marina Militare. Le operazioni di bonifica sono affidate allo SDAI, il servizio specializzato dello sminamento subacqueo, mentre la pratica è stata avviata con il comando logistico della Marina di Napoli, coinvolta anche la prefettura per gli adempimenti di competenza. L'area interessata ospiterà il nuovo campo di gara destinato alle competizioni di canoa e canottaggio dei giochi del Mediterraneo. L'impianto sorgerà nel secondo seno del Mar Piccolo e coinvolgerà la zona della SVAM, il Parco Cimino e il Pontile C. Il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 2000 metri, con 8 corsie dedicate al canottaggio, 9 alla canoa. Il percorso partirà dal Parco Cimino fino ad arrivare davanti alla piazzale del giuramento della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare. Oltre alle opere in acqua, il progetto prevede anche interventi in terra. In programma la ristrutturazione di un padiglione dell'aeronautica che ospiterà uffici, servizi e spogliatoi per i giudici di gara, oltre alla sistemazione del pontile destinato ad accogliere la torre di arrivo. La presenza degli ordigni è emersa dopo controlli disposti dalla struttura commissariale. Le prime analisi avevano segnalato anomalie metalliche sui fondali, successivamente confermate dalle ispezioni subacquee, che hanno portato all'individuazione dei residuati bellici. Si tratta della prima bonifica sottomarina eseguita nell'ambito dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Un'ulteriore attività di verifica era stata effettuata anche nell'area di Viale Virgilio, dove è in costruzione lo stadio del nuoto, senza però rilevare la presenza di ordigni.
0: Adesso volgiamo lo sguardo verso la bella stagione perché inizieranno tra pochissimo i sopralluoghi su tutto il litorale tarantino al fine di consentire una migliore accessibilità alle spiagge libere, grazie anche ai finanziamenti regionali stanziati con il piano Mare Democratico. Taranto potrà migliorare le proprie strutture grazie a 50.000 euro.
1: Il mare come diritto di tutti. Attraverso il programma regionale Mare Democratico, l'amministrazione Bitetti avvia una nuova stagione di interventi sul litorale ionico, puntando su accessibilità, sicurezza e inclusione. La Regione Puglia ha stanziato oltre 10 milioni di

0: euro per il triennio 2026-2028, destinati alla riqualificazione delle spiagge libere. Taranto rientra tra i destinatari dei primi bandi spiagge libere e spiagge accessibili, ottenendo 50.000 euro per la riqualificazione del proprio litorale. Il progetto prevede interventi concreti per rendere il mare davvero fruibile da tutti, dalle passerelle alle docce, dalle cabine, ai servizi igienici inclusivi, con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e famiglie. Ma la vera svolta del bando è che non si limita alle infrastrutture. Per la prima volta, infatti, vengono finanziati anche servizi di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità. L'obiettivo è chiaro: fare delle spiagge tarantine un luogo aperto, inclusivo e senza barriere.
1: Accompagneremo questo finanziamento con una richiesta da parte dell'amministrazione a firma del sindaco e con l'indicazione, attraverso la presentazione di una relazione di alcuni elaborati grafici, di quelle che sono le spiagge che vogliamo attrezzare e rendere accessibili per i diversamente abili.
0: Possiamo anticipare quali saranno queste spiagge?
1: Faremo dei sopralluoghi nei prossimi giorni in modo tale da verificare quelle passerelle che necessitano non di una manutenzione ma addirittura di una sostituzione, quindi un potenziamento del numero delle passerelle in vari litorali. Però mi sento di dire che dal Dito Azzurro sino al nostro versante orientale dell'isola amministrativa sarà attenzionato tutto il litorale.
0: E gli interventi riguarderanno anche i servizi?
1: Gli interventi riguarderanno anche i servizi, ovviamente dobbiamo andare a tarare un po' tutte le misure perché è possibile finanziare anche l'addetto che accompagna il diversamente abile sulla spiaggia.
0: Recuperato anche un finanziamento regionale per la spiaggia di Tramontone.
1: Siamo riusciti a recuperare un finanziamento del 2021 di cui era destinatario il Comune di Taranto e la Regione ci sta sbloccando questi 20.000 euro per rendere accessibile la spiaggia di Tramontone, che oggi registra sì una passerella per i disabili che purtroppo registra un salto di quota di circa 80 centimetri che vede la necessità di ristabilire come continuità e rispetto delle pendenze di cui alla normativa vigente affinché i diversamente abili possano accingersi e avvicinarsi alla battigia senza particolari problemi.
2: Non solo musica ma anche una forte connotazione sociale, Taranto ed in particolare Paolo VI, il quartiere periferico, ospiteranno la kermesse musicale denominata Red Bull 64 Bars Live.
3: Non solo musica ma anche un forte messaggio sociale e urbano, sarà il quartiere Paolo VI di Taranto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la quinta edizione della Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi della scena rap italiana. Dopo Scampia, Napoli e Corviale a Roma, il format approda in un'altra periferia simbolica del paese, scegliendo ancora una volta luoghi che raccontano storie di riscatto, identità e trasformazione urbana. Una scelta che punta a mettere al centro le periferie come spazi di cultura, aggregazione e riqualificazione sociale. Gli organizzatori parlano di celebrazione del rap nella sua forma più pura, un palco essenziale, bar senza filtri, artisti chiamati a esprimere tecnica, creatività e identità. Ma il significato dell'evento va oltre la musica, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio. La scelta di Paolo VI assume così un valore simbolico: portare un grande evento nazionale in un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità significa accendere i riflettori sulle energie positive della comunità e sul potenziale delle periferie urbane. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale della Red Bull Drop, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticket One.
2: Transizione energetica e volontà di creare un'area di sviluppo nella provincia di Taranto al centro del protocollo siglato tra Fondazione Nest e Tecnopolo del Mediterraneo nel servizio di Ilaria Lia.
4: La Fondazione Nest e l'Istituto di Ricerca Tecnopolo Mediterraneo hanno firmato un accordo di collaborazione. Le due realtà lavoreranno insieme per unire le proprie competenze, tecnologie e progetti, concentrandosi su tre aree principali: sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasferimento tecnologico.
5: La Fondazione Nest mette insieme le principali università e centri di ricerca nazionali operanti nel settore dell'energia. La Fondazione Nest vuole mettere a disposizione tutto questo know-how, ma anche la rete dei laboratori che sono stati attrezzati nell'ambito del PNRR per poter selezionare quelli più vicini ai temi di pertinenza del Tecnopolo e permettere a chi vorrà investire sul territorio tarantino di poter usufruire anche di questo tipo di consulenza tecnico-scientifica.
4: L'intesa ha un valore strategico per guidare il cambiamento industriale sostenibile di alcuni territori specifici.

0: come appunto l'area di Taranto, che oggi si trova in un momento decisivo di rilancio e trasformazione. La collaborazione tra Nest e Tecnopolo Mediterraneo vuole creare opportunità di sviluppo per il territorio, promuovendo una nuova era industriale basata su tre pilastri: tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità.
1: Con questo accordo noi vogliamo provare ad allargare le prospettive e le possibilità, vogliamo attivare insieme dei percorsi di sostegno all'imprenditorialità, vogliamo fare insieme attività di formazione che possano beneficiare di tutta quella rete di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno della Fondazione.
2: Quello di sostenere appunto una transizione che prima di tutto è energetica, una transizione che possa partire anche da, appunto, da Taranto, guardando a Taranto come un nuovo hub, un nuovo laboratorio per sperimentare soluzioni energetiche diverse, mix energetici. L'energia non va più semplicemente letta, diciamo, come una risorsa, ma come una filiera industriale. L'obiettivo che il Tecnopolo ha sul territorio di Taranto è quello di aiutare quel territorio a costruire al suo interno una filiera industriale. Guardo ad esempio alcuni temi come quello dell'eolico offshore e ad integrazioni che stiamo mettendo a terra, come per esempio quella con l'autorità portuale, affinché appunto si crei su Taranto un energy hub che abbia la capacità non solo di offrire soluzioni energetiche, ma anche di realizzare delle catene produttive locali su queste attività.
3: Oltre 50 talenti provenienti da tutta la Puglia, insieme ai loro docenti, hanno partecipato alla maratona armonica nella parrocchia della Santa Famiglia di Taranto.
4: Oltre 50 giovani talenti provenienti da tutta la Puglia hanno partecipato alla Maratona Armonica, un evento musicale svoltosi nella parrocchia della Santa Famiglia, nel quartiere Salinella. L'iniziativa ha valorizzato la formazione, la creatività e la condivisione, offrendo uno spazio di incontro e crescita attraverso la musica. Particolarmente rilevante è stato l'aspetto inclusivo dell'evento, che ha visto la partecipazione di giovani con disturbo dello spettro autistico inseriti nel percorso musicale e coinvolti attivamente nelle esibizioni.
5: Raccoglie giovani talenti che provengono da tutta la regione, quindi che vanno dai 9 fino ai 25 anni. Quest'idea nasce proprio da un'idea di tipo pedagogico, nel senso che i ragazzi passano dalla lettura della parte, quindi dallo studio al palco, senza vivere un contesto traumatico che viene generalmente dato, quindi dalla competizione, e quindi loro quindi vivranno questa giornata di esibizione come una giornata di festa, di dialogo e di confronto anche con tutti i docenti. Molti dei nostri ragazzi sono anche ragazzi che sono affetti dallo spettro autistico, quindi questo vuol dire che questa maratona è aperta, è inclusiva e quindi offre a tutti la possibilità di poter esprimere la propria arte e la propria creatività.
3: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità. Negli scorsi giorni APFO ha promosso visite guidate e un convegno a tema. Ce ne parla Marina Luzzi.
6: Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Occhienegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
7: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
8: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere e tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista del laser che ne fa tanti all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
6: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
9: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi quello che poi è l'esito di una patologia, noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente. L'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
3: E adesso la nostra pagina sportiva.

0: Si chiude dopo due stagioni l'avventura di Andri Zanelai con il Martina Calcio. Il centrocampista nella mattinata di martedì ha affidato a Instagram il suo messaggio di saluto alla società biancazzurra. Dopo due anni vissuti con questa maglia è arrivato il momento dei saluti, ha scritto Zanelai, ringraziando la società, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della sua esperienza a Martina. Il calciatore ha parlato di momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo, sottolineando il forte legame creato con l'ambiente biancazzurro e definendo il club una famiglia dal primo giorno. Nel suo messaggio Zanelai infine ha augurato alla Martina il meglio per il futuro, salutando con affetto una piazza che lo ha accompagnato nelle ultime due stagioni. Cresce l'attesa non solo in casa Taranto ma anche ad Apice, dove la città si prepara a vivere una storica semifinale playoff nazionale. Un doppio confronto dal grande fascino che mette di fronte la tradizione e il calore della piazza rosso-blu all'entusiasmo della formazione beneventana pronta a continuare a inseguire il sogno Serie D. Di fronte ai biancazzurri ci sarà una piazza storica e passionale come Taranto, reduce dal fallimento societario della scorsa stagione ma determinata a tornare rapidamente nel calcio che conta. Intanto in casa campana prosegue il lavoro di preparazione. Dopo la prima settimana di allenamenti Mister Cioffi ha parlato delle difficoltà legate agli infortuni, sottolineando però il carattere e la compattezza del gruppo. Siamo in emergenza, ha dichiarato, ma chi scenderà in campo darà il massimo. L'allenatore ha poi chiesto correttezza e serenità in vista della gara di andata, auspicando una direzione equilibrata e il giusto sostegno istituzionale per un appuntamento così importante. L'Apice ha concluso, si è conquistato sul campo questo traguardo, lo meritano i ragazzi e tutta la comunità apicese.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con Di Buon Mattino e poi ovviamente con l'edizione delle 14 di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani.

il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta

0: qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico, grandi, però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Polito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di
3: pro.
2: Di il fatto.
3: Dillo tu.
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop.
3: Un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo, ciao
0: amici. Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare?

0: Partecipare ai giochi, può arrivare da noi lì, dare il nome, e partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
1: Lascia,
0: vi aspettiamo
1: la Francesca.
2: Guarda,
1: Lassi,
2: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera, eh?
3: Vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
4: Oh, freddo stasera, sembra.
2: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
4: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
2: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
4: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
2: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
4: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
2: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
4: Allora i ringraziamenti li faccio.
2: Cominciamo
4: io.
2: Cominciamo a litigare
4: su. Che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le Proloco che sostengono le proprie squadre. A

0: Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento: Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
1: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
0: No Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
1: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
0: I punteggi sono azzerati e si riparte.
1: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
0: Il puzzle.
1: Madonna, lo spiego io che è meglio.
0: Dai, vabbè, spiegalo tu.
1: No, no, dai, scherzi.
0: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
1: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche. E il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
0: Sono 12, 12.
1: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
0: 12 giudici arbitro.
1: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
0: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
1: eccoli in acqua, vai!
0: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi, devono comporre il puzzle, attenzione, eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
0: E là vediamo dal grande schermo.
1: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato, ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
0: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
1: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
0: 4 minuti.
1: Sono già passati

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto.

0: Vedi lì, si vede molto bene. Vediamo, sullo schermo.
1: In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
0: Manca un minuto, Alberto.
1: La paralisi. Manca un minuto. Forza ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
0: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica
0: consegna
1: della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio, Estatte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudici, ecco, ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti, attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle.

0: Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato. Eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi. Va, Madonna, bene. Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì, vabbè, dai, in questo momento sentiamo siete, come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiama?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS ma... Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera. Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto,
1: un minuto e trenta.
0: Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati due minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio, io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità.
0: Direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto, Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. Venti secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre tre squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, ma sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora siamo pronti con. Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero uno Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia due la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano

0: bello. Palagiano?
1: Palagiano, madonna che mosceria. Palagiano? No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti? Il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
0: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso
1: ha completato, la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PCS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
0: Bandierina.
1: Pronti? Via!
0: Eccoli,
1: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
0: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti la devo.
1: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
0: Forse, ma il tipo di Martina è incredibile.
1: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano. Stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro.

0: Approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport, a San Giorgio Ionico Acquaviva Sport, a Statte Non Solo Sport, a Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PCS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle. Pezzo del puzzle alla loro. Puzzle maker,
0: un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la. Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco!
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra!
2: Oh, pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
1: Hai
3: sentito bene come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir, come si chiama che dam? Non ridere!
1: Te ne sei andato.
3: Sir,
1: buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
1: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta, capdi. Che cos'è che
1: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
3: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta.
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli.
4: che siamo
3: come
4: felici.
3: Una pasticceria.
4: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
4: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spotale di fior, la crema.
3: Beh, ma senti,
4: lascia stare.
3: Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
4: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate dalle righe.
4: Sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
4: A proposito
3: che cosa?
4: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
4: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
4: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, c'è mafia.
4: Che dobbiamo fare?
3: Beh,
4: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
4: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Tutti dall'Albania in Italia.
4: Sì.
3: Tutti. E non avasti chi che stanno.
4: No. Quando arrivano tutti qua.
3: Beh.
4: Noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania.
4: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
4: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
4: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
4: e
3: sì.
4: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
4: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
4: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Prodi.
4: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora,
4: al gioco.
3: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
4: Allora,
3: venite.
4: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
4: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
4: Due ragazze da in mezzo alla porta. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
3: sì.
4: Lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
5: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
5: Katiuscia.
3: Come sono?
5: Belle.
3: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
4: Sì.
3: Li dovete buttare dentro.

0: dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: Fa la spesa e passi il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno le

0: croce di piglia.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei, un ortopedico che devono venire spezzati i gambe?
1: Sì, stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua. Ah.
0: Allora.
1: Allora.
0: Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, fate il mi raccomando, piano piano. Senza
0: buonasera, tu sei Alessio, guda ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai?
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: momento, il pronti lo dici tu, il via le lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai?
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai!
0: Non... Dai, tifo, forza!
1: Giratemi da
0: qua. Ci vai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come è scorretta,
0: guarda come
1: la
0: tira, dondolo.
1: Guarda come è scorretta.
0: Ma Katiuscia, Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziano.
1: Guarda.
0: E Salatine, penalizzate al cappello, Tiziano.
1: Madonna, guarda, guarda.
0: Vai.
1: Non si capisce. Non ne frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: Brava! E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
1: No, no, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
1: Vieni, vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Prendere il premio.
0: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
1: costa pazzi.
0: Anche di più.
1: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Valide. Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E noi qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna,
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto.
0: Sì,
1: quella è la rase. Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
2: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
1: Vai, corsia 1.
2: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vest-

0: Vestita così va benissimo.
1: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti.
1: Oh, finalmente
0: che
1: puoi
0: si stanno
1: qui davanti, così
0: avviando a prendere gli animali.
1: Vedere.
0: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi,
1: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca, corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Mi fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti giudici.
1: Via.
0: Pronti concorrenti. Pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti.

0: Complimenti di Martina Franca! Martina Franca!
1: Scattato!
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti!
1: Martina ha scattato!
0: Cristiano, Martina ha scattato!
1: Che cosa è
0: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su, la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete!
0: Forza, tutti pronti nella foto! Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? No. Perché no. Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora.
1: Aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e Mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1. Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione, ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità. Pulsano e Palagiano.
0: Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: Da Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato l'acconciatura naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco. Ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
0: Dopo le Miss, io le scusa Francesca. Le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede. Le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto?
1: No.
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma.
1: A grande richiesta le faremo.
0: Capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con

0: La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca e la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche. Corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che addorsa.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su!
1: Eccolo!
0: Ecco, deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso

0: Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando. È tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: State pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari. Statte Montemesola, tardi.
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana. Ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola. PGS Statte Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte.
1: Forza,
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano dorso. Ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Isso, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione
2: arrivando le ragazze.
1: Stanno
2: qui
1: sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma
2: sei
1: pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi. Io le farei attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex aequo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione strascinetta. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti, aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo.

0: Sono pronti, via,
1: eccoli,
0: partiti.
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola.
0: Allora,
1: Martina Franca è primo. Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
0: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente. Eccoli qua,
0: tutti e tre.
1: E vai Martina Franca per primo. Ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
0: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
0: Bravissime, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
0: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
0: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
0: Sono pronti?
1: Non ancora.
0: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
0: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto, Attenzione! Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
0: Tutto ok o quasi.
1: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
0: Pronti.
1: Uno, via, eccoli!
0: Partiti. Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo è Palagiano
0: lassù,
1: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
0: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
0: E riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
0: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
0: e
1: in acqua
0: sempre qui, da
1: dall'inizio, da ieri,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo TM
1: il
0: Grottaglie.
1: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.

0: musica. Oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
2: Uepa! 1, 2, 3. Un passito

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera

da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso. Quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno. Tuttavia, non è una certezza matematica.

Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima.

primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television.

Consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesismo.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: sì. Il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo

0: presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
1: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
2: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe.

0: Scena tragicomica corsa ai soldi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
2: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
3: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
2: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
4: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
2: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
5: Solo 150.000.
6: Qual è l'obiettivo?
7: Far ragionare questi bifolchi.
6: In cifre?
7: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
5: Ma che pezzo di merda!
4: Non avrete mai i vostri soldi.
8: Troveremo un accordo qui e ora.
9: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
2: La smettete di prenderci per il culo?
10: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
2: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
4: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
11: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
12: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.

0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
1: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltremella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, beh, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo, tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non lo
2: Luca.
5: So, non lo so. Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca,
2: dall'altra parte.
5: Che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news.

0: approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevents.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Bentrovati, buongiorno, in diretta su Studio 100 dagli studi di Via Polibio. Anche oggi di buon mattino vi raccontiamo l'attualità, le notizie, quelle nazionali e internazionali e quelle di casa nostra attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali, e poi con le nostre interviste, gli approfondimenti, i servizi dal TG. Tanta carne al fuoco anche oggi, canale 98 se volete seguirci e siete in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app e seguiteci da lì, da qualsiasi dispositivo elettronico, e poi siamo in diretta su studio100.it. In questo momento il nostro sito, ci trovate tante informazioni e tutto quello che vi siete persi o volete rivedere del nostro intero palinsesto. Detto questo, oggi dicevo tanta carne al fuoco perché parleremo di sanità con un focus sulle tasse che i pugliesi andranno a pagare in più, e questo appunto lo ha detto nel weekend scorso il governatore pugliese De Caro, ma era una decisione che era nell'aria. La commenteremo con le due diciamo parti politiche, da una parte Cosimo Borraccino per il PD, dall'altra Massimiliano Di Cuia per Forza Italia, entrambi consiglieri regionali, entrambi nelle scorse giornate si sono espressi proprio su questo deficit della sanità pugliese che sta portando e ha portato a questa decisione del governatore De Caro. Quindi approfondiremo questo tema, torneremo sul lutto cittadino per Bakary Sacco ieri a Pulsano e sulle ultime novità legate all'esame autoptico che è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri. E poi l'avvertenza Natuzzi, ne abbiamo parlato tanto in questo contenitore informativo, sembra esserci una schiarita importante, una prima intesa, la commenteremo con Francesco Bardinella che è segretario generale della filiera CGIL di Taranto, ha seguito molto da vicino questa vicenda, i presidi di scioperi insomma fuori dallo stabilimento di La Terza. Poi torneremo sul villaggio della salute perché si avvicina sabato il giorno in cui sarà possibile svolgere gratuitamente tutta una serie di esami in Piazza Maria Immacolata. Ci faremo raccontare quali e qual è il senso e l'importanza della prevenzione proprio dalla dottoressa De Marinis, che ci racconterà appunto di questo, e parleremo appunto di prevenzione e disabilità anche con una bella iniziativa promossa da ABUFO. Ma questo è un po' tutto il nostro contenitore, a cui vanno ad aggiungersi servizi, ulteriori approfondimenti, analisi, insomma tanto, un'oretta bella densa che iniziamo subito con la nostra rassegna stampa nazionale, partendo da ansa.it come facciamo ogni giorno per l'aggiornamento in tempo reale su quello che accade nel mondo e in Italia. Allora, l'apertura: il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, metteremo gli alleati NATO in condizioni di assumersi la

difesa convenzionale dell'Europa, lo ha comunicato la difesa statunitense. Andiamo ancora sotto, Xi accoglie Putin, tra di noi incrollabile fedeltà, insomma giorni di incontri importanti per Xi dopo Trump, Putin e poi questa notizia che troveremo sulle prime pagine di tutti i giornali, Israele spara sulla flottiglia, portati ad Ashdod 29 italiani. E allora andiamo a vedere sul Corriere della sera, proprio il titolo di apertura è per questo: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati, il deputato del Movimento 5 Stelle, caro tenuto. Tajani dice: Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL. Poi il dietro front. E ancora Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente. Al centro la morte di Mister Mango, è stato ucciso dal figlio, il fondatore del marchio di abbigliamento, finì in un dirupo nel 2024. Insomma, emergono nuovi elementi di questo giallo. Di spalla recuperati due sub persi nella grotta senza più aria, ritrovate le telecamere. Poi si torna sulla vicenda di Modena. Voleva la strage, ma per i PM non è terrorismo e il Cudri resta in carcere. Ci spostiamo, andiamo sulla Repubblica. Ecco qui il titolo di apertura della Repubblica: Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche. Per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle. Le opposizioni, il governo reagisca. E ancora scendendo l'intervista proprio al deputato Movimento 5 Stelle, caro tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro, dice. Al centro spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira la mozione sulla revisione del 5%. C'è un bel reportage da L'Avana di Laura Lucchini, il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. Vedete anche una fotonotizia che racconta questo reportage. L'inchiesta di Modena, il GIP, il Cudri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Ci spostiamo ancora dalla Repubblica, andiamo a vedere cosa ci dice la stampa. Tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E poi di spalla, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini, e quindi una sfida tutta interna alla destra, questa: punire o premiare, leggiamo, togliere la cittadinanza a chi delinque o concederla a chi salva vite. Nel centrodestra il caso di Modena si trasforma nell'ennesimo scontro tra Salvini e Tajani, e stavolta la faglia è profonda, quasi filosofica. I pezzi sono di Fiorini, Malfetano e Stamin, li trovate dalle pagine 12 alle pagine 15. L'intervista Lula Gebral, la Lega li vuole deportare, afferma peraltro, lo diciamo con orgoglio, della giornalista tarantina Valentina Valeria D'Autilia, insomma, che con Studio 100 ha avuto un lungo corso professionale. Ora le ritroviamo sulla prima pagina della stampa, è anche bello dirle queste cose. Ancora Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono, un ricordo appunto a seguito dell'anniversario della morte di Marco Pannella. E poi ancora al centro Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Dalla stampa ce ne andiamo ancora oltre, andiamo a vedere cosa ci dice Avvenire. Sulla prima, gli schiavi di Albuti aprono il processo al sistema Libia, è l'inviato nello scavo a scrivere questo pezzo. Alla Corte Penale dell'Aia l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. E poi ancora scendendo andiamo a vedere al centro Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre. Più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Il rapporto di Antigone sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti.

0: Noi questa storia la conosciamo bene a Taranto perché è uno dei carceri più sovraffollati d'Italia. Ci spostiamo ancora da Avvenire, andiamo su un altro quotidiano, il Romano, il Messaggero. Attrazione capitale, la città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati. Sport, cultura, innovazione e lusso, sempre più investitori puntano su Roma. E poi patto, l'Europa apre all'Italia, dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, il vicepresidente Dombrovskis. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza, rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. Anche qui trova spazio nella fotonotizia l'attacco della Marina israeliana alla flottiglia, spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani, interviene la Farnesina. Di spalla la tragedia che ha colpito i 5 sub alle Maldive, nelle GoPro dei sub i video della tragedia, le riprese degli ultimi istanti di vita preziose per le indagini, recuperate i corpi della prof e di Gualtieri. Andiamo ancora avanti e dal Messaggero ci spostiamo al Giornale. Ecco qui, spesa difesa, il 5% è troppo, ma la mozione viene ritirata, se ne parla anche qui. E poi energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità, superare l'emergenza. Dombrovskis la valutiamo, Giorgetti dice ci sono tante strade. E poi Medio Oriente, flottiglie italiani fermati, italiani dovete liberarli, ancora l'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta la tesi buonista, si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti stabili in Italia, 700 mine vaganti, questo è il titolo del giornale. Dall'altra parte vediamo invece il Fatto Quotidiano, linea diametralmente opposta tra i due giornali. Postura, diciamo, diversa. Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, pirateria anche con proiettili svuotati e speronamenti. È avvenuto ovviamente questo sequestro e si parla ancora del 5% irrealistico. Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, lo troviamo al centro, gli si è ristretto il riarmo. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico italiano per eccellenza, lo vediamo subito insieme. Intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. E poi al via da oggi il Festival dell'Economia, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Ancora, eredità, quasi il 50% delle case è posseduto da ultra settantenni, passaggi generazionali che valgono 2,720 miliardi di euro. Di spalla si parla di accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo come titola, si libera dal Napoli e vede l'Italia, Conte sempre azzurro, quindi questa è la notizia principale riportata da Gazzetta. Domenica il saluto a Maradona, va via zero e in accordo al Maradona, ovviamente va via zero e in accordo col club, Antonio ora è favorito per fare il CT e De Laurentiis tratta con Sarri. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, è il momento del meteo, torniamo fra pochissimo ancora con i giornali, ma stavolta quelli locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Per quanto riguarda la situazione, vedete alle mie spalle c'è una zona di alta pressione che tende a interessare la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale ed è lì che si concentrerà l'aria più calda proveniente dal continente africano. Invece l'Italia si troverà in una zona di confluenza con dell'aria più fresca che insisterà soprattutto lungo il versante adriatico e lungo il meridione d'Italia, determinando una sia pur debole instabilità pomeridiana, ma si tratterà di fenomeni comunque di passaggio e di breve durata, concentrati essenzialmente nelle aree interne. Abbiamo già fatto una piccola previsione, vediamo adesso di presentarla insieme alla cartina, eccola qui.

0: La cartina per quanto riguarda la giornata di oggi, vedete il cielo sarà sereno, poco nuvoloso nelle ore mattutine e anche nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali del giorno si formeranno, specialmente nelle aree interne, delle nubi che potrebbero localmente risultare un po' più intense, un po' più grandi, e da queste potrebbe esserci qualche breve rovescio o temporale, ma si tratterà essenzialmente di fenomeni di breve durata e particolarmente sparsi, diciamo, nel territorio, quindi niente di particolarmente difficile. Per quanto riguarda le temperature non manifesteranno delle grandi variazioni rispetto alla giornata precedente. Vedete, abbiamo valori compresi tra i 12 e i 26 gradi, quindi comincia a far caldo nelle ore centrali del giorno, proprio perché l'azione del sole incomincia a essere abbastanza importante e non disturbata da una presenza di nubi significative. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere da nord-est, abbastanza sostenuto lungo il basso versante adriatico, lungo il canale d'Otranto, dove appunto il mare risulterà mosso o localmente molto mosso, soltanto da poco mosso a mosso invece il golfo di Taranto. La tendenza per la giornata di domani invece parla di un tempo tutto sommato simile come condizioni. Ecco qui la cartina, vedete la temperatura minima sale intorno ai 14 gradi, la massima comunque rimane lì. Le condizioni non cambiano proprio perché non cambia il tipo di massa d'aria che insiste sulle nostre zone. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora riprendiamo, ma stavolta da Ansa Puglia, diamo un'occhiata all'apertura, tema di cui ci occuperemo fra pochissimo, l'accordo per Natuzzi, l'utilizzo della cassa integrazione al 62%, ecco, lo vediamo adesso. E incentivi all'esodo, raggiunto al Ministero del Lavoro con Mimit, regioni, aziende e sindacati, questo primo accordo. Poi di spalla, brutalmente aggredito in zona Movida a Foggia, identificati 4 minorenni. Verso Gaza anche il Global Submood Convoy, 2 docenti italiani nella carovana. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, che apre sempre con l'avvertenza Natuzzi: prima intesa, accordo con i sindacati per cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi all'esodo. Nel nuovo incontro del 27 maggio al Mimit, un focus sul piano industriale di Sciascio, dice addetti in sicurezza. E poi liste d'attesa a Taranto, prenotazioni alterate dalla sede centrale, CUP, l'inchiesta si allarga. Al centro l'intervista a Francesco Totti, dalla LUM al Palmarès. Il padel come un lavoro, dice, resto popolare perché sono rimasto me stesso. Doppia giornata barese per Totti, oggi sarà protagonista di un torneo di padel appunto al Palmarès, dice appunto, diventato come un lavoro, la mia popolarità, sono rimasto me stesso, che dolore non vedere l'Italia ai mondiali. Nella prima pagina, risalendo, lo vediamo di spalla, c'è un editoriale a firma di Sergio Talamo, si intitola Accorgersene quando è tardi, Saco, le vite di tanti braccianti, è appunto il racconto di quello che accade a un passo da noi, e appunto la vita di tante persone, di tanti braccianti, ma di tante altre persone migranti, insomma, che lavorano nel nostro territorio, pagano le tasse e di cui sappiamo poco o niente, insomma Talamo rende onore a queste storie. In basso invece vediamo 13 arresti, compreso un candidato, blitz anti-racket a Conversano, in carcere un dipendente dell'Arif in lista con il PD, ne parleremo fra pochissimo. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con la sanità, anche di questo ci occuperemo fra poco. I costi del buco, sanità e il deficit cresciuto per bollette e spese elettorali, Schittulli parlavano di una Ferrari, ora è da rottamare. Al centro ancora Natuzzi, c'è l'intesa, addio chiusure e cassa integrazione ridotta al 62%, dal governo proroga accise e aiuti all'autotrasporto. Di spalle l'allarme carceri affollate e invivibili, oltre 13.000 detenuti in più aumentati, bimbi e studenti.

0: suicidi e poi subito sotto giochi e scommesse. La Puglia in ostaggio, bruciati tre stipendi l'anno pro capite. Risaliamo su, sempre sulla prima di Gazzetta, perché nelle cronache trova spazio proprio questa notizia, trova spazio in realtà su tutte le prime dei giornali di oggi. Conversano, droga e armi, 13 arresti, c'è anche un candidato dei Dem alle comunali. E noi questo ve lo vogliamo raccontare in modo più approfondito. Ieri alla conferenza stampa in procura c'era Ilaria Lia e questo è quello che è avvenuto. Vediamo.
1: Smantellata una presunta rete di spaccio a Conversano, nel Barese, dove i carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito 13 misure cautelari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all'estorsione, fino alla detenzione di armi. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianza e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe ricostruito un'organizzazione ben strutturata, dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I clienti ordinavano le dosi telefonicamente usando un linguaggio in codice e la droga veniva consegnata a domicilio oppure ceduta all'interno di un bar nel centro cittadino. Secondo gli investigatori, a coordinare il gruppo sarebbe stato un detenuto nel carcere di Bari, che continuava a impartire ordini all'esterno tramite pizzini e messaggi recapitati ai complici, disponendo anche minacce e ritorsioni per il recupero dei crediti legati allo spaccio. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato anche due pistole modificate e nascoste in un'auto. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati ci sarebbe anche un candidato alle amministrative locali.
0: E questo è, noi andiamo avanti con i giornali e leggiamo insieme cosa ci dice l'edicola su questo tema. Ecco qui l'apertura dell'edicola, droga e estorsioni, 13 arresti, nei guai un candidato PD, è proprio questo il tema su cui decide di puntare. L'inchiesta ha avuto inizio dalla denuncia di un imprenditore vittima di taglieggiamenti, gli ordini partivano da Panarello. Già in carcere in contatto con i clan di Bari. Sopra troviamo la notizia legata all'autopsia su Bakary Saco e le coltellate, iniziata intorno alle 17:30 di ieri l'autopsia, quindi più tardi del previsto. Nella tarda mattinata la procura aveva conferito l'incarico al dottor Roberto Vaglio. Ci spostiamo ancora e chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con Nuovo Quotidiano di Puglia. Vediamo appunto a cosa dà in particolare importanza. È sempre la vicenda di Bakary Saco a tenere banco al setaccio chat e social, gara di solidarietà. Per i funerali, dubbi sulla tempestività della chiamata al 118, il difficile rientro della salma. Leggiamo insieme: è effettuata l'autopsia sul corpo di Bakary Saco, il bracciante maliano ucciso nella Città Vecchia, conferme sulle ferite, ma per i risultati serviranno 2 mesi. Il dubbio: una chiamata ai soccorsi più tempestiva avrebbe salvato l'uomo. I cellulari sequestrati sono al vaglio di consulenti delle procure, mentre gli avvocati della difesa hanno incaricato un esperto per cercare lesioni sulle nocche della vittima, così da ipotizzare una reazione. Parallelamente, le associazioni sono al lavoro per organizzare il rientro della salma nel villaggio dove ci sono i genitori di Bakary, ma i conflitti nel Mali rendono tutto più complicato. Ne parleremo più tardi. Nel frattempo andiamo avanti, vediamo appunto un'altra notizia: si toglie la vita a 18 anni, l'ombra del bullismo e l'appello dei genitori, chissà adesso parli, è successo ad Avetrana. E poi al centro Natuzzi, l'intesa dopo la tempesta, casta e svolta verso il rilancio, il tavolo al Ministero, ammortizzatori ridotti, ora il piano. Di spalla Vittoria e gli altri, lo stile a Borgo Ignazia, moda, il mondo in Puglia, Capasa e Luxury è qui. Parliamo ovviamente di Vittoria Beckham che è in Puglia. E infine taglio basso, ex Ilva, l'attesa per il doppio verdetto, le partite al TAR Lecce, ricorso contro l'autorizzazione ambientale e l'ordinanza di stop alla centrale. Poi Vestas, no ai trasferimenti a Melfi, firmato l'accordo, nuove soluzioni, confronto responsabile tra

0: le parti. Chiudiamo la nostra rassegna stampa locale. Avete visto che molto spazio è dato al tema della sanità e noi di questo ci occuperemo fra pochissimo. Adesso una piccola pausa.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
2: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, allora apriamo questo focus sul tema della sanità regionale. De Caro ha annunciato nel weekend aumenti dell'IRPEF per redditi sopra i 15.000 euro, vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Gli effetti della manovra correttiva dei conti sanitari cominceranno a vedersi nelle buste paga di giugno. In Puglia scatta infatti l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF deciso dalla Regione per coprire il disavanzo della sanità da 349 milioni di euro registrato nel 2025. La Regione è stata infatti costretta ad applicare il cosiddetto comma 174 della legge finanziaria del 2004, che impone alle Regioni il disavanzo sanitario di ripianare il deficit anche attraverso le addizionali IRPEF, con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno precedente. Da qui l'aumento e il successivo conguaglio che arriverà tra novembre e gennaio, quando sarà applicato il recupero retroattivo relativo ai mesi da gennaio a maggio 2026. Il conto potrà oscillare da circa 25 euro fino a oltre 1.200 euro in base al reddito. Il conguaglio sarà versato in periodi differenti a seconda delle categorie. Gli autonomi generalmente pagheranno a novembre, i dipendenti a dicembre, mentre alcuni lavoratori con stipendio differito potrebbero ritrovarsi la trattenuta a gennaio. Gli importi effettivi dipendono comunque dall'imponibile fiscale individuale, dalle detrazioni, dal comune di residenza e dall'eventuale presenza di altri redditi. Nessun aumento per chi dichiara fino a 15.000 euro l'anno, fascia che rappresenta il 32,83% dei contribuenti pugliesi. Dei 349 milioni di disavanzo sanitario registrati nel 2025, 241,6 milioni saranno coperti attraverso l'aumento dell'IRPEF. I restanti 107,6 milioni arriveranno invece dal bilancio autonomo della Regione, circa 30 milioni dai tagli ai costi della politica, 36 milioni dell'avanzo di amministrazione 2025, 22,8 milioni dalla riduzione temporanea.

di stanziamenti con reintegro d'avanzo vincolato. 6,9 milioni da maggiori entrate IRPEF e IRAP riconosciute dal Ministero dell'Economia, 9 milioni da risparmio sul contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica e 2,3 milioni da risparmio sugli interessi passivi dell'anticipazione di tesoreria.

0: Se lo faccio con la morte nel cuore. De Caro ha inoltre ribadito l'obiettivo di ridurre nuovamente l'addizionale IRPEF nei prossimi anni, se le condizioni economiche lo permetteranno.
1: E allora ne parliamo con Cosimo Borracino, consigliere regionale del PD, che abbiamo in video collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Borracino, non si poteva proprio fare diversamente. Ai pugliesi, insomma, forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se, insomma, abbiamo sentito nel servizio, si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà, insomma, tasche dei meno abbienti.
2: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi 6 mesi, 5 mesi hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2000, sul 2025 sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia, perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto, e ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto ad esempio negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo però devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce. Cioè noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso per esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse. Quindi quasi queste voci unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento, dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
1: Ecco, qui
2: in
1: volevo
2: più.
1: arrivare, Borracino. Questi
2: Questo, questa è la
1: 140
2: verità.
1: milioni di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne
2: No,
1: servivano?
2: dottoressa, non sono insufficienti, non è la verità, cioè non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica, questa è la verità,
1: Quanto
2: questa è la
1: serviva?
2: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato, questa è la verità, cioè i costi aumentati, e ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto del contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024. Loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente. Ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale, la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1 miliardo e 600 milioni. È vero che la Lombardia è due volte la Puglia, due volte e mezza, ma ha un disavanzo per quattro volte e mezza. Il Piemonte

0: che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia. Anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi
1: Chiarissimo.
0: catapultate sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto a riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una misura esigua. Il conto più salato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però, insomma, diciamo, stiamo parlando di
1: Se lo
0: redditi
1: possono anche
0: abbastanza
1: permettere,
0: alti.
1: dice lei a quel
0: Sì, su
1: punto.
0: redditi abbastanza, su redditi
1: Vabbè.
0: abbastanza alti, diciamo così.
1: Grazie, grazie per essere stato
0: Grazie a
1: con
0: voi e
1: noi.
0: grazie per questa possibilità, ancora una volta, di poter dire la verità perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
1: Adesso,
0: L'alternativa, lo
1: ovviamente.
0: ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
1: Grazie ancora per essere stato con noi al consigliere regionale del PD Cosimo Baracino. Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo. E allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Borracino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Borracino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia ci si lamenta, insomma, di questa situazione, il disavanzo non è solo pugliese, che ne pensa lei?
2: Intanto buongiorno, bentrovati,
1: Buongiorno.
2: grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Boraccino, che insomma, ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo. Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità e questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto, circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito. E la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese, perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio e questa è la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia. Ma io voglio dire, davvero si può negare?
1: Secondo Forza Italia e il centrodestra più in generale, visto che ha parlato di insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
2: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo. E non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata.

0: in grandissima parte al clientelismo che è stato fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate dalle ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a San Cataldo. È un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro e l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL, e ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare, e credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi, perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
1: Saremo insomma a vedere se accoglieranno questa vostra proposta dal centro-sinistra. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a
0: Grazie a
1: lei.
0: voi.
1: E noi ci fermiamo, fra poco parliamo della vertenza Natuzzi. Rimanete con noi.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
1: Bentornati in diretta, adesso parliamo della vertenza Natuzzi, c'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di Filea CGIL Taranto, che ha seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta, Bardinella?
3: Buongiorno. Bah, più che svolta, diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Perché, diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda, che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80% con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato da dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo dagli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commesse e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
1: Insomma, in questa occasione si cercherà anche di capire qual è il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
3: Beh, sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo, con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata, e su questo il governo, quindi il ministro Urso, deve dirci come tutela il Made in Italy, visto che ha cambiato nome al ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi l'abbiamo detto da mesi, quello che noi chiediamo. Tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico.

0: quale sarebbe in Italia eventualmente all'interno dell'assetto societario naturalistico. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro industriale. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
1: Allora, attendiamo il 27 maggio e anche questi ulteriori risvolti che ci ha appena spiegato. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi, aver fatto il punto su come, su dove siamo, insomma, al momento rispetto a questa, vertenza. Buona giornata a lei e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro a tutti voi.
1: Ci fermiamo per qualche istante, poi parliamo di prevenzione. A fra poco.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: Podcast. Non mancate. Ciao.
1: Ancora insieme, allora vogliamo parlarvi dell'importanza della prevenzione. Il villaggio della salute Dottor Max in Piazza Maria Immacolata sabato permetterà di svolgere una serie di visite specialistiche gratuite proprio per puntare su questo tema. C'era un vecchio spot che diceva che prevenire è meglio che curare e evidentemente è uno slogan ancora validissimo e di grande attualità. Ne parliamo con la dottoressa Tiziana De Marinis, direttrice del la farmacia Dottor Max di Via Caia. Ben trovata, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Dicevamo allora, quanto è importante prevenire.
2: Sì, la prevenzione è il nostro focus, infatti l'obiettivo del villaggio della salute è proprio quello di sensibilizzare il cittadino alla prevenzione. In realtà è quello che quotidianamente facciamo nelle nostre farmacie Dottor Max e che sabato portiamo proprio nel cuore della città. In quest'ottica i focus della salute sono proprio il cuore, il sangue, la pelle e le ossa. Ci sarà, è un'organizzazione abbastanza particolare perché ci sarà questo villaggio proprio nella piazza e ci sarà un welcome point per tutti i clienti che si registreranno e che sceglieranno esami e test da fare. Tra l'altro è un'organizzazione anche per le famiglie perché ci sarà in quest'area anche un intrattenimento per i bambini, un'area kids, per cui i genitori potranno eseguire i loro esami e servizi mentre i bambini saranno intrattenuti in quest'area. Alla fine avranno questa documentazione relativa all'esame effettuato e in più avranno un voucher di buono sconto da poter utilizzare in tutte le farmacie Dottor Max presenti nella nostra città.
1: Quindi insomma un focus, come spiegava lei, in principio su alcuni temi importanti, il melanoma, sì, il benessere cardiovascolare.
2: Sì, l'elettrocardiogramma, ci sarà l'esame dei nei e della pelle del viso, in una, diciamo, l'esame dei nei.

0: magneti, luminescenza, ci sarà anche l'elettrocardiogramma. Un'analisi, un esame sull'insufficienza venosa, la MOC, la cosiddetta densitometria ossea, per valutare proprio lo stato, delle ossa, e il quadro lipidico, anche questo molto importante, per la prevenzione proprio delle malattie cardiovascolari. Tutto questo per far sì che in un giorno qualunque della settimana una persona può diciamo, eseguire questi screening sia in farmacia, ma sabato in maniera gratuita nel cuore della nostra città.
1: E questo, insomma, è importante e lo sottolineiamo in maniera gratuita, quindi davvero la possibilità per tutti di poter essere in Piazza Maria Immacolata a partire dalla primissima mattinata. C'è tempo perché insomma, il villaggio della salute è aperto
0: Dalle 9 alle 19.
1: quindi per tutta la giornata e c'è quindi la possibilità davvero di avere anche un primo check rispetto ad alcuni temi. Penso ad esempio al tema della pelle e del melanoma. Quanti di noi magari hanno poi il tempo, l'idea, la percezione di quanto sia importante controllare la pelle e i nei? Magari non lo si fa e invece poi risulta essere, come spiegavamo, fondamentale.
0: Sì, soprattutto anche perché adesso seguivo anche il servizio precedente, che molti
1: Sì.
0: esami diventano quasi impossibili da effettuare proprio per le
1: Purtroppo sì.
0: lungaggini burocratiche. E in questo momento, per esempio, la farmacia rappresenta proprio la concretezza del presidio territoriale e quindi il farmacista in questo momento risulta il consulente a 360 gradi della salute.
1: 8 le farmacie coinvolte, giusto?
0: Sì.
1: Quindi siete
0: Sono,
1: tanti
0: siamo
1: e
0: tanti, siamo diciamo tutte le ex farmacie Aliot integrate, dottor Max, e siamo in diversi punti della città. Siamo la maggior parte aperte ad orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Siamo aperti tutti i giorni, anche la domenica e festivi, dalle 9 alle 13, e quindi siamo diciamo, una presenza costante, per il cittadino e per il cliente, proprio per diciamo, andare sempre incontro a quelle che sono le loro esigenze, sia come esami che come servizi e che come diciamo, qualsiasi tipo di esigenza.
1: grazie per essere stata con noi. Rinnoviamo
0: Grazie
1: l'appuntamento dalle 9 fino a sera, sabato 23. Andiamo in Piazza Maria Immacolata, andiamoci tutti
0: a voi. Vi
1: e
0: aspettiamo.
1: facciamo questo esame importante
0: Facciamo
1: per la nostra vita.
0: prevenzione.
1: Facciamo prevenzione, è
0: Sì, facciamo
1: importantissimo.
0: prevenzione.
1: Grazie dottoressa, buona giornata a lei e buon
0: A voi,
1: lavoro.
0: buona giornata e buon lavoro.
1: E a proposito di prevenzione, qualche giorno fa il tema è stato la prevenzione della disabilità nei bambini, in particolare una serie di visite gratuite e poi un convegno su questo argomento promossi da LabFO, l'associazione benefica Fulvio Occhinegro, a Porte dello Ionio. Noi c'eravamo, vediamo. Prevenzione e diagnosi precoce nei bambini con disabilità, un tema di stretta attualità di cui si è parlato nel corso dell'incontro tra esperti del settore promosso dall'associazione benefica Fulvio Occhinegro a Porte dello Ionio. In preparazione al convegno anche visite guidate per adulti e bambini. Riconoscere in tempo fa la differenza, hanno ribadito gli organizzatori.
2: Una intera giornata dove sono state effettuate delle visite, dei controlli, uno screening ovviamente gratuiti a tutti gli utenti legati alla vista, legati all'udito, legati alla terapia craniosacrale, alla logopedia.
3: Questi momenti di prevenzione per noi sono fondamentali, li accogliamo con grande piacere e tra l'altro li stimoliamo non solo dal punto di vista dell'ASL che ne fa tante all'interno del centro commerciale, ma anche alle associazioni del territorio che si occupano proprio di prevenzione.
1: È importante parlarne perché prevenire la disabilità nei bambini resta difficile, soprattutto in una fase iniziale, quando non sempre si riconoscono i segnali.
4: Noi ci dobbiamo impegnare molto a riconoscere invece i primi segni, già dopo il concepimento attraverso una serie di esami. Ma quello che è importante, io vorrei solo sottolineare una cosa, che per quanto riguarda la disabilità di un bambino e quindi

0: quello che poi è l'esito di una patologia. Noi non ci dobbiamo occupare della patologia che non possiamo modificarla, ma della funzione alterata del bambino. È su questo che noi lavoriamo, attraverso una cosa che forse nessuno si immagina, l'ambiente. L'ambiente familiare, l'ambiente educativo, l'ambiente terapeutico, l'ambiente della scuola. Queste cose possono portare a rendere un bambino migliore da un punto di vista funzionale, ma soprattutto a raggiungere l'autonomia possibile.
1: E allora chiudiamo qui questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino, con questo argomento così importante che è quello della prevenzione. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che alle 14 torna l'appuntamento con il nostro telegiornale e che tutta l'informazione la trovate su studio100.it e sui nostri canali social. Grazie ancora, buon inizio di giornata.
2: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite.

partite, però questa è una finale.

0: c'è di buono spizzo.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Tocca a Lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, ha mangiato.
1: Ma no, un pareggio è auto.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Jacopone mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?

0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
2: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
3: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
2: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
2: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
3: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
2: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
2: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
3: Grazie.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la

0: Coppia Christian Bale-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
1: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
0: Grazie Nicola.
1: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
1: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
4: capitano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
1: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da insieme?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella, bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito.

0: Mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11 al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: L'Italia
1: in vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: la mer qu'on va danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

la prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo l'edizione di 100 notizie delle 14. Apriamo ovviamente con la cronaca. Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sako nel locale, nel centro di Taranto, che funge da moschea, una cerimonia ristretta come da volontà dei familiari. Intanto dall'autopsia emergerebbero nuovi importanti dettagli. Crisi demografica in Italia: nel 2025 sono nati 355.000 bambini. Taranto non è esente da questo dato. Abbiamo fatto un focus sul capoluogo e poi su tutta la provincia ionica. E poi decoro urbano, viabilità: siamo tornati in via del Faro a San Vito, dove il comitato di quartiere denuncia una situazione al limite della sostenibilità, soprattutto per ciò che riguarda l'illuminazione pubblica. Questo e molto altro nell'edizione del nostro video.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta

0: qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'ultimo saluto a Baccarissa Co, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari che si terrà nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto dall'autopsia effettuata nella giornata di martedì sembrerebbero emergere nuovi dettagli. Inverno demografico senza inversione di tendenza. Nel 2025 in Italia nascono 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. Anche nel Tarantino la situazione è in peggioramento, con un calo diffuso delle nascite in provincia e nel capoluogo. Ancora attenzione su Via del Faro. Su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni sui diversi disagi, in particolare sull'illuminazione pubblica e su altre criticità che interessano il quartiere. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. La nostra edizione di 100 Notizie delle 14 parte ovviamente con gli aggiornamenti sulla cronaca e nello specifico con gli aggiornamenti sull'omicidio di Piazza Fontana. Quest'oggi l'ultimo saluto a Baccarissa Co, nel locale, in un locale del centro cittadino che funge da moschea per scelta e per richiesta dei familiari, una cerimonia ristretta molto sobria. Intanto ieri l'autopsia dalla quale emergerebbero nuovi dettagli, nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Baccarissa Co, la funzione nel locale del Borgo Umbertino che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle tre coltellate tra addome e torace, solo una toccando la aorta avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Baccarissa Co, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche e delle mani di Baccarissa Co, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le scoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Baccarissa Co in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
0: Restiamo in ambito cronaca perché beni mobili e disponibilità per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati ad una società operante sul territorio tarantino e al suo legale rappresentante dalla Guardia di Finanza. Beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Taranto nei confronti di una società del capoluogo ionico e del suo legale rappresentante. Secondo l'ipotesi investigativa, i destinatari della misura sarebbero coinvolti in una presunta truffa aggravata finalizzata all'ottenimento illecito di fondi pubblici europei destinati al settore favore degli affari marittimi e della pesca. L'operazione nasce da accertamenti economico-patrimoniali condotti dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dal reparto navale di Taranto, che avrebbero ricostruito un sistema basato sull'uso di documentazione ritenuta falsa per accedere a finanziamenti del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Secondo gli investigatori, tali atti sarebbero stati utilizzati per attestare la realizzazione e l'avvio nei tempi previsti di un'attività legata alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura, così da ottenere indebitamente i contributi pubblici. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, mentre la Guardia di Finanza sottolinea che l'operazione rientra nel più ampio contrasto alle frodi sulla spesa pubblica a tutela delle risorse nazionali ed europee. Ci spostiamo in provincia, in particolare a Ginosa, dove arriva una svolta relativa alle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità del provvedimento adottato dal comune della provincia ionica. A Ginosa si sblocca la partita delle concessioni balneari dopo la decisione del Consiglio di Stato. Con 8 sentenze, i giudici amministrativi hanno accolto l'appello del Comune, riformando la precedente decisione del TAR di Lecce e confermando la legittimità delle procedure avviate dall'amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Secondo la sentenza, l'approvazione del piano comunale delle coste non è un requisito necessario per lo svolgimento delle gare, poiché il piano regionale delle coste della Puglia è già sufficiente a consentire ai comuni di procedere con le concessioni. Nel caso di Ginosa, inoltre, il livello dei dettagli degli strumenti urbanistici e il progetto comunale in corso hanno permesso di individuare correttamente le aree da assegnare. I giudici hanno chiarito anche il tema delle proroghe ai concessionari uscenti, stabilendo che non possono bloccare le gare già avviate e che i vecchi gestori, se non aggiudicatari, dovranno liberare le aree demaniali senza poter contare su proroghe automatiche o tecniche. Di fatto viene confermato il percorso di applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede l'assegnazione delle spiagge tramite gare pubbliche. A Marina di Ginosa la vicenda ha già avuto ripercussioni sul settore turistico e balneare, con tensioni e proteste da parte degli operatori. Intanto, con una determina dirigenziale, il comune ha già aggiudicato le concessioni: 12 stabilimenti balneari, 2 strutture con aree per animali, 2 spiagge libere attrezzate e 2 punti di ormeggio. Restano esclusi 4 lidi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la linea dell'amministrazione. Le gare sono valide, possono proseguire e consentono il subentro dei nuovi concessionari secondo le procedure già avviate. Apriamo il capitolo che riguarda il lavoro, con sviluppi relativi alla vertenza Vestas Accordo, la Regione Puglia sulla vertenza Vestas tra Taranto e Melfi. L'intesa sottoscritta nella serata di ieri nella sede della Presidenza regionale chiude il confronto sulla riorganizzazione delle attività logistiche dell'azienda, che nei mesi scorsi aveva portato allo stato di agitazione dei lavoratori. Il percorso avviato a gennaio e mediato dalla Regione Puglia attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, la task Force Occupazione, ha riguardato inizialmente 32 dipendenti del sito di Taranto. Nel corso del confronto la riorganizzazione è stata rimodulata con soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. 8 sono stati ricollocati in Vestas tra Taranto e altri siti pugliesi, 17 hanno aderito alle opportunità in altre società del gruppo, mentre 6 hanno scelto l'incentivo all'uscita. L'accordo prevede anche le misure di sostegno per il personale trasferito a Melfi, tra cui un'indennità e una tantum e il diritto di prelazione per le future ricollocazioni. Secondo la Regione, l'intesa rappresenta un risultato importante ottenuto attraverso il dialogo tra azienda, istituzioni e sindacati. Sempre di lavoro si parla, perché un percorso che attraverserà la Puglia in diverse tappe, la deposizione di una corona in vari comuni fino all'arrivo a Roma, per riportare l'attenzione alle istituzioni sulla tutela della vita e la dignità dei lavoratori. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: La deposizione di 13 corone d'alloro in 13 comuni pugliesi per ricordare le vittime del lavoro e accendere l'attenzione sulla sicurezza. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Comitato 12 giugno, che partirà il 25 maggio da Leporano, proseguendo per Talsano, Grottaglie e Carosino, Andria Corato, Mesagne, Torchiarolo, Brindisi, Martina Franca, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, fino ad arrivare al quartiere Tamburi di Taranto.
3: L'anno scorso, il 22 maggio, a Martina Franca, che ho fatto l'ultima mia uscita, che doveva essere, avevo invitato tutti e 13 sindaci di mettere tutto, ognuno di loro, la corona e il loro

0: monumenti. Però purtroppo questo non è stato ottemperato dai vari sindaci. A questo punto ho deciso io quest'anno di mettere tutte e 13 le corone uno al giorno.
1: Il tema del lavoro è un tema che interessa molto la provincia di Taranto per tutte le vertenze aperte e per tutti gli stati di crisi ed è per questa ragione che è importante accendere i riflettori anche su questa questione che vede come sempre i lavoratori penalizzati e meno considerati dal processo decisionale politico.
2: A luglio la carovana della memoria arriverà a Roma per portare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della vita e della dignità nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta.
3: In Italia ancora è un'emergenza nazionale, ci sono diverse norme che però non sono efficaci. Noi abbiamo istituito sia una proposta per istituire una procura speciale nazionale per le morti e per le malattie professionali, sia per prevenirle e sia poi per cercare di punire i responsabili. Ed inoltre l'omicidio sul lavoro. Queste sono le due proposte del Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza delle morti sul lavoro.
4: Mentre Taranto si interroga sull'emergenza relativa alla devianza minorile, Conf Cooperativa Taranto denuncia un ammanco di oltre 600.000 euro che il comune dovrebbe alla Conf Cooperazione Ionica proprio relativa all'accoglienza dei minori in difficoltà.
5: 600.000 euro è la cifra che il comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'affidamento dei minori allontanati dalle famiglie. Un debito che riguarda arretrati Istat e adeguamenti contrattuali del 2024 e che oggi coinvolge circa 400 minori ospitati nelle comunità educative del territorio.
6: Attualmente per, diciamo, una parte, insomma, della cooperazione ammontano, insomma, a circa 600.000 euro i pregressi rispetto, insomma, agli aumenti contrattuali che sono intervenuti dal 2024 fino, insomma, ad oggi. Gli ultimi dati disponibili dall'assessorato si parla, insomma, di circa 400, insomma, minori inseriti rispetto, insomma, alle comunità.
5: Sono 15 le cooperative associate a Conf Cooperative Taranto che da 2 anni chiedono all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni. Dopo mesi di confronti e tensioni, nel dicembre 2024 il comune aveva riconosciuto soltanto un 5%, promettendo però di aggiornare le rette già nel 2025. L'ultimo incontro, il 2 marzo scorso, si era chiuso con un'intesa economica che prevedeva un abbattimento del 70% delle somme dovute.
7: Dal punto di vista economico, che vengano rispettati gli accordi che il Comune di Taranto ha sottoscritto nel contratto che disciplina queste attività. Questi accordi vengono trascurati, dimenticati, sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro.
5: Una vicenda che non riguarda soltanto numeri e bilanci, dietro quei fondi mancanti ci sono strutture educative, operatori sociali, famiglie e soprattutto minori fragili. Sabrina Lincesso, assessora alle politiche sociali, sottolinea come a Taranto stia crescendo una vera emergenza sociale. Devianza minorile, inadempienza scolastica e povertà educative stanno cancellando il futuro di tanti ragazzi.
8: È un fenomeno che si sta divulgando ovunque. I bisogni non sono solo aumentati, ma sono diventati più complessi. Noi non abbiamo a che fare ormai con le famiglie disagiate, noi abbiamo a che fare con nuovi bisogni particolari, dove l'intervento deve essere effettuato a livello multidisciplinare. Il welfare è anche cresciuto rispetto agli anni fa, eppure la nostra società sta diventando più fragile, più violenta.
4: Un applicativo in grado di fornire indicazioni e informazioni sullo stato ambientale di alcune aree del territorio agli imprenditori che intendano investire su Taranto. Si è parlato di questo e di molto altro con il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Un applicativo che consenta alle imprese che intendono investire a Taranto e provincia già da oggi di sapere in tempo reale le informazioni circa lo stato di una determinata area, chiarendo se rientra nel perimetro del SIN e se è stata oggetto di interventi di bonifica o meno. È quanto presentato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio alla presenza di Confapi e Confindustria Taranto. In videocollegamento il vice ministro all'ambiente Vanni Agava.
10: È un'azione di supporto al mondo delle imprese. imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia. Le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare.
4: Inverno demografico, in Italia nascono sempre meno bambini, nello scorso anno soltanto 355.000 su tutto il territorio nazionale, un dato che coinvolge ovviamente anche Taranto e la sua provincia. In Italia nascono sempre meno bambini e il calo demografico continua ad essere senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2025, i nuovi nati sono circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti. Un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Nel capoluogo ionico il tasso di natalità si ferma al 6,1 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale, con una diminuzione vicino al 24% nel confronto tra il 2014 e il 2022. Ancora più marcato il calo a Castellaneta, che perde oltre il 37% delle nascite. In provincia emerge invece una situazione diversa. Montemesola, che registra il dato più alto della provincia con 8,4 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, mentre Maruggio si colloca all'ultimo posto con appena 3,6. Dietro questi numeri ci sono soprattutto difficoltà economiche e precarietà lavorativa. Sempre più giovani rinviano o rinunciano ad avere figli per l'assenza di stabilità, per il costo della vita, le difficoltà nel trovare casa e le carenze dei servizi per l'infanzia. Il tasso di fecondità nazionale è infatti sceso a 1,14 figli per donna, ben lontano dalla soglia necessaria al ricambio generazionale. E secondo l'Istat, oltre il 60% delle persone che hanno rinunciato alla genitorialità lo fanno proprio per ostacoli economici, sociali o lavorativi. Tra le richieste più frequenti avanzate dalle famiglie ci sono maggiori sostegni economici, più asili nido e politiche capaci di aiutare la conciliazione tra lavoro e vita privata. L'inverno demografico italiano dunque non è soltanto un dato statistico, ma una questione che riguarda direttamente il futuro sociale ed economico dei territori, compreso quello tarantino. E adesso torniamo a parlare di lavoro e nello specifico della questione Natuzzi. Si chiude con un accordo la vertenza relativa appunto a Natuzzi, firmato ieri al Ministero del Lavoro, l'accordo che prevede la cassa integrazione oltre il 62%. Ce ne parla Marina Luzzi.
11: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
12: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi, che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
11: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
4: Torniamo a parlare del nostro territorio e in particolare delle periferie. Siamo tornati a San Vito in Via del Faro dopo l'ennesima segnalazione da parte del comitato di quartiere. Nel servizio Maria Laura Paletta.
9: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati.

0: esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
1: Da via del Faro 71 fino al Faro l'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica, e noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale, che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica, l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
0: Almeno sul fronte della Posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della Posidonia e immissione in mare.
2: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla Posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla Posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della Posidonia.
3: Da San Vito ci spostiamo a Bari, più precisamente in regione dalla quale sono in arrivo oltre 40 milioni tramite un bando regionale per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, ma anche per la tutela della biodiversità. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: La Regione Puglia accelera sulla programmazione agricola del CSR 2023-2027, il piano che attua sul territorio regionale la politica agricola comune europea, attraverso nuovi bandi e investimenti destinati a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità del sistema agroalimentare pugliese. Tra le misure principali, il nuovo bando SRD13 da 40 milioni di euro per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il finanziamento sostiene interventi per ammodernare le strutture produttive, acquistare impianti e macchinari innovativi e migliorare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari.
5: Questo bando è importante per sostenere anche l'innovazione, la sperimentazione nelle aziende che si occuperanno della trasformazione dei nostri prodotti, perché ho detto più volte che l'agricoltura rappresenta un pilastro dell'economia della nostra regione, perché è il 6% del prodotto interno lordo, che paragonato al resto d'Italia è il doppio, perché il PIL nazionale sull'agricoltura è il 3%, però trasformiamo ancora poco. Trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo, e trasformare significa sostenere anche l'industria, l'occupazione, significa guardare anche con più fiducia al futuro della nostra terra, della nostra comunità.
4: Annunciati anche ulteriori interventi, 90 milioni di euro per migliorare la competitività delle aziende agricole, 50 milioni destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori e 40 milioni per i progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità.
6: Una misura importante sono 40 milioni di euro per investimenti sino a 4 milioni con un fondo perduto per le aziende più piccole sino al 50% e anche per le grandi imprese sino al 25%. Con questa misura accompagniamo le aziende, le industrie nell'agroalimentare a lasciare qui in Puglia quel valore in più che si realizza attraverso la trasformazione.
4: Per la prima volta tra i beneficiari entrano anche i caseifici, considerati un comparto strategico dell'economia regionale.
6: Poter trasformare quel latte in prodotto finito qui in Puglia, abbiamo dato la possibilità di inserire in questa misura questa filiera. Ecco, un importante avvio di bandi, questa è una prima, poi ci sarà un altro bando per la filiera corta che è l'SRD01, altri 40 milioni sempre per incentivare maggiormente le nostre aziende agricole a fare trasformazione nella nostra regione.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Giorni di attesa in casa Taranto con la semifinale d'andata dei playoff nazionali che vedrà i rossoblu impegnati contro l'Apice. La gara in programma domenica 24 maggio alle 16 allo Stadio Italia di Massafra segna un momento cruciale nella stagione del club, impegnato nella rincorsa ad un posto nel prossimo campionato di Serie D. Intanto domani, giovedì, prenderà il via la prevendita. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 8 sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita autorizzati. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 2 tagliandi e la vendita resterà aperta fino alle 16 del giorno della partita. Intanto la società del presidente Ladisa ha voluto ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale di Massafra e le società calcistiche del territorio per la disponibilità mostrata nelle ultime settimane. AC Massafra, Pro Massafra, Virtus Massafra, S Massafra e Piccoli Calci hanno collaborato per consentire alla squadra di allenarsi regolarmente allo Stadio Italia. Un gesto che il club rossoblu definisce esempio concreto di unità e senso di appartenenza in un momento chiave nella corsa verso la promozione in Serie D. Nel messaggio diffuso dalla società si sottolinea come l'obiettivo della promozione rappresenti un sogno condiviso non solo dalla città di Taranto ma da tutta la provincia, un clima di collaborazione che accompagna la squadra verso una sfida fondamentale della stagione. Si chiude con parole cariche di emozione la stagione di Antonio Santarpia. L'attaccante del Martina, ex calciatore del Taranto, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento dopo la conclusione del campionato. Abbiamo lottato fino all'ultimo, sfiorando un traguardo che meritavamo, ha scritto il giocatore biancazzurro, sottolineando però l'orgoglio per il percorso compiuto insieme alla squadra. Santarpia ha poi voluto dedicare un pensiero speciale ai compagni di squadra. Siete stati famiglia ogni giorno, parole che testimoniano il forte legame costruito nello spogliatoio nel corso della stagione. Nel suo messaggio l'attaccante ha anche ribadito l'affetto per l'ambiente martinese, definendo Martina una parte importante del proprio percorso calcistico e personale. Un saluto che sa di bilancio finale dopo una stagione vissuta intensamente e chiusa con il rammarico per un obiettivo soltanto sfiorato. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che tra pochissimo continuiamo il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi portiamo a Grottaglie, nel cantiere relativo alla Pala Campitelli, struttura completamente rinnovata che ospiterà le manifestazioni di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica. Grazie di essere stati con noi. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30. Un buon proseguo di giornata a tutti.
7: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppie. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità MultiSense Smart, che alterna automaticamente

tecnicamente eco, comfort e sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli. Introduzione al Business Model Canvas, Business Skills, Demo e Pitch Practice Coaching. A seguire 1 mese di Business Coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. E il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La

0: Prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Mio caro amico, questo è Studio 100.
11: Questo programma è offerto da...
12: One, two, three, ho!
13: Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
14: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
15: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Branca Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilittera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14

0: 14 maggio nelle sale italiane.
1: Filippo, faccia come se fosse a casa sua.
2: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
1: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
3: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
4: Solo 150.000.
5: Qual è l'obiettivo?
2: Far ragionare questi bifolchi.
5: In cifre?
2: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
4: Ma che pezzo di merda.
3: Non avrete mai i vostri soldi.
6: Troveremo un accordo qui e ora.
7: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
1: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
3: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
9: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
10: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta. Finché non la tolgono.
9: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
11: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
9: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
12: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono 3 compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo, freddo, freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, brava, brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

0: torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi
1: sì,
0: completati,
1: sì.
0: Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più,
0: da risistemare,
1: esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego.

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar,
0: che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori. Manca il cibo, però per il resto
1: tutto
0: c'è
1: pronto.
0: Tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglie al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: 5.
1: Sì. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Importante, molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport,
1: soprattutto,
0: il nostro all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando,
0: certo,
1: dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte
1: della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche

0: di finitura, ma i lavori sono terminati.
1: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io...
0: Siamo tranquilli.
1: Spogliatoi?
0: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne, ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
1: questo è spogliatoio?
0: Sì.
1: Possiamo vedere.
0: Prego.
1: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
0: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubinetteria.
1: Climatizzatore
0: anche qui.
1: Climatizzatore, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
0: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
1: il
0: del
1: deposito
0: palazzetto.
1: Ce lo risparmiamo. La palestra,
0: sì.
1: La palestra, la piccola palestrina.
0: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro. Quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata?
1: C'è una sorta di passeggiata, che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche.
1: Luminoso anche
0: qui,
1: quello.
0: C'è importante esposizione. E anche qui infissi nuovi, come
1: infissi nuovi,
0: come diciamo.
1: E anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là, una dall'altra, esatto, dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro.

0: Bellissimo, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP
1: È
0: e
1: media.
0: l'area media. Mi pare, insomma, di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo,
0: Andiamo, possiamo andare.
1: certo.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa,
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento di atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: Invece ci sarà
1: ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo. E totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà che poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'olio.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy.

0: Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Granfondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita.

0: Poi io ho perso un attimo
1: treno.
0: Ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
1: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
2: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco,

0: nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi. E lei è, mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della... è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
0: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
2: non
1: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca,
1: dall'altra parte.
2: Mi pare che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
2: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora... Popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it. Tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social. Quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo. Segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao. Maragnao, magnao.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

0: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco, Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
3: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
3: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
3: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
4: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
3: Localizzavano il prodotto.
4: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
4: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
3: Certo.
4: Ti ricordi,
3: certo,
4: no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
3: un conglomerato.
4: È un conglomerato, allora, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni,

0: L'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
0: sta
1: chiediamo.
0: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: Abbiamo
1: dicendo.
2: Outlander
1: Ne
2: qui,
1: parleremo dopo,
2: giustamente.
1: lo so,
2: No,
1: però
2: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
2: non è
1: diceva
2: un problema,
1: Paolo è
2: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
2: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: E il nostro motivo di orgoglio, Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: Certo.
1: sul mercato italiano e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
2: Sì.
1: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: Certo.
1: voglio dire. Non è che torniamo, così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
2: Sì.
1: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
2: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full
2: Sì.
1: hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano, in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
2: Sì.
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Beh, Paolo, insomma, si allinea a quello che alle considerazioni che stavi già condividendo
0: Devo
2: prima.
0: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
2: Sì.
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800,
1: Poco meno, siamo intorno agli
0: poco meno
1: 880.
0: di 800 km. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
2: Certo.
0: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente.

0: Finalmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia estetica.

0: esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
1: C'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio
1: Esatto,
0: dove poterli
1: almeno
0: collocare.
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con tre SUV, quattro con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista,
0: Oh.
1: come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti, che
1: Sì.
0: sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti che
1: circolante
0: avremo.
1: viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay
1: Noi ci
0: tuned.
1: stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Capo Lortemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
2: Grazie
1: mille
2: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è

0: Spotify. Non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
6: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione.

senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora, lo

0: affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
6: Beh,
5: dire da
6: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
5: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci.

0: Sul frontale che a me piace tantissimo perché vediamo griglia chiusa ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo, posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che è serve, è stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura.

0: merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi, insomma, a me piace un sacco. Sì,
1: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Bene, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata.

Il freddo era così intenso, il vento così tagliente, che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma Merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi 3 giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma Merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci 2 volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso. Quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno. Tuttavia, non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi,

La primavera sarà bella, se sono caldi la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda, pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari, che si terrà nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto dall'autopsia effettuata nella giornata di martedì sembrerebbero emergere nuovi dettagli. Inverno demografico senza inversione di tendenza. Nel 2025 in Italia nascono 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. Anche nel Tarantino la situazione è in peggioramento, con un calo diffuso delle nascite in provincia e nel capoluogo. Ancora attenzione su Via del Faro. Su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni sui diversi disagi, in particolare sull'illuminazione pubblica e su altre criticità che interessano il quartiere. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione di 100 Notizie delle 14 parte ovviamente con gli aggiornamenti sulla cronaca e nello specifico con gli aggiornamenti sull'omicidio di Piazza Fontana. Quest'oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho in un locale del centro cittadino che funge da moschea per scelta e per richiesta dei familiari, una cerimonia ristretta molto sobria. Intanto ieri l'autopsia dalla quale emergerebbero nuovi dettagli, nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, la funzione nel locale del Borgo Umbertino che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle 3 coltellate tra addome e torace, solo una toccando l'aorta avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sakho, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche e delle mani di Bakary Sakho, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le escoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Sakho in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
0: Restiamo in ambito cronaca perché beni mobili e disponibilità per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati ad una società operante sul territorio tarantino e al suo legale rappresentante dalla Guardia di Finanza. Beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Taranto nei confronti di una società del capoluogo ionico e del suo legale rappresentante. Secondo l'ipotesi investigativa, i destinatari della misura sarebbero coinvolti in una presunta truffa aggravata finalizzata all'ottenimento illecito di fondi pubblici europei destinati al settore assessore degli affari marittimi e della pesca. L'operazione nasce da accertamenti economico-patrimoniali condotti dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dal reparto navale di Taranto, che avrebbero ricostruito un sistema basato sull'uso di documentazione ritenuta falsa per accedere a finanziamenti del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Secondo gli investigatori, tali atti sarebbero stati utilizzati per attestare la realizzazione e l'avvio nei tempi previsti di un'attività legata alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura, così da ottenere indebitamente i contributi pubblici. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, mentre la Guardia di Finanza sottolinea che l'operazione rientra nel più ampio contrasto alle frodi sulla spesa pubblica a tutela delle risorse nazionali ed europee. Ci spostiamo in provincia, in particolare a Ginosa, dove arriva una svolta relativa alle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità del provvedimento adottato dal Comune della provincia ionica. A Ginosa si sblocca la partita delle concessioni balneari dopo la decisione del Consiglio di Stato. Con 8 sentenze, i giudici amministrativi hanno accolto l'appello del Comune, riformando la precedente decisione del TAR di Lecce e confermando la legittimità delle procedure avviate dall'amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Secondo la sentenza, l'approvazione del piano comunale delle coste non è un requisito necessario per lo svolgimento delle gare, poiché il piano regionale delle coste della Puglia è già sufficiente a consentire ai comuni di procedere con le concessioni. Nel caso di Ginosa, inoltre, il livello dei dettagli degli strumenti urbanistici e il progetto comunale in corso hanno permesso di individuare correttamente le aree da assegnare. I giudici hanno chiarito anche il tema delle proroghe ai concessionari uscenti, stabilendo che non possono bloccare le gare già avviate e che i vecchi gestori, se non aggiudicatari, dovranno liberare le aree demaniali senza poter contare su proroghe automatiche o tecniche. Di fatto viene confermato il percorso di applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede l'assegnazione delle spiagge tramite gare pubbliche. A Marina di Ginosa la vicenda ha già avuto ripercussioni sul settore turistico e balneare, con tensioni e proteste da parte degli operatori. Intanto, con una determina dirigenziale, il Comune ha già aggiudicato le concessioni: 12 stabilimenti balneari, 2 strutture con aree per animali, 2 spiagge libere attrezzate e 2 punti di ormeggio. Restano esclusi 4 lidi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la linea dell'amministrazione. Le gare sono valide, possono proseguire e consentono il subentro dei nuovi concessionari secondo le procedure già avviate. Apriamo il capitolo che riguarda il lavoro, con sviluppi relativi alla vertenza Vessas. Accordo la Regione Puglia sulla vertenza Vessas tra Taranto e Melfi. L'intesa sottoscritta nella serata di ieri nella sede della Presidenza regionale chiude il confronto sulla riorganizzazione delle attività logistiche dell'azienda, che nei mesi scorsi aveva portato allo stato di agitazione dei lavoratori. Il percorso avviato a gennaio e mediato dalla Regione Puglia attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, la Task Force Occupazione, ha riguardato inizialmente 32 dipendenti del sito di Taranto. Nel corso del confronto la riorganizzazione è stata rimodulata con soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. 8 sono stati ricollocati in Vessas tra Taranto e altri siti pugliesi, 17 hanno aderito alle opportunità in altre società del gruppo, mentre 6 hanno scelto l'incentivo all'uscita. L'accordo prevede anche le misure di sostegno per il personale trasferito a Melfi, tra cui un'indennità e una tantum e il diritto di prelazione per le future ricollocazioni. Secondo la Regione, l'intesa rappresenta un risultato importante ottenuto attraverso il dialogo tra azienda, istituzioni e sindacati. Sempre di lavoro si parla, perché un percorso che attraverserà la Puglia in diverse tappe, la deposizione di una corona in vari comuni fino all'arrivo a Roma, per riportare l'attenzione alle istituzioni sulla tutela della vita e la dignità dei lavoratori. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: La deposizione di 13 corone d'alloro in 13 comuni pugliesi per ricordare le vittime del lavoro e accendere l'attenzione sulla sicurezza. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Comitato 12 giugno, che partirà il 25 maggio da Leporano, proseguendo per Talsano, Grottaglie e Carosino, Andria Corato, Mesagne, Torchiarolo, Brindisi, Martina Franca, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, fino ad arrivare al quartiere Tamburi di Taranto.
3: L'anno scorso, il 22 maggio, a Martina Franca, che ho fatto l'ultima mia uscita, che doveva essere, avevo invitato tutti e 13 sindaci di mettere tutto, ognuno di loro, la corona e i loro monumenti. Però purtroppo questo non è stato ottemperato dai vari sindaci. A questo punto ho deciso io quest'anno di mettere tutte e 13 le corone, uno

0: al giorno.
1: Il tema del lavoro è un tema che interessa molto la provincia di Taranto per tutte le vertenze aperte e per tutti gli stati di crisi ed è per questa ragione che è importante accendere i riflettori anche su questa questione che vede come sempre i lavoratori penalizzati e meno considerati dal processo decisionale politico.
2: A luglio la carovana della memoria arriverà a Roma per portare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della vita e della dignità nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta.
3: In Italia ancora è un'emergenza nazionale, ci sono diverse norme che però non sono efficaci. Noi abbiamo istituito sia una proposta per istituire una procura speciale nazionale per le morti e per le malattie professionali, sia per prevenirle e sia poi per cercare di punire i responsabili. Ed inoltre l'omicidio sul lavoro. Queste sono le due proposte del Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza delle morti sul lavoro.
4: Mentre Taranto si interroga sull'emergenza relativa alla devianza minorile, Confcooperative Taranto denuncia un ammanco di oltre 600.000 euro che il comune dovrebbe alla Confcooperazione Ionica proprio relativa all'accoglienza dei minori in difficoltà.
5: 600.000 euro è la cifra che il comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'affidamento dei minori allontanati dalle famiglie. Un debito che riguarda arretrati Istat e adeguamenti contrattuali del 2024 e che oggi coinvolge circa 400 minori ospitati nelle comunità educative del territorio.
6: Attualmente per, diciamo, una parte, insomma, della cooperazione ammontano, insomma, a circa 600.000 euro i pregressi rispetto, insomma, agli aumenti contrattuali che sono intervenuti dal 2024 fino, insomma, ad oggi. Gli ultimi dati disponibili dall'assessorato si parla, insomma, di circa 400, insomma, minori inseriti rispetto, insomma, alle comunità.
5: Sono 15 le cooperative associate a Confcooperative Taranto che da 2 anni chiedono all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni. Dopo mesi di confronti e tensioni, nel dicembre 2024 il comune aveva riconosciuto soltanto un 5%, promettendo però di aggiornare le rette già nel 2025. L'ultimo incontro, il 2 marzo scorso, si era chiuso con un'intesa economica che prevedeva un abbattimento del 70% delle somme dovute.
7: Dal punto di vista economico, che vengano rispettati gli accordi che il comune di Taranto ha sottoscritto nel contratto che disciplina queste attività. Questi accordi vengono trascurati, dimenticati, sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro.
5: Una vicenda che non riguarda soltanto numeri e bilanci. Dietro quei fondi mancanti ci sono strutture educative, operatori sociali, famiglie e soprattutto minori fragili. Sabrina Lincesso, assessora alle politiche sociali, sottolinea come a Taranto stia crescendo una vera emergenza sociale. Devianza minorile, inadempienza scolastica e povertà educative stanno cancellando il futuro di tanti ragazzi.
8: È un fenomeno che si sta divulgando ovunque. I bisogni non sono solo aumentati, ma sono diventati più complessi. Noi non abbiamo a che fare ormai con le famiglie disagiate, noi abbiamo a che fare con nuovi bisogni particolari, dove l'intervento deve essere effettuato a livello multidisciplinare. Il welfare è anche cresciuto rispetto agli anni fa, eppure la nostra società sta diventando più fragile, più violenta.
4: Un applicativo in grado di fornire indicazioni e informazioni sullo stato ambientale di alcune aree del territorio agli imprenditori che intendano investire su Taranto. Si è parlato di questo e di molto altro con il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Un applicativo che consenta alle imprese che intendono investire a Taranto e provincia già da oggi di sapere in tempo reale le informazioni circa lo stato di una determinata area, chiarendo se rientra nel perimetro del SIN e se è stata oggetto di interventi di bonifica o meno. È quanto presentato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio alla presenza di Confapi e Confindustria Taranto. In videocollegamento il vice ministro all'ambiente Vannia Gava.
10: È un'azione di supporto al mondo delle imprese.
0: imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia. Le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare.
4: Inverno demografico, in Italia nascono sempre meno bambini, nello scorso anno soltanto 355.000 su tutto il territorio nazionale, un dato che coinvolge ovviamente anche Taranto e la sua provincia. In Italia nascono sempre meno bambini e il calo demografico continua ad essere senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2025, i nuovi nati sono circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti. Un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Nel capoluogo ionico il tasso di natalità si ferma al 6,1 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale, con una diminuzione vicino al 24% nel confronto tra il 2014 e il 2022. Ancora più marcato il calo a Castellaneta, che perde oltre il 37% delle nascite. In provincia emerge invece una situazione diversa. Montemesola, che registra il dato più alto della provincia con 8,4 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, mentre Maruggio si colloca all'ultimo posto con appena 3,6. Dietro questi numeri ci sono soprattutto difficoltà economiche e precarietà lavorativa. Sempre più giovani rinviano o rinunciano ad avere figli per l'assenza di stabilità, per il costo della vita, le difficoltà nel trovare casa e le carenze dei servizi per l'infanzia. Il tasso di fecondità nazionale è infatti sceso a 1,14 figli per donna, ben lontano dalla soglia necessaria al ricambio generazionale. E secondo l'Istat, oltre il 60% delle persone che hanno rinunciato alla genitorialità lo fanno proprio per ostacoli economici, sociali o lavorativi. Tra le richieste più frequenti avanzate dalle famiglie ci sono maggiori sostegni economici, più asili nido e politiche capaci di aiutare la conciliazione tra lavoro e vita privata. L'inverno demografico italiano dunque non è soltanto un dato statistico, ma una questione che riguarda direttamente il futuro sociale ed economico dei territori, compreso quello tarantino. E adesso torniamo a parlare di lavoro e nello specifico della questione Natuzzi. Si chiude con un accordo la vertenza relativa appunto a Natuzzi, firmato ieri al Ministero del Lavoro, l'accordo che prevede la cassa integrazione oltre il 62%. Ce ne parla Marina Luzzi.
10: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
11: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi, che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
10: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
4: Torniamo a parlare del nostro territorio e in particolare delle periferie. Siamo tornati a San Vito in Via del Faro dopo l'ennesima segnalazione da parte del comitato di quartiere. Nel servizio Maria Laura Paletta.
9: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
12: Da via del Faro 71 fino al Faro l'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e

0: e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica e noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Almeno sul fronte della Posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della Posidonia e immissione in mare.
2: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla Posidonia, si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla Posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della Posidonia.
3: E da San Vito ci spostiamo a Bari, più precisamente in regione dalla quale sono in arrivo oltre 40 milioni tramite un bando regionale per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, ma anche per la tutela della biodiversità. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: La Regione Puglia accelera sulla programmazione agricola del CSR 2023-2027, il piano che attua sul territorio regionale la politica agricola comune europea, attraverso nuovi bandi e investimenti destinati a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità del sistema agroalimentare pugliese. Tra le misure principali, il nuovo bando SRD13 da 40 milioni di euro per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il finanziamento sostiene interventi per ammodernare le strutture produttive, acquistare impianti e macchinari innovativi e migliorare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari.
5: Questo bando è importante per sostenere anche l'innovazione, la sperimentazione nelle aziende che si occuperanno della trasformazione dei nostri prodotti, perché ho detto più volte che l'agricoltura rappresenta un pilastro dell'economia della nostra regione, perché è il 6% del prodotto interno lordo, che paragonato al resto d'Italia è il doppio, perché il PIL nazionale sull'agricoltura è il 3%, però trasformiamo ancora poco. Trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo e trasformare significa sostenere anche l'industria, l'occupazione, significa guardare anche con più fiducia al futuro della nostra terra, della nostra comunità.
4: Annunciati anche ulteriori interventi, 90 milioni di euro per migliorare la competitività delle aziende agricole, 50 milioni destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori e 40 milioni per i progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità.
6: Una misura importante sono 40 milioni di euro per investimenti sino a 4 milioni con un fondo perduto per le aziende più piccole sino al 50% e anche per le grandi imprese sino al 25%. Con questa misura accompagniamo le aziende, le industrie nell'agroalimentare a lasciare qui in Puglia quel valore in più che si realizza attraverso la trasformazione.
4: Per la prima volta tra i beneficiari entrano anche i caseifici, considerati un comparto strategico dell'economia regionale.
6: Poter trasformare quel latte in prodotto finito qui in Puglia, abbiamo dato la possibilità di inserire in questa misura questa filiera. Ecco, un importante avvio di bandi, questa è una prima, poi ci sarà un altro bando per la filiera corta che è l'SRD01, altri 40 milioni sempre per incentivare maggiormente le nostre aziende agricole a fare trasformazione nella nostra regione.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Giorni di attesa in casa Taranto con la semifinale d'andata dei playoff nazionali che vedrà i rossoblu impegnati contro l'Apice. La gara in programma domenica 24 maggio alle 16 allo Stadio Italia di Massafra segna un momento cruciale nella stagione del club impegnato nella rincorsa ad un posto nel prossimo campionato di Serie D. Intanto domani, giovedì, prenderà il via la prevendita. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 8 sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita autorizzati. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 2 tagliandi e la vendita resterà aperta fino alle 16 del giorno della partita. Intanto la società del presidente Ladisa ha voluto ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale di Massafra e le società calcistiche del territorio per la disponibilità mostrata nelle ultime settimane. AC Massafra, Pro Massafra, Virtus Massafra.

0: Insomma, da tutta la provincia, un clima di collaborazione che accompagna la squadra verso una sfida fondamentale della stagione. Si chiude con parole cariche di emozione la stagione di Antonio Santarpia, l'attaccante del Martina, ex calciatore del Taranto, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento dopo la conclusione del campionato. Abbiamo lottato fino all'ultimo, sfiorando un traguardo che meritavamo, ha scritto il giocatore biancazzurro, sottolineando però l'orgoglio per il percorso compiuto insieme alla squadra. Santarpia ha poi voluto dedicare un pensiero speciale ai compagni di squadra. Siete stati famiglia ogni giorno, parole che testimoniano il forte legame costruito nello spogliatoio nel corso della stagione. Nel suo messaggio l'attaccante ha anche ribadito l'affetto per l'ambiente martinese, definendo Martina una parte importante del proprio percorso calcistico e personale. Un saluto che sa di bilancio finale dopo una stagione vissuta intensamente e chiusa con il rammarico per un obiettivo soltanto sfiorato.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che tra pochissimo continuiamo il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi portiamo a Grottaglie, nel cantiere relativo alla Pala Campitelli, struttura completamente rinnovata che ospiterà le manifestazioni di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica. Grazie di essere stati con noi. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30. Un buon proseguo di giornata a tutti.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. è da questa consapevolezza che

0: nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Io, Studio 100. E tu?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
4: No, va pareggiato.
3: Ma no, un pareggio è l'automatico.
5: E ora giocatore che possa
6: mantenere. Prendono l'allenamento.
7: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
8: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
8: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
7: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
8: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
7: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
8: Ma così no, però si sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
7: Forse perché non la vede molto spesso.
8: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
9: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
10: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
11: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
10: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
9: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
10: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
11: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
10: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
9: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
10: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
11: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
12: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
9: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
12: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
11: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
12: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
9: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
12: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
11: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
12: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

Yeah.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta.

0: conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
2: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
2: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
4: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego. Ecco.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
5: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio portale?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
5: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
6: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
6: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'altra.

0: attimo dell'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
0: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
0: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah, please.

Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico.

0: Veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo. Molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente con il gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk.

0: credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici, e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra, e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatti tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Ondemar Tenò che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Ondemar Tenò era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super, sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Bacalì Sacco, oggi l'ultimo saluto da parte della città. E poi ancora inverno demografico senza inversione di tendenza. Nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. E ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
7: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri sembrerebbero emergere nuovi dettagli. Inverno demografico senza inversione di tendenza, nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. Anche nel Tarantino la situazione è in peggioramento, con un calo diffuso delle nascite e differenze tra i comuni della provincia, tra valori in diminuzione e territori più resilienti. Ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito, siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni sui diversi disagi, in particolare sull'illuminazione pubblica e su altre criticità che interessano il quartiere. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto emergerebbero ulteriori dettagli dall'autopsia. I dettagli nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, la funzione nel locale del Borgo Umbertino che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle tre coltellate tra addome e torace, solo una toccando la aorta avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sakho, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche delle mani di Bakary Sakho, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima

vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le escoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM

0: Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Sako in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
1: Beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea, ufficio di Bari. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Taranto nei confronti di una società del capoluogo ionico e del suo legale rappresentante. Secondo l'ipotesi investigativa, i destinatari della misura sarebbero coinvolti in una presunta truffa aggravata finalizzata all'ottenimento illecito di fondi pubblici europei destinati al settore degli affari marittimi e della pesca. L'operazione nasce da accertamenti economico-patrimoniali condotti dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dal reparto navale di Taranto, che avrebbero ricostruito un sistema basato sull'uso di documentazione ritenuta falsa per accedere a finanziamenti del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Secondo gli investigatori, tali atti sarebbero stati utilizzati per attestare la realizzazione e l'avvio nei tempi previsti di un'attività legata alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così da ottenere indebitamente i contributi pubblici. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, mentre la Guardia di Finanza sottolinea che l'operazione rientra nel più ampio contrasto alle frodi sulla spesa pubblica a tutela delle risorse nazionali ed europee.
1: E andiamo avanti. A Ginosa arriva la svolta sulle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle gare del Comune e stabilisce che il piano comunale delle coste non è necessario per procedere con gli affidamenti. Via libera quindi alle procedure già avviate al subentro dei nuovi concessionari. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
2: A Ginosa si sblocca la partita delle concessioni balneari dopo la decisione del Consiglio di Stato. Con 8 sentenze, i giudici amministrativi hanno accolto l'appello del Comune, riformando la precedente decisione del TAR di Lecce e confermando la legittimità delle procedure avviate dall'amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Secondo la sentenza, l'approvazione del piano comunale delle coste non è un requisito necessario per lo svolgimento delle gare, poiché il piano regionale delle coste della Puglia è già sufficiente a consentire ai comuni di procedere con le concessioni. Nel caso di Ginosa, inoltre, il livello dei dettagli degli strumenti urbanistici e il progetto comunale in corso hanno permesso di individuare correttamente le aree da assegnare. I giudici hanno chiarito anche il tema delle proroghe ai concessionari uscenti, stabilendo che non possono bloccare le gare già avviate e che i vecchi gestori, se non aggiudicatari, dovranno liberare le aree demaniali senza poter contare su proroghe automatiche o tecniche. Di fatto viene confermato il percorso di applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede l'assegnazione delle spiagge tramite gare pubbliche. A Marina di Ginosa la vicenda ha già avuto ripercussioni sul settore turistico e balneare, con tensioni e proteste da parte degli operatori. Intanto, con una determina dirigenziale, il Comune ha già aggiudicato le concessioni: 12 stabilimenti balneari, 2 strutture con aree per animali, 2 spiagge libere attrezzate e 2 punti di ormeggio. Restano esclusi 4 lidi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la linea dell'amministrazione. Le gare sono valide, possono proseguire e consentono il subentro dei nuovi concessionari secondo le procedure già avviate.
1: E si chiude con un accordo la vertenza Natuzzi. Al Ministero del Lavoro è stata firmata l'intesa che prevede cassa integrazione al 62% fino alla fine del 2026 e un pacchetto da 6 milioni di euro destinato agli esodi incentivati. Il servizio è di Marina Luzzi.
0: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
3: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con 2 notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi, che può potrebbero depositare presso la Camera.

0: di commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
1: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
2: Accordo alla Regione Puglia sulla vertenza Vestas tra Taranto e Melfi. L'intesa sottoscritta nella serata di ieri nella sede della Presidenza regionale chiude il confronto sulla riorganizzazione delle attività logistiche dell'azienda che nei mesi scorsi aveva portato allo stato di agitazione dei lavoratori. Il percorso avviato a gennaio e mediato dalla Regione Puglia attraverso l'assessorato allo sviluppo economico e la Task Force Occupazione ha riguardato inizialmente 32 dipendenti del sito di Taranto. Nel corso del confronto la riorganizzazione è stata rimodulata con soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. 8 sono stati ricollocati in Vestas tra Taranto e altri siti pugliesi, 17 hanno aderito a opportunità in altre società del gruppo, mentre 6 hanno scelto incentivi all'uscita. L'accordo prevede anche misure di sostegno per il personale trasferito a Melfi, tra cui un'indennità, una tantum e il diritto di prelazione per future ricollocazioni. Secondo la Regione, l'intesa rappresenta un risultato importante, ottenuto attraverso il dialogo tra azienda, sindacati e istituzioni. Un percorso che attraverserà la Puglia con diverse tappe, la deposizione di corone di alloro in vari comuni, fino all'arrivo a Roma per riportare l'attenzione delle istituzioni sulla tutela della vita e della dignità dei lavoratori. Vediamo il servizio. La deposizione di 13 corone d'alloro in 13 comuni pugliesi per ricordare le vittime del lavoro e accendere l'attenzione sulla sicurezza. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Comitato 12 giugno, che partirà il 25 maggio da Leporano, proseguendo per Talsano, Grottaglie e Carosino, Andria Corato, Mesagne, Torchiarolo, Brindisi, Martina Franca, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, fino ad arrivare al quartiere Tamburi di Taranto.
3: L'anno scorso, il 22 maggio, a Martina Franca, che ho fatto l'ultima mia uscita, che doveva essere, avevo invitato tutti e 13 sindaci di mettere tutto, ognuno di loro, la corona ai loro monumenti. Però purtroppo questo non è stato ottemperato dai vari sindaci. A questo punto ho deciso io, quest'anno, di mettere tutte e 13 le corone, una al giorno.
4: Il tema del lavoro è un tema che interessa molto la provincia di Taranto per tutte le vertenze aperte e per tutti gli stati di crisi, ed è per questa ragione che è importante accendere i riflettori anche su questa questione, che vede come sempre i lavoratori penalizzati e meno considerati dal processo decisionale politico.
2: A luglio la carovana della memoria arriverà a Roma per portare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della vita e della dignità nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta.
5: In Italia ancora è un'emergenza nazionale, ci sono diverse norme che però non sono efficaci. Noi abbiamo istituito sia una proposta per istituire una procura speciale nazionale per le morti e per le malattie professionali, sia per prevenirle e sia poi per cercare di punire i responsabili, ed inoltre l'omicidio sul lavoro. Queste sono le due proposte del Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza delle morti sul lavoro.
2: 600.000 euro che il comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'accoglienza dei minori con difficoltà sociali. E la denuncia di Confcooperative Taranto, mentre la città si interroga sull'emergenza della devianza minorile. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
6: 600.000 euro è la cifra che il Comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'affidamento dei minori allontanati dalle famiglie. Un debito che riguarda retrati Istat e adeguamenti contrattuali del 2024 e che oggi coinvolge circa 400 minori ospitati nelle comunità educative del territorio.
7: Attualmente, per diciamo, una parte insomma, della cooperazione ammontano insomma, a circa 600.000 euro i pregressi rispetto insomma, agli aumenti

0: contrattuali che sono intervenuti dal 2024 fino insomma ad oggi. Gli ultimi dati disponibili dall'assessorato si parla insomma di circa 400 insomma minori inseriti rispetto insomma alle comunità.
1: Sono 15 le cooperative associate a Conf Cooperative Taranto che da 2 anni chiedono all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni. Dopo mesi di confronti e tensioni, nel dicembre 2024 il Comune aveva riconosciuto soltanto un 5%, promettendo però di aggiornare le rette già nel 2025. L'ultimo incontro, il 2 marzo scorso, si era chiuso con un'intesa economica che prevedeva un abbattimento del 70% delle somme dovute.
2: Dal punto di vista economico, che vengano rispettati gli accordi che il Comune di Taranto ha sottoscritto nel contratto che disciplina queste attività. Questi accordi vengono trascurati, dimenticati, sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro.
1: Una vicenda che non riguarda soltanto numeri e bilanci, dietro quei fondi mancanti ci sono strutture educative, operatori sociali, famiglie e soprattutto minori fragili. Sabrina Lincesso, assessora alle politiche sociali, sottolinea come a Taranto stia crescendo una vera emergenza sociale. Devianza minorile, inadempienza scolastica e povertà educative stanno cancellando il futuro di tanti ragazzi.
3: È un fenomeno che si sta divulgando ovunque. I bisogni non sono solo aumentati, ma sono diventati più complessi. Noi non abbiamo a che fare ormai con le famiglie disagiate, noi abbiamo a che fare con nuovi bisogni particolari, dove l'intervento deve essere effettuato a livello multidisciplinare. Il welfare è anche cresciuto rispetto agli anni fa, eppure la nostra società sta diventando più fragile, più violenta.
1: Voltiamo pagina, arriva un applicativo in grado di fornire informazioni sullo stato ambientale di una determinata area agli imprenditori che vogliono investire su Taranto e provincia. Questa mattina la presentazione da parte del commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
4: Un applicativo che consente alle imprese che intendono investire a Taranto e provincia già da oggi di sapere in tempo reale le informazioni circa lo stato di una determinata area, chiarendo se rientra nel perimetro del SIN e se è stata oggetto di interventi di bonifica o meno. È quanto presentato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, alla presenza di Confapi e Confindustria Taranto. In videocollegamento il vice ministro all'ambiente Vanni Agava.
5: È un'azione di supporto al mondo delle imprese. Particolarmente importante e significativa ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche Arpa Puglia. Le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare.
1: In Italia nascono sempre meno bambini ed il calo demografico continua senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2025 i nuovi nati sono stati circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti, un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Ce ne parla Dario Galitelli.
6: In Italia nascono sempre meno bambini e il calo demografico continua ad essere senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2025 i nuovi nati sono circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti. Un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Nel capoluogo ionico il tasso di natalità si ferma al 6,1 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale, con una diminuzione vicino al 24%. Nel confronto tra il 2014 e il 2022. Ancora più marcato il calo a Castellaneta, che perde oltre il 37% delle nascite. In provincia emerge invece una situazione diversa. Montemesola, che registra il dato più alto della provincia con 8,4 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, mentre Maruggio si colloca all'ultimo posto con appena 3,6. Dietro questi numeri ci sono soprattutto difficoltà economiche e precarietà lavorativa. Sempre più giovani rinviano o rinunciano ad avere figli per l'assenza di stabilità, per il costo della vita, le difficoltà nel trovare casa e le carenze dei servizi per l'infanzia. Il tasso di fecondità nazionale è infatti sceso a 1,14 figli per donna, ben lontano dalla soglia necessaria al ricambio generazionale. E secondo l'Istat, oltre il 60% delle persone che hanno

0: rinunciato alla genitorialità lo fanno proprio per ostacoli economici, sociali o lavorativi. Tra le richieste più frequenti avanzate dalle famiglie ci sono maggiori sostegni economici, più asili nido e politiche capaci di aiutare la conciliazione tra lavoro e vita privata. L'inverno demografico italiano dunque non è soltanto un dato statistico, ma una questione che riguarda direttamente il futuro sociale ed economico dei territori, compreso quello tarantino.
1: E sempre con Maria Laura Paletta siamo tornati in Via del Faro su richiesta del Comitato Civico di San Vito per dare voce alla protesta dei residenti in merito ad alcuni disagi vissuti nel quartiere. Vediamo.
2: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in Via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
3: Da Via del Faro 71 fino al Faro l'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica, e noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale, che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica, l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Almeno sul fronte della posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della posidonia e immissione in mare.
4: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della posidonia.
1: Andiamo ora a Bari, presentato il bando SRD 13 da 40 milioni di euro per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. In arrivo altre misure strategiche anche per tutela della biodiversità, della qualità dell'acqua e del paesaggio rurale. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: La Regione Puglia accelera sulla programmazione agricola del CSR 2023-2027, il piano che attua sul territorio regionale la politica agricola comune europea, attraverso nuovi bandi e investimenti destinati a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità del sistema agroalimentare pugliese. Tra le misure principali, il nuovo bando SRD 13 da 40 milioni di euro per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il finanziamento sostiene interventi per ammodernare le strutture produttive, acquistare impianti e macchinari innovativi e migliorare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari.
6: Questo bando è importante per sostenere anche l'innovazione, la sperimentazione nelle aziende che si occuperanno della trasformazione dei nostri prodotti, perché ho detto più volte che l'agricoltura rappresenta un pilastro dell'economia della nostra regione, perché è il 6% del prodotto interno lordo, che paragonato al resto d'Italia è il doppio, perché il PIL nazionale sull'agricoltura è il 3%, però trasformiamo ancora poco. Trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo, e trasformare significa sostenere anche l'industria, l'occupazione, significa guardare anche con più fiducia al futuro della nostra terra, della nostra comunità.
5: Annunciati anche ulteriori interventi, 90 milioni di euro per migliorare la competitività delle aziende agricole, 50 milioni destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori e 40 milioni per i progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità.
7: Una misura importante sono 40 milioni di euro per investimenti sino a 4 milioni con un fondo perduto per le aziende più piccole sino al 50% e anche per le grandi imprese sino al 25%. Con questa misura accompagniamo le aziende, le industrie nell'agroalimentare a lasciare qui in Puglia quel valore in più che si realizza attraverso la trasformazione.
5: Per la prima volta tra i beneficiari entrano anche

0: puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso, diciamo, è un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta, però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni, perché ovviamente è un

0: Una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
0: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto
1: Certo,
0: nei cani, ad oggi è un
1: obbligatorio.
0: obbligo.
1: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo, lo microchippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo, lì viene fatto solo un passaggio di proprietà. Altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
1: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo che è praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
0: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
1: Certo.
0: gatto?
1: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fanno fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che la usava, possono essere

0: vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie, è, qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è il Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Rio de Janeiro.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi e ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che frodare i cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua. Il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo. Ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti. Siamo solo al quarto quando Incarbona, dal limite dell'area piccola, anticipa tutti. In diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce esatto. Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli, prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura?
1: Nella precedente struttura, sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci può anche ristoro, perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto.
0: All'impianto. Questo
1: vabbè, cioè, mi consenti ancora...
0: però consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione
0: climatizzati anche, qui, perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che, insomma, come vedete è stato totalmente

0: Riqualificato, abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacanestro, pallamano,
1: Il
0: anche
1: calcio
0: il
1: a
0: calcio a
1: 5, credo,
0: 5,
1: sì. Beh,
0: esatto.
1: insomma, questo è un lascito importante alla comunità di
0: Molto
1: Grottaglie,
0: importante, sì.
1: struttura completamente rinnovata, che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire e anche ai ragazzi di fare sport, il nostro
0: Soprattutto,
1: all'avanguardia.
0: soprattutto, certo.
1: Abbiamo visto, insomma, quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi,
0: Siano
1: perché
0: fermi, sì, ma quelli insomma
1: quelli
0: scendono,
1: scendono.
0: esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
1: Alle
0: abbiamo detto.
1: nostre spalle?
0: Allora, a nostre spalle, insomma, sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere insomma, il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
1: Quindi da quella parte area VIP
0: Area
1: e
0: VIP,
1: media. Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
0: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando dalla
1: Certo.
0: parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio, divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori,
1: Quindi
0: quindi sì, ci sono
1: parliamo lì sotto,
0: le due
1: dall'altra
0: zone, le
1: parte.
0: due uscite antincendio per gli atleti.
1: Poi ho visto un impianto lì sopra.
0: Impianto nuovo, cosa molto
1: Non
0: importante, non
1: indifferente.
0: da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare
1: Lo
0: dei
1: certo
0: giochi
1: in
0: del
1: estate è
0: Mediterraneo.
1: fondamentale, ma in inverno, alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
0: Mite, però
1: qui,
0: insomma serve,
1: meglio avercelo.
0: esatto.
1: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma, assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto, perché anche questo è ligneo, però questo faceva parte della
0: Faceva parte
1: struttura.
0: della vecchia struttura, sì, insomma, è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
1: Sono curioso di due cose. L'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale
0: Prego,
1: dai
0: possiamo
1: sedili.
0: salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Climatizzatore, che diventa esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, riguarda... i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne.

0: e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie, insomma,
1: il
0: del
1: deposito
0: palazzetto.
1: Ce lo risparmiamo. La palestra,
0: sì.
1: La palestra, la piccola palestrina.
0: Piccola
1: la
0: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Ecco. Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per gustarci chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. File. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra,
0: quelli che abbiamo visto prima,
1: esatto.
0: Ok,
1: e nient'altro.
0: Luminoso anche qui
1: quello.
0: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi,
1: E anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là, andiamo dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media, mi pare insomma di dover passare...
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia la regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima, che
0: ci riguarda,
1: che vi riguarda e che è stata ricavata ex

0: Nuova grazie alla sopraelevazione di una zona, che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
1: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1.000 spettatori,
0: Esatto,
1: si
0: esatto.
1: estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
0: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
1: Chiaro.
0: insomma, che il CONI vuole
1: Non è una cosa
0: che ci sia,
1: secondaria questa,
0: esatto. No,
1: assolutamente.
0: assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà che poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors,

0: Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Bentrovati, 100 storie, nuova puntata. Siamo alla 32esima o 33esima puntata, ho perso il conto. Ma sono storie di tarantini, storie di Taranto, cognomi che raccontano decenni, generazioni, attività produttive, attività sociali. 100 storie è questo, essere ospiti dei nostri ospiti, come oggi. Grazie Antonello Casalia.
2: Grazie a voi.
1: Già, diamoci del tu, perché ci conosciamo da anni. Diciamocelo subito, Antonio o Antonello?
2: No, Antonio, però io sono conosciuto come Antonello.
1: E Antonello sì, allora.
2: Antonello
1: perché
2: sì.
1: Perché la gente che ci guarda, noi siamo qui per raccontare le persone, la famiglia, i papà, le mamme, le nonne, i nonni. Allora, siamo qui ospiti nell'ufficio che governa, domina la piscina di Via Bruno, una struttura che tutti i tarantini conoscono. Abbiamo di fronte il Santissimo Annunziata. Qui si fa sport e attività sociale, di ricreazione e di condivisione. Prima di arrivare alla piscina, che è storia degli ultimi 20 anni, quella di Casalia è una storia, mi accennavi prima, che comincia durante la guerra mondiale qui a Taranto. Perché? La seconda guerra mondiale.
2: La seconda guerra mondiale, perché mio nonno, diciamo paterno, quindi Antonio Casalia, arriva dopo che insomma vi sbarca, finisce il suo periodo di guerra, quindi viene fatto prigioniero dagli inglesi, a un certo punto finisce la guerra e arrivano a Taranto.
1: Da dove?
2: Arrivano a Taranto dall'Africa, perché era stato prigioniero in Africa, perché aveva fatto la campagna d'Africa della seconda guerra mondiale. Quindi si trova qui a Taranto, dove riceve, perché qui ha ricevuto poi una medaglia al valor militare, una medaglia di bronzo, che all'epoca erano dei riconoscimenti estremamente, come dire,
1: quelli al merito.
2: E che poi gli ha portato una commenda da giovanissimo, perché mio nonno era commendatore già a 20 anni, e un riconoscimento, quindi una pensione che ha preso per tutta la sua vita, che era collegata a questa medaglia.
1: Tu porti il suo nome?
2: Io porto il suo nome, come mio papà porta il nome di suo nonno.
1: Quindi siamo le vecchie tradizioni.
2: Il mio primogenito si chiama come mio papà, quindi abbiamo proseguito.
1: Quindi abbiamo un Domenico Casalia. Lo vedi già imprenditore tuo figlio?
2: Ma non lo so.
1: Quanti anni ha?
2: Ne ha 17, lui vive all'estero già, è stato preso quest'anno in una scuola in Inghilterra e quindi sta seguendo la sua strada.
1: Ecco,
2: è ancora giovane.
1: Qui sei in questa foto con tuo padre e due bambini. Stiamo parlando del più alto?
2: Sì, il più grande si chiama Domenico Maria Casalia e il più piccolino si chiama Alessandro.
1: Questa è una foto, penso, di una decina d'anni fa.
2: Questa è una foto, no, un po' meno forse, però è una foto alla quale io sono particolarmente legato, perché è una delle foto in cui ci ritrae tutti insieme. Io non ho una famiglia molto numerosa, adesso ancora meno, perché purtroppo io non ho né mamma né papà, sono morti tutti, quindi insomma nella realtà non ho una grande famiglia di partenza. E quindi sono molto affezionato a questa foto, perché ci ritrae tutti insieme in un momento abbastanza bello.
1: Quattro Casalia. Chiameremo così questa foto, eleganti, quindi qualche cerimonia.
2: Sì, eravamo a una cerimonia.
1: Allora, ma andiamo per ordine. Abbiamo detto nonno che

0: parlavi della guerra, ma partiamo dalla Calabria.
1: Sì, mio nonno nasce a Reggio Calabria, per l'esattezza in una frazione di Reggio Calabria che si chiama Cataforio, che è un piccolo posto, diciamo, come immaginare Taranto e Talzano, ecco, di Reggio. Figlio di un sottufficiale della Guardia di Finanza, fratello, diciamo, primogenito di una famiglia abbastanza numerosa. E scoppia la guerra, mio nonno non aveva più il papà che era già morto, e a 17 anni sente il richiamo e va volontario in guerra come marinaio semplice. Non arriva neanche a fare la guerra perché la nave sul quale viene imbarcato viene affondata e lui mi raccontava sempre questo rapporto estremamente, diciamo, forte tra la vita e la morte che quelle generazioni hanno sicuramente
0: Certo,
1: vissuto.
0: la morte era proprio messa
1: Era
0: in
1: lì,
0: conto,
1: era una di quelle cose con le quali si conviveva
0: sì, anche da
1: facilmente.
0: giovani.
1: Sì. E lui raccontava sempre che rimane nel mare, quindi rimangono lì quasi 70 ore, con dei giubbotti diciamo, di salvataggio presi così di emergenza, e raccontava che tanti suoi commilitoni con lui, insomma, arrivavano gli squali, i pescecani, chi si sentiva male, insomma, ecco, moriva gente a fianco in tutto questo periodo. Poi furono salvati dagli inglesi e furono fatti prigionieri in un primo campo di concentramento. In questo campo di concentramento, lui un giorno, dove venivano trattati molto bene, perché ovviamente erano i campi di concentramento inglesi, non erano certamente quelli dei tedeschi. E viene, sente alla radio una notizia dove ascolta che c'era sul monte, un monte in Africa, il monte degli Amballaggi, dove c'era sostanzialmente il Duca d'Aosta assediato su questo promontorio. Lui sente un richiamo forte,
0: Giovanissimo, quindi
1: 19 anni, 18 anni,
0: incoscienza e coraggio.
1: sì, follia di quell'epoca forse, no?
0: Certo.
1: Per andare in guerra devi essere un matto, se no,
0: Ah sì, ancora oggi,
1: se no
0: direi.
1: non si capisce il perché. Matti di generazione, matti di,
0: Sì.
1: sicuramente di orgoglio, di coraggio, tanti valori che oggi forse non esistono più. Sente questo richiamo, va dai suoi superiori e immagina e dice: io voglio raggiungere, fuggiamo. Ovviamente sì, gli ufficiali, i suoi superiori gli dicono: ma tu sei matto, lascia perdere, siamo bene qua, ma che ci
0: Erano dei
1: chiedi?
0: prigionieri, tra virgolette, trattati bene.
1: Privilegiati, lui mi
0: E
1: raccontava
0: invece.
1: che aveva per la prima volta visto le pale dei ventilatori,
0: Quindi questo è un
1: perché
0: nonno che ti ha trasferito tutto questo pezzo di
1: sì.
0: memoria. Quindi lui che fa? Fa un gesto e quasi dà una mano al duca.
1: Lui di notte organizza una fuga, una vera e propria fuga, e scappa raccontandomi anche degli episodi molto cruenti, dove c'è stata della violenza, ovviamente, per poter fuggire da questo campo di concentramento. E con un gruppo di uomini da lui capeggiati, che erano ovviamente ufficiali, sottufficiali, si era perso un po' la gerarchia, raggiunge, scappano di notte portando via mezzi, armi, viveri, insomma, una cosa abbastanza seria,
0: Avevo proprio.
1: una colonna di mezzi, e raggiunge il Duca d'Aosta, il quale, colpito da questo gesto eroico, ovviamente, questo coraggio, diciamo, sul campo inizia ad avere una considerazione di mio nonno. Tanto è questa considerazione che poi fu proprio lui a insignirlo della medaglia al valor militare, e quindi poi quando
0: Parliamo del
1: tornarono,
0: 40.
1: beh, siamo quasi negli ultimi sgoccioli della campagna d'Africa, quindi
0: Ah,
1: credo nel
0: quindi
1: 43, 42-43. Quindi vengono rifatti i prigionieri, ma la particolarità di questo episodio è che è l'unico episodio di guerra in cui fu concessa una resa con l'onore delle armi. E ci sono anche dei filmati storici in cui si vede il duca con tutto il suo esercito, compreso mio nonno fra quegli uomini, che viene giù dalla montagna e c'era un picchetto d'onore perché così funzionava.
0: E poi finisce la guerra e tuo nonno quando arriva a Taranto?
1: Arriva a Taranto proprio come ti dicevo prima, quindi quando finita la guerra, arrivano alla fine nel 45, arriva a Taranto dove qui riceve. E gli piaceva il territorio. Questa medaglia,
0: Ah, qui riceve l'encomio.
1: qui riceve
0: Ok.
1: l'encomio. Quindi questo encomio, questa medaglia, gli aprono poi una serie di opportunità che sono state poi la partenza di tutta la nostra storia imprenditoriale, insomma, perché grazie a questa, lui diventa un uomo ovviamente delle istituzioni, di Stato, di fiducia, perché era
0: Cioè,
1: un
0: tutto nasce da
1: uomo
0: questo
1: da
0: gesto
1: questo gesto
0: eroico.
1: eroico, sì.
0: Ah,
1: Quindi
0: vedi?
1: riesce ad ottenere per meriti, perché era proprio un uomo di Stato, una sorta di possibilità di fare le forniture alla Marina. E quindi in quell'epoca le forniture erano, mio nonno ricordava che aveva un camion con lui, con una macchina davanti.
0: Cioè tuo nonno intravede una strada lavorativa.
1: Inizia a vedere una strada
0: quindi
1: lavorativa.
0: Si comincia a industriare, il caso
1: si
0: di
1: comincia a industriare.
0: Quindi di che si occupa proprio?
1: Inizia a fare sostanzialmente il commercio, un commercio di beni di guerra, di beni alimentari. Quindi nella realtà lui, dicevo, aveva questa concessione per poter accedere nelle basi militari con questo camion pieno di, all'epoca c'erano le uniformi, era molto più artigianale il ragionamento, i viveri, e quindi faceva direttamente forniture avendo questa, diciamo, questa sorta di concessione.
0: L'impresa Castalia nasce così?
1: Nasce, quella è un'altra storia. Quella, mio nonno, finito questo commercio, nel senso che poi ha sviluppato questo commercio, a un certo punto, sempre grazie a questa sua vicinanza alle istituzioni, apre questa agenzia di affari a via Oberdan. Una storia agenzia di affari, le agenzie di affari all'epoca erano quelle agenzie in cui si mettevano in combinazione tutte quelle che erano le domande e le offerte, chi aveva terreni e voleva venderli ai costruttori, e quindi questa intermediazione, si scontavano le cambiali all'epoca, perché lui aveva una sorta
0: c'erano lì dentro di, quei 10 lavori che esistono oggi.
1: Sì, era una sorta di agenzia finanziaria, però era di mediazione, sempre autorizzata allo Stato, perché erano poche, sempre grazie a questo suo...
0: Infatti io intendevo prima, in senso metaforico, nasce l'impresa Castalia.
1: Sì, nasce.
0: Viene messa a terra questa predisposizione.
1: Questa predisposizione
0: all'investimento.
1: Mio padre poi, ovviamente, era un giovane molto...
0: Tuo padre nasce nel...
1: Mio padre nasce nel 48.
0: Quindi con tuo nonno in piena attività.
1: Con mio nonno in piena attività, noi... Proveniamo da una famiglia, mio nonno poi stava bene, insomma, eravamo sicuramente persone che non possono, mio padre ha avuto la prima auto come tutti a 18 anni, insomma, come non tutti,
0: quindi
1: come
0: era
1: tutti
0: una famiglia
1: oggi,
0: che aveva costruito.
1: Ma non come tutti dell'epoca, insomma, era una cosa. E quindi ha...
0: tuo nonno aveva posto buone basi.
1: Sì, mio padre si appassiona di politica, inizia a fare politica nella Democrazia Cristiana, diventando anche un giovane delegato della Democrazia Cristiana a livello nazionale. Parliamo, non aveva neanche 18 anni.
0: Quindi parliamo degli anni del 65?
1: Sì, 65, 68.
0: Quindi quando c'era in epoca rivoluzionaria giovanile,
1: sì.
0: Tuo padre era un moderato.
1: Un moderato, è sempre stato un moderato, un uomo di mediazione.
0: Non era un sessantottino così intendiamo,
1: no.
0: Era dall'altro lato.
1: Era dall'altro lato. Sì.
0: Culturalmente
1: era un uomo di mediazione, profondamente cristiano, cattolico, frequentante, quindi voglio dire certamente un altro tipo di cultura.
0: Ma intanto era già un giovane imprenditore?
1: Non lo era ancora, lo diventa quando a un certo punto lui inizia a intuire, voleva fare sicuramente l'imprenditore, perché devo dire che quegli anni erano fertili per chi aveva voglia di fare, no? E quindi voglio dire inizia ad avere, c'era un boom economico. Inizia a ragionare su cosa fare e insomma, da giovane inizia, continua a fare sia la carriera politica, ma inizia a guardarsi intorno e ha un'intuizione, nel 72 questo, l'anno in cui sono
0: lui in che corrente era della DC?
1: Bah, adesso non mi fai una domanda
0: ricordi
1: difficile.
0: Ricordi che la DC a livello locale era Mazzarino, Caroli,
1: senti,
0: altri,
1: no, credo che lui fosse Mazzarino, noi eravamo molto amici.
0: Era strutturato quel partito,
1: con
0: delle collocazioni culturali molto forti.
1: Con Mazzarino. E quindi a un certo punto lui inventa un'azienda, che era, secondo me, geniale rispetto ai tempi, che si chiama La Ripara Tutto. La Ripara Tutto. Lui assume un elettricista, un muratore e un, all'epoca si chiamavano fontanini, cioè quelli che si occupavano gli idraulici.
0: Lo stagnino e l'idraulico.
1: Con un servizio H24. Quindi lui immagina di offrire alla cittadinanza questa,
0: il pronto soccorso della casa.
1: Qualsiasi cosa accadeva, lui aveva questo centralino, questa attività H24 in cui tutti che avevano necessità chiamavano e potevano essere.
0: Era La Ripara Tutto o l'azienda Ripara Tutto?
1: No, La Ripara Tutto.
0: La Ripara Tutto.
1: La Ripara Tutto, si chiamava così. Che voglio dire, devo dire che guardarla ad oggi fa simpatia, ma è un'idea.
0: Cosa ci pensi? Quale,

0: quel bisogno c'è sempre.
1: C'è sempre, paradossalmente, anzi, cioè, oggi è ancora più.
0: Mo c'è la teco, potrebbe, la partita IVA, ma.
1: Potrebbe essere ancora più, come dire, funzionale nei tempi moderni. Però, immaginala così. Poi a un certo punto, sempre nelle vicende.

0: meno, forse.
1: Qui siamo dalla cinta e dalla camicia,
0: sì,
1: siamo
0: diciamo
1: all'inizio
0: che...
1: anni 70 forse.
0: Sì, era, no, mio padre era un uomo molto elegante, devo dire la verità, e mi ha poi trasmesso come una sorta di rigore, che non è tanto una civetteria, ma è quanto è come se tu mettessi la divisa, no? Lui diceva, no, ma sai, la mattina ci si mette in giacca e cravatta perché tu stai andando a lavorare, devi essere serio. Quindi è una forma per rappresentare che sei serio, non è forma di civetteria.
1: Cioè, secondo lui presentarsi bene era...
0: E devo dire che io mantengo questa formula, anche quando non ho particolari impegni da dover mettere magari la giacca e la cravatta, però è una sorta di regola.
1: Cioè, così come sei oggi.
0: Come avere...
1: Questa se l'avessimo fatta in maglione sarebbe andato comunque bene, però
0: sì,
1: a te
0: no,
1: piace più...
0: Io, per me è un rigore, ecco. Okay. Io ho ereditato un rigore da parte sua e l'ho sempre avuto di mio. Quindi nella realtà... Il mettersi è come avere la divisa, devi avere un certo stile.
1: Che non è l'abito bisogno. Che fa il monaco.
0: No, è una forma di rispetto verso gli altri, secondo me, è una forma di rispetto verso i tuoi interlocutori, cioè tu rappresenti e vuoi rappresentare un elemento di serietà in quello che fai.
1: Questa cosa te l'ha trasferita lui?
0: Questa me l'ha trasferita lui, sì, era una sua caratteristica. Un uomo eclettico anche lui, devo dire, anche se molto qualche tempo fa ho incontrato un signore. Che mi conosceva, mi ha detto, ciao Antonello, come stai? Io non sapevo chi fosse, onestamente. Cioè, tu non ti puoi ricordare di me, perché... Cioè, io sono stato un grande amico di tuo padre nell'età adolescenziale. E cioè, un giorno, mi ha raccontato tanti episodi, ma uno mi ha colpito particolarmente, per dire com'era il mondo in quel periodo storico. Se un giorno tuo padre, il tuo nonno gli regala la 500 e tuo padre ci viene a prendere. E a me è un altro amico, insomma, dice, facciamoci un giro, insomma, ci ha portato a Parigi, quindi loro sono andati per farsi un giro a Parigi con questa 500 in tre.
1: Era comunque un giovane che si poteva permettere e osava.
0: Voleva vedere il mondo, voleva vedere il mondo.
1: Facciamoci un giro, arrivarono a Parigi con la 500.
0: Arrivarono a Parigi con la 500, tu immagina, fecero questo giro, ma non so quanto ci hanno messo, e poi sono tornati indietro. Proprio una cultura
1: la
0: completamente.
1: Non costava quanto costa oggi.
0: Bah, no, penso proprio di no. Però insomma, lui se lo poteva permettere, quindi alla fine si portò questi due amici, questa zingarata com'è. No?
1: Ma lui la ripara tutto? A quanti anni la crea?
0: Senti, nel 72 io avevo. 48. Aveva 23 anni.
1: Quindi comunque lui ha tentato già di emanciparsi dal papà. Che aveva creato un certo benessere.
0: Sì, assolutamente sì. Lui ha fatto, poi ha seguito la sua strada.
1: Lui era figlio unico come te?
0: No, aveva una sorella, purtroppo, al quale io ero molto affezionato, perché io ho perso mia mamma giovane e mia zia è sempre stata una figura, Angela Casseria.
1: Materna.
0: È sempre stata, ma non più materna, perché noi ci passavamo 12 anni.
1: Ah, ecco.
0: Quindi alla fine non era un numero tale.
1: La sorella maggiore.
0: Sì, però è quella che mi ha portato a vedere i concerti, che mi portava da bambino a sentire la musica. A me piace molto la musica italiana, quella vecchia.
1: Il cantautorato.
0: Quella mi piace.
1: La nostra generazione.
0: E quindi mi portava a vedere i concerti. Io ricordo di aver visto i concerti allo stadio di Lucio Dalla, di Baglioni, quando a Taranto si facevano.
1: Speriamo che riprenda questa, con lo stadio nuovo.
0: Ne sono fiducioso.
1: Allora, altre foto, vediamo con Antonello Cassalia. Ecco, qui per esempio, ecco, restando ancora un po' su tuo padre, vedo dei momenti, gli interventi qui in Camera di Commercio.
0: Sì.
1: Qui siamo già un quarantenne abbondante col baffo.
0: Sì, lì era vedi, il vestito molto curato rispetto, se tu vedi anche gli altri colleghi erano sì curati, ma lui era particolarmente curato.
1: Qui Associazione Industriale Artigiani Taranto, Gruppo Giovani.
0: Sì, lui fa carriera velocemente, nel senso che aveva questa vocazione politica, quindi era molto bravo nelle pubbliche relazioni. A un certo punto poi qualcuno gli dice, decidi, fai l'imprenditore o fai il politico?
1: Una volta si diceva uno o l'altro, poi è nata
0: poi
1: la commistione.
0: Sì, lui ha scelto di fare l'imprenditore, quindi ha lasciato la politica, però si è dedicato alla politica industriale, quindi ha rapidamente scalato un po' tutte quelle che erano le organizzazioni, quindi è stato presidente dei giovani industriali Taranto.
1: Sì, questo è un convegno del 77.
0: Sì, per pochi anni,
1: sì.
0: Perché poi la sua attività è cresciuta notevolmente in quegli anni. E quindi poi è diventato presidente dei giovani locali, regionali, poi è diventato presidente dell'ANCE locale, regionale, fino ad arrivare poi alla Confindustria.

0: fino a sedere poi nei tavoli della vecchia giunta di Confindustria Nazionale, che era fatta da 30 persone.
1: Chi era il presidente di quella giunta?
0: Beh, lui era molto amico di Luigi Abete, quindi Abete dell'epoca, e si trovarono con, venne anche a Taranto Luigi, con il quale poi siamo rimasti in ottimi rapporti. Ma è stata una bellissima scuola all'epoca, io ho seguito un po', ma insomma mi sono anche io appassionato tanto.
1: Quindi intanto nasce, lui sviluppa, continua ancora la sua attività e si occupa di politica industriale con le organizzazioni datoriali.
0: Sì.
1: Arriviamo agli anni 70, nel 72 accadono due cose.
0: Nasco
1: nasce,
0: io.
1: Nasci tu e nasce un'azienda che ancora
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: No, noi osserviamo.
0: A distanza di un mese di distanza.
1: Quindi la famiglia conosce due nuove tappe fondamentali,
0: sì.
1: Un figlio e una nuova azienda.
0: Sì.
1: Allora facciamo così, 30 secondi di pubblicità, ci fermiamo perché siamo arrivati con questa bella storia. Siamo partiti dagli anni 40, dalla Seconda Guerra Mondiale, da un nonno che troverà la sua strada grazie a un gesto eroico, l'abbiamo raccontato. Abbiamo narrato per pochi minuti, per quel che potevamo, le prime vicende e lo sviluppo dell'attività di Domenico Cassalia, ma nel 72 nasce Antonello e nascerà un'attività imprenditoriale. Qualche secondo e torniamo.

0: la prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
7: Festeggia con Masseriamo Dio
6: e Masseria Leucaspide.
7: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino, sì, di quanti anni?
10: 3-4 forse.
9: Quindi siamo a metà anni 70, sì, con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua, si nota subito una cosa, sei l'unico.

0: L'unico senza grembiule,
1: sì.
0: Eri un ribelle?
1: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà...
0: lo ero già vuol dire che lo sei ancora?
1: Ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età insomma non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica mia mamma. E quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
0: E la maestra e i maestri nulla diceva.
1: Ma sai, non è che si poteva dire molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano, sì, venivo sicuramente non visto bene.
0: Redarguito.
1: Però era così.
0: E mamma, pazienza. Che mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto?
1: Sì, io l'ho persa presto, ma mia madre...
0: Quanti anni avevi?
1: Ne avevo 27, quindi insomma ero già grande. Non tantissimo, perché nella realtà io... mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta. Noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro. Era mio nonno, che io non ho mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre, perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. La famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid, il giornale. Era il nostro.
0: Con l'icona del venditore del giornale.
1: Il venditore del giornale. E fu il famoso Mark Paul, era un nostro dipendente. Quindi immagina che storia.
0: Sì, sì, sì. Lui piazzava anche le schedine.
1: Sì, quello della seconda fase.
0: Ma
1: lui nasce Strillone. Lui nasce Strillone ed era, vendeva
0: il nostro
1: giornale.
0: Infatti in quel logo molti intravedono Mark Paul.
1: Quindi pensano che famiglia.
0: Quindi era l'editore di Upanarid.
1: Anche poi si è perso purtroppo, perché poi insomma... varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
0: Quindi questa peccato, è la famiglia Leggeri
1: di mia mamma. Quindi mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che ero molto bambino, quindi avevo 7-8 anni. E a un certo punto io...
0: Siccome tu eri con mamma?
1: Io vivo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre. Perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra... Insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano, Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, e originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona residenziale.
0: Ah, così nasce.
1: E nasce così. E si trova bene con mio nonno, perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero era un uomo che aveva imparato
0: quindi
1: l'inglese.
0: Torna il detonatore bellico
1: sì,
0: nella vostra...
1: E divenne un altro, era un grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come residenti.
0: A proposito, Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia la... Come si chiama l'azienda di tuo padre? La
1: ripara tutto.
0: Poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno poi che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
1: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Si dedica nella nostra galassia a un certo punto, le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività e sempre su Astatte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per

0: conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende.
1: Ah, quindi era
0: perché
1: era
0: nostra, sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da rimettere a posto, ma sì, immaginiamo
1: negli anni costruire meno e rimettere a posto.
0: Noi abbiamo fatto negli anni primi anni 80 tutti i grandi lavori, da Palazzo di Città a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San Domenico,
1: la conservazione,
0: al Convento di Santa Chiara. Quindi facevamo conservazione di tutti quei beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi, per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente.
1: Quindi tuo nonno?
0: Non si poteva. E mio nonno si dedicava così, quando, per sport, a questa falegnameria, e quindi gestiva, diciamo, andava a controllare.
1: Torniamo alla mamma. La mamma, hai detto che tu hai vissuto con mamma fino all'adolescente.
0: Sì, fino all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà, e quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente, estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva questo spirito di ribellione, che credo sia più il mio lato,
1: tu ti,
0: diciamo,
1: ci rivedi?
0: Beh, per molti versi sì.
1: Tu che adolescente, che giovane.
0: Oh, pessimo.
1: Pessimo. Scuola, cosa?
0: Pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque
1: i tuoi figli ti stanno ascoltando.
0: Non sono stato un modello, certamente.
1: E cosa chiedi ai tuoi figli? Di non essere come te, o di vivere?
0: Ma no,
1: come
0: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente quello.
1: Cioè, fammi capire, tu eri il figlio di Cassalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Cassalia.
0: Ma no, a parte che io non sono mio papà, e mio papà non è mio nonno, insomma.
1: Cioè, quando non c'è un cognome.
0: L'evoluzione, certo, sicuramente.
1: Una società così piccola come la nostra, poi.
0: Quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io, e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con l'impegno.
1: Se la devono sudare comunque?
0: Spero di sì. Il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo farà. Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college, per sue capacità,
1: si
0: non
1: sta
0: perché.
1: Preparando.
0: E sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma. Quindi.
1: Con prospettive, immagino.
0: Ma spero di sì, chiaro, per lui, nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro lavoro.
1: Che è la sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi: preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
0: Ma
1: è,
0: senti,
1: facile dirlo a un ragazzo oggi?
0: Dipende dalle opportunità che gli offri, però, cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo. Per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole, bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
1: Tanto, Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in Confindustria.
0: Sì.
1: Hai ragione, però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra. Poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di costruttori.
0: Beh sì, si vedono tanti, c'era
1: quelli che hanno fatto la città.
0: Beh sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore. Diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse, che facevano sia pubblico che cosiddetto privato, e alcuni che facevano solo privato come
1: E a proposito di grande privato, qui c'è una stretta di mano a Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto, perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma che
1: in
0: Piazza Carmine, che all'epoca era Benetton, e arrivò, ci sono due persone Poi c'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a Bari.
1: Qui al centro della foto.
0: Questo mio amico che è vicino a me. Qui c'è l'ingegner Vecchi, certo. Storico, come progettista, no. Famiglia grande storica di ingegneri, con la quale poi paradossalmente noi figli, mio papà e suo e Peppino hanno fatto tante cose insieme e io ad oggi continuo a lavorare con Raffaele e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo fabbricato e rimase molto impressionato.
1: Quello fu un recupero di un palazzotto.
0: Quello fu un lavoro molto complesso, perché a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la facciata.
1: Perché la legge impone la salvaguardia della facciata.
0: E all'interno poi realizzammo lo store che attualmente è ancora quello, insomma ancora in buone condizioni.
1: Quanti dipendenti avete oggi?
0: Beh, adesso come gruppo ne ho una... un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo. Quei momenti lì...
1: Allora, per chiudere, sì, perché questa foto ci narra di una città, di un momento storico della città.
0: Sì.
1: Infatti vorrei chiederti, prima di arrivare a questa foto, che ci spiega anche dove siamo, ma che città era quella... nei momenti della tua ribellione adolescenziale, no? E che città è oggi? Taranto, in questi ultimi, tu hai 54 anni.
0: 53, ne faccio 54.
1: Sì, siamo quindi coetanei. Che città è stata quella e che città è oggi, dal tuo punto di vista?
0: Ma senti, la mia parte adolescenziale, quella che ho vissuto qui, perché per un periodo ho anche visto fuori, io la ricordo abbastanza serena, nel senso che era una città dove c'era una bella gioventù, tanta voglia di fare. Era una città dove sicuramente vi era una ricchezza che non è quella che oggi c'è.
1: Parliamo a cavallo 80-90.
0: Sì, diciamo. C'era una città in fermento e devo dire che quello che vedo adesso è sicuramente di nuovo c'è una voglia, perché è un momento storico in cui abbiamo delle opportunità, però credo che le nuove generazioni siano un po' meno motivate, cioè... Noi all'epoca eravamo un po' più convinti, un po' più
1: sognatori. C'è un po' di disorientamento?
0: Secondo me sì. Ed è un disorientamento, secondo me, un po' verso il basso. Cioè, all'epoca nostra è sempre esistita, sono sempre esistite le classi sociali, no? Quindi c'erano quelli che non erano un po' meno fortunati, che facevano di tutto per essere simili a quelli che magari avevano la fortuna di nascere un po' meglio. Adesso non solo è fermo, ma c'è un elemento a ribasso, cioè molti dei nostri figli, invece di guardare un modello migliore, guardano un modello peggiore, che sono modelli brutti, sono modelli che vengono trasferiti dalla televisione, da un modo di vivere sbagliato, dove magari si esaltano dei
1: però
0: personaggi
1: questa è una
0: negativi.
1: Città, non so se sei d'accordo, che sta tentando di osare di andare oltre, no?
0: Beh,
1: oltre se stessa.
0: Sicuramente sì, con tante difficoltà devo dire, perché secondo me in gran parte c'è un nucleo di pensiero legato alla politica che certamente ha voglia di fare, ha voglia di, come dire, di spendersi, di osare, e dall'altro lato c'è un po' una macchina ferma, cioè c'è una macchina che tende un po' a non seguire il ragionamento.
1: Che deve switchare, direbbero i ragazzi.
0: Il ragionamento politico.
1: Dobbiamo lavorarci tutti insieme. Ultima foto, ma identifica un mondo di... 25 anni fa più o meno, no 20,
0: sì. No,
1: prima
0: no,
1: anni
0: 20, 2000, 25,
1: Project tutto. Financing, uno dei Project Financing è la piscina di Via Bruno,
0: sì.
1: Qui c'è Rossana Di Bello, architetto liscio,
0: sì.
1: Mimmo Nevoli, te con un improbabile capello lungo.
0: Sì, io ho avuto i capelli lunghi per pochi anni, poi li ho tagliati.
1: È la testimonianza, abbiamo avuto i capelli lunghi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì,
1: allora,
0: sì, assolutamente
1: qui
0: sì.
1: Nasceva il progetto di una piscina da rimettere su.
0: No, ed questo, guarda, è una cosa, diciamo, più che parlare della piscina, che
1: sì.
0: È il momento storico che credo che vada focalizzato fino in fondo. Era un altro periodo in cui c'era un grande entusiasmo, al netto di poi come sono andate le evoluzioni, però c'era tanta voglia di fare. Tra le varie cose, noi fummo fra le prime aziende italiane, fu anche un caso abbastanza studiato, perché fummo citati sia dal Sole 24 Ore che da Milano Finanza, con curiosità, perché c'era questa, chiedo scusa, c'era questa piccola realtà, piccola, insomma, non piccolissima, ma una piccola realtà aziendale, che era fra le prime aziende italiane a studiare e aver messo in atto questa nuova formula, che era quella del partenariato pubblico-privato, di cui adesso si parla tantissimo, e quindi fummo fra le prime aziende italiane a presentare una serie di project financing. fatti ovviamente in modo artigianale, con errori, con, certamente con quello che erano gli strumenti di quel momento, dove sia noi eravamo neofiti ma anche chi ci osservava dall'altra parte. Però alla fine del film, diciamo, di tutto questo racconto, certamente è uno strumento che ancora oggi ha una logica. Ci sono dei comuni importanti che prendiamo sempre a riferimento, dove sostanzialmente la maggior parte delle opere pubbliche vengono sviluppate con il sistema del partenariato. Perché le
1: amministrazioni... il privato entra, riqualifica e poi gestisce per un periodo di tempo.
0: Sì, sono delle formule miste, magari dove c'è il privato che entra, dove magari ci sono dei servizi.
1: Salvaguardando il pezzo pubblico.
0: Dove ci sono dei servizi che il comune dà e quindi magari il privato li dà meglio, li fa meglio, dove magari quei servizi costavano una cifra e il privato li fa costare
1: meglio. Anche questo sarebbe fatto diversamente oggi, alla luce dell'esperienza fatta.
0: Questo nasce, questa struttura nasce con una casualità, perché non era questo uno dei nostri project, noi eravamo altri project. Poi all'ultimo minuto l'imprenditore che si doveva occupare di questo project, della piscina, fece un passo indietro, e quindi i progettisti, che erano gli stessi che stavano seguendo delle altre nostre attività, ci dissero: vabbè, ma è rimasto solo questo, ma abbiamo lavorato, e così ci trovavamo qui dentro. Prendendo i numeri che all'epoca si sviluppavano, quindi tutto quello che erano i numeri economici di questa attività provenivano da numeri del passato. Quindi quando qui c'era un tendone, c'era quella bella tenda con i buchi e quella struttura che ogni tanto noi nei nostri video interni della piscina, quando facciamo delle celebrazioni, ricordiamo alla città, perché a volte ci si dimentica. E quella struttura lì costava molto di più di quanto costi questa oggi.
1: Casaria, cosa... Da qui a 1, 2, 3 anni, un'idea ce l'hai?
0: Ma l'idea, noi stiamo facendo tante cose, noi stiamo facendo tante cose, stiamo guardando tante cose. Certamente l'impiantistica sportiva, ecco.
1: Che è un
0: parlando del
1: proprio,
0: tema,
1: no?
0: Visto che noi siamo.
1: Sta nascendo una mega piscina.
0: Ben venga, assolutamente sì. Anche
1: la tema è il gestore di questa piscina.
0: Ma no, io sono preoccupato invece, perché siccome io conosco i costi di questa azienda, so che bisognerà fare
1: bella
0: qualcosa di molto impegnativo lì, e certamente un privato, chiunque esso sia, non ha la forza per poter reggere un impatto di quella natura. Quindi diciamo che al netto delle singole impiantistiche, io vedo un territorio che può provare, visto e considerato che questa eredità di impianti di quella portata possono diventare degli attrattori, immagino di poter sviluppare nel nostro territorio una sorta di turismo sportivo, dove nella realtà proprio queste impiantistiche di grande profilo potranno essere dei volani per i quali, voglio dire, si possano svolgere qui una serie di manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, proprio perché hai degli impianti che hanno quel tipo di caratterizzazione.
1: Accoglienza non solo sportiva, ma anche turistica, di utenza.
0: Turistica, anche perché noi abbiamo degli esempi. Noi per esempio facciamo questa gara durante il periodo estivo, che in cui io sono il main sponsor, ma la organizzano i miei collaboratori, che è questa nuotata cosiddetta nelle acque libere,
1: canale,
0: che la facciamo lì sotto il canale.
1: Sì, comunque sì, il turismo sportivo è un asset.
0: Beh, quella è un'attività.
1: Questa città potrebbe...
0: Quella è un'attività dove, per esempio, noi siamo partiti con molta, voglio dire, timidezza, e oggi è diventata la tappa più importante d'Italia su quel tipo di cose. Perché la città si presta, perché ha una sorta di palcoscenico naturale e quindi la bellezza del territorio. Un'organizzazione ormai rodata e fatta bene. E poi ovviamente questo fa sì che in quelle giornate ci siano 2.000-3.000 persone.
1: Quindi tu dici un pezzo di futuro economico di questa città, un pezzo
0: potrebbe passare,
1: si può sviluppare.
0: Potrebbe passare.
1: Bene,
0: anche
1: con questo auspicio io ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per l'ospitalità, una bella chiacchierata.
0: Ma grazie.
1: Bello, perché partire da un evento luttuoso, grave, tragico della guerra mondiale, però da cui poi nascono scintille di futuro, almeno possiamo sperare che questo momento drammatico che stiamo vivendo posso almeno generare una piccola speranza, perché non si sa.
0: Speriamo, noi siamo presenti sul territorio, noi quest'anno abbiamo fatto, a novembre del 2025, abbiamo fatto 50 anni di storia imprenditoriale con l'impresa di costruzione che poi ha gemmato tutte le altre aziende.
1: Auguri per i prossimi 50.
0: Speriamo i prossimi 50,
1: grazie.
0: Io non ci sarò, ma qualcuno lo farà, mi auguro.
1: Beh, visto i casseri che si preparano e studiano, dai.
0: Speriamo.
1: Grazie. Cento Storie vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
1: Ok.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguire.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero

0: possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudo

0: Addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è appunto, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori.

0: È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il

0: respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna

allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore,

0: nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità

0: capacità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
0: 8 minuti prima.
1: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo,

0: di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare. Bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Vabbè,
0: più
1: non si è
0: niente.
1: fatto
0: Allora
1: niente.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. 2 tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno.

opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a

0: monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso. E quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motosedie, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Bakary Sakho, oggi l'ultimo saluto da parte della città. E poi ancora inverno demografico senza inversione di tendenza. Nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. E ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
7: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri sembrerebbero emergere nuovi dettagli. Inverno demografico senza inversione di tendenza, nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. Anche nel Tarantino la situazione è in peggioramento, con un calo diffuso delle nascite e differenze tra i comuni della provincia, tra valori in diminuzione e territori più resilienti. Ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito, siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni sui diversi disagi, in particolare sull'illuminazione pubblica e su altre criticità che interessano il quartiere. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto emergerebbero ulteriori dettagli dall'autopsia. I dettagli nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, la funzione nel locale del Borgo Umbertino che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle 3 coltellate tra addome e torace, solo una toccando l'aorta avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sakho, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche e delle mani di Bakary Sakho, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima

0: vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le scoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Saco in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
1: Beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea, ufficio di Bari. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Taranto nei confronti di una società del capoluogo ionico e del suo legale rappresentante. Secondo l'ipotesi investigativa, i destinatari della misura sarebbero coinvolti in una presunta truffa aggravata finalizzata all'ottenimento illecito di fondi pubblici europei destinati al settore degli affari marittimi e della pesca. L'operazione nasce da accertamenti economico-patrimoniali condotti dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dal reparto navale di Taranto, che avrebbero ricostruito un sistema basato sull'uso di documentazione ritenuta falsa per accedere a finanziamenti del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Secondo gli investigatori, tali atti sarebbero stati utilizzati per attestare la realizzazione e l'avvio nei tempi previsti di un'attività legata alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura, così da ottenere in i contributi pubblici. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, mentre la Guardia di Finanza sottolinea che l'operazione rientra nel più ampio contrasto alle frodi sulla spesa pubblica a tutela delle risorse nazionali ed europee.
1: E andiamo avanti. A Ginosa arriva la svolta sulle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle gare del Comune e stabilisce che il piano comunale delle coste non è necessario per procedere con gli affidamenti. Via libera quindi alle procedure già avviate al subentro dei nuovi concessionari. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
2: A Ginosa si sblocca la partita delle concessioni balneari dopo la decisione del Consiglio di Stato. Con 8 sentenze, i giudici amministrativi hanno accolto l'appello del Comune riformando la precedente decisione del TAR di Lecce e confermando la legittimità delle procedure avviate dall'amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Secondo la sentenza, l'approvazione del piano comunale delle coste non è un requisito necessario per lo svolgimento delle gare, poiché il piano regionale delle coste della Puglia è già sufficiente a consentire ai comuni di procedere con le concessioni. Nel caso di Ginosa, inoltre, il livello dei dettagli degli strumenti urbanistici e il progetto comunale in corso hanno permesso di individuare correttamente le aree da assegnare. I giudici hanno chiarito anche il tema delle proroghe ai concessionari uscenti, stabilendo che non possono bloccare le gare già avviate e che i vecchi gestori, se non aggiudicatari, dovranno liberare le aree demaniali senza poter contare su proroghe automatiche o tecniche. Di fatto viene confermato il percorso di applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede l'assegnazione delle spiagge tramite gare pubbliche. A Marina di Ginosa la vicenda ha già avuto ripercussioni sul settore turistico e balneare, con tensioni e proteste da parte degli operatori. Intanto, con una determina dirigenziale, il Comune ha già aggiudicato le concessioni. 12 stabilimenti balneari, 2 strutture con aree per animali, 2 spiagge libere attrezzate e 2 punti di ormeggio. Restano esclusi 4 lidi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la linea dell'amministrazione. Le gare sono valide, possono proseguire e consentono il subentro dei nuovi concessionari secondo le procedure già avviate.
1: E si chiude con un accordo la vertenza Natuzzi. Al Ministero del Lavoro è stata firmata l'intesa che prevede cassa integrazione al 62% fino alla fine del 2026 e un pacchetto da 6 milioni di euro destinato agli esodi incentivati. Il servizio di Marina Luzzi.
0: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
3: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
0: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
1: Accordo alla Regione Puglia sulla vertenza Vestas tra Taranto e Melfi. L'intesa sottoscritta nella serata di ieri nella sede della presidenza regionale chiude il confronto sulla riorganizzazione delle attività logistiche dell'azienda che nei mesi scorsi aveva portato allo stato di agitazione dei lavoratori. Il percorso avviato a gennaio e mediato dalla Regione Puglia attraverso l'assessorato allo sviluppo economico e la task force occupazione ha riguardato inizialmente 32 dipendenti del sito di Taranto. Nel corso del confronto la riorganizzazione è stata rimodulata con soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. 8 sono stati ricollocati in Vestas tra Taranto e altri siti pugliesi. 17 hanno aderito a opportunità in altre società del gruppo, mentre 6 hanno scelto incentivi all'uscita. L'accordo prevede anche misure di sostegno per il personale trasferito a Melfi, tra cui un'indennità, una tantum e il diritto di prelazione per future ricollocazioni. Secondo la Regione, l'intesa rappresenta un risultato importante ottenuto attraverso il dialogo tra azienda, sindacati e istituzioni. Un percorso che attraverserà la Puglia con diverse tappe la deposizione di corone di alloro in vari comuni fino all'arrivo a Roma per riportare l'attenzione delle istituzioni sulla tutela della vita e della dignità dei lavoratori. Vediamo il servizio. La deposizione di 13 corone d'alloro in 13 comuni pugliesi per ricordare le vittime del lavoro e accendere l'attenzione sulla sicurezza. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Comitato 12 giugno che partirà il 25 maggio da Leporano, proseguendo per Talsano, Grottaglie e Carosino, Andria Corato, Mesagne, Torchiarolo, Brindisi, Martina Franca, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, fino ad arrivare al quartiere Tamburi di Taranto.
4: L'anno scorso, il 22 maggio, a Martina Franca, che ho fatto l'ultima mia uscita che doveva essere, avevo invitato tutti e 13 sindaci di mettere tutto, ognuno di loro, la corona e i loro monumenti. Però purtroppo questo non è stato ottemperato dai vari sindaci. A questo punto ho deciso io quest'anno di mettere tutte e 13 le corone, uno al giorno.
5: Il tema del lavoro è un tema che interessa molto la provincia di Taranto per tutte le vertenze aperte e per tutti gli stati di crisi, ed è per questa ragione che è importante accendere i riflettori anche su questa questione che vede come sempre i lavoratori penalizzati e meno considerati dal processo decisionale politico.
1: A luglio la carovana della memoria arriverà a Roma per portare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della vita e della dignità nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta.
6: In Italia ancora è un'emergenza nazionale, ci sono diverse norme che però non sono efficaci. Noi abbiamo istituito sia una proposta per istituire una procura speciale nazionale per le morti e per le malattie professionali, sia per prevenirle e sia poi per cercare di punire i responsabili. Ed inoltre l'omicidio sul lavoro. Queste sono le due proposte del Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza delle morti sul lavoro.
1: 600.000 euro che il Comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'accoglienza dei minori con difficoltà sociali e la denuncia di Confcooperative Taranto, mentre la città si interroga sull'emergenza della devianza minorile. Vediamo

0: il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 600.000 euro è la cifra che il comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'affidamento dei minori allontanati dalle famiglie. Un debito che riguarda retrati Istat e adeguamenti contrattuali del 2024 e che oggi coinvolge circa 400 minori ospitati nelle comunità educative del territorio.
2: Attualmente per, diciamo, una parte, insomma, della cooperazione ammontano, insomma, circa 600.000 euro pregressi rispetto, insomma, agli aumenti contrattuali che sono intervenuti dal 2024 fino, insomma, ad oggi. Gli ultimi dati disponibili dall'assessorato si parla, insomma, di circa 400, insomma, minori inseriti rispetto, insomma, alle comunità.
1: Sono 15 le cooperative associate a Confcooperative Taranto che da 2 anni chiedono all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni. Dopo mesi di confronti e tensioni, nel dicembre 2024 il comune aveva riconosciuto soltanto un 5%, promettendo però di aggiornare le rette già nel 2025. L'ultimo incontro, il 2 marzo scorso, si era chiuso con un'intesa economica che prevedeva un abbattimento del 70% delle somme dovute.
3: Dal punto di vista economico, che vengano rispettati gli accordi che il comune di Taranto ha sottoscritto nel contratto che disciplina queste attività. Questi accordi vengono trascurati, dimenticati, sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro.
1: Una vicenda che non riguarda soltanto numeri e bilanci, dietro quei fondi mancanti ci sono strutture educative, operatori sociali, famiglie e soprattutto minori fragili. Sabrina Lincesso, assessora alle politiche sociali, sottolinea come a Taranto stia crescendo una vera emergenza sociale. Devianza minorile, inadempienza scolastica e povertà educative stanno cancellando il futuro di tanti ragazzi.
4: È un fenomeno che si sta divulgando ovunque. I bisogni non sono solo aumentati, ma sono diventati più complessi. Noi non abbiamo a che fare ormai con le famiglie disagiate, noi abbiamo a che fare con nuovi bisogni particolari, dove l'intervento deve essere effettuato a livello multidisciplinare. Il welfare è anche cresciuto rispetto agli anni fa. Anni fa, eppure la nostra società sta diventando più fragile, più violenta.
0: Voltiamo pagina, arriva un applicativo in grado di fornire informazioni sullo stato ambientale di una determinata area agli imprenditori che vogliono investire su Taranto e provincia. Questa mattina la presentazione da parte del commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
5: Un applicativo che consente alle imprese che intendono investire a Taranto e provincia già da oggi di sapere in tempo reale le informazioni circa lo stato di una determinata area, chiarendo se rientra nel perimetro del SIN e se è stata oggetto di interventi di bonifica o meno. È quanto presentato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, alla presenza di Confapi e Confindustria Taranto. In videocollegamento il vice ministro all'ambiente Vanni Agava.
6: È un'azione di supporto al mondo delle imprese. Particolarmente importante e significativa ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia. Le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare.
0: In Italia nascono sempre meno bambini ed il calo demografico continua senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2025 i nuovi nati sono stati circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti, un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Ce ne parla Dario Galitelli.
7: In Italia nascono sempre meno bambini e il calo demografico continua ad essere senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2025 i nuovi nati sono circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti. Un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Nel capoluogo ionico il tasso di natalità si ferma al 6,1 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale, con una diminuzione vicino al 24% nel confronto tra il 2014 e il 2022. Ancora più marcato il calo a Castellaneta, che perde oltre il 37% delle nascite. In provincia emerge invece una situazione diversa. Montemesola, che registra il dato più alto della provincia con 8,4 nuovi nati ogni 1000 abitanti, mentre Maruggio si colloca all'ultimo posto con appena 3,6. Dietro questi numeri ci sono soprattutto difficoltà economiche e precarietà lavorativa. Sempre più giovani rinviano o rinunciano ad avere figli per l'assenza di stabilità, per il costo della vita, le difficoltà nel trovare casa e le carenze dei servizi per l'infanzia.

0: rinunciato alla genitorialità lo fanno proprio per ostacoli economici, sociali o lavorativi. Tra le richieste più frequenti avanzate dalle famiglie ci sono maggiori sostegni economici, più asili nido e politiche capaci di aiutare la conciliazione tra lavoro e vita privata. L'inverno demografico italiano dunque non è soltanto un dato statistico, ma una questione che riguarda direttamente il futuro sociale ed economico dei territori, compreso quello tarantino.
1: E sempre con Maria Laura Paletta siamo tornati in Via del Faro su richiesta del Comitato Civico di San Vito per dare voce alla protesta dei residenti in merito ad alcuni disagi vissuti nel quartiere. Vediamo.
2: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in Via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
3: Da Via del Faro 71 fino al Faro l'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica e noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale, che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Almeno sul fronte della posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della posidonia e immissione in mare.
4: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della posidonia.
1: Andiamo ora a Bari, presentato il bando SRD 13 da 40 milioni di euro per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. In arrivo altre misure strategiche anche per tutela della biodiversità, della qualità dell'acqua e del paesaggio rurale. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: La Regione Puglia accelera sulla programmazione agricola del CSR 2023-2027, il piano che attua sul territorio regionale la politica agricola comune europea, attraverso nuovi bandi e investimenti destinati a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità del sistema agroalimentare pugliese. Tra le misure principali, il nuovo bando SRD 13 da 40 milioni di euro per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il finanziamento sostiene interventi per ammodernare le strutture produttive, acquistare impianti e macchinari innovativi e migliorare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari.
6: Questo bando è importante per sostenere anche l'innovazione, la sperimentazione nelle aziende che si occuperanno della trasformazione dei nostri prodotti, perché ho detto più volte che l'agricoltura rappresenta un pilastro dell'economia della nostra regione, perché è il 6% del prodotto interno lordo, che paragonato al resto d'Italia è il doppio, perché il PIL nazionale sull'agricoltura è il 3%, però trasformiamo ancora poco. Trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo e trasformare significa sostenere anche l'industria, l'occupazione, significa guardare anche con più fiducia al futuro della nostra terra, della nostra comunità.
5: Annunciati anche ulteriori interventi, 90 milioni di euro per migliorare la competitività delle aziende agricole, 50 milioni destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori e 40 milioni per i progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità.
7: Una misura importante sono 40 milioni di euro per investimenti sino a 4 milioni con un fondo perduto per le aziende più piccole sino al 50% e anche per le grandi imprese sino al 25%. Con questa misura accompagniamo le aziende, le industrie nell'agroalimentare a lasciare qui in Puglia quel valore in più che si realizza attraverso la trasformazione.
5: Per la prima volta tra i beneficiari entrano anche

0: caseifici, considerati un comparto strategico dell'economia regionale.
1: Poter trasformare quel latte in prodotto finito qui in Puglia, abbiamo dato la possibilità di inserire in questa misura questa filiera. Ecco, un importante avvio di bandi, questa è una prima, poi ci sarà un altro bando per la filiera corta che è l'SRD01, altri 40 milioni sempre per incentivare maggiormente le nostre aziende agricole a fare trasformazione nella nostra regione.
2: E adesso la pagina sportiva.
3: Giorni di attesa in casa Taranto con la semifinale d'andata dei playoff nazionali che vedrà i rossoblu impegnati contro l'Apice. La gara in programma domenica 24 maggio alle 16 allo Stadio Italia di Massafra segna un momento cruciale nella stagione del club impegnato nella rincorsa ad un posto nel prossimo campionato di Serie D. Intanto domani, giovedì, prenderà il via la prevendita. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 8 sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita autorizzati. Ogni persona potrà acquistare un massimo di due tagliandi e la vendita resterà aperta fino alle 16 del giorno della partita. Intanto la società del presidente Ladisa ha voluto ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale di Massafra e le società calcistiche del territorio per la disponibilità mostrata nelle ultime settimane. AC Massafra, Pro Massafra, Virtus Massafra, S Massafra e Piccoli Calci hanno collaborato per consentire alla squadra di allenarsi regolarmente allo Stadio Italia. Un gesto che il club rossoblu definisce esempio concreto di unità e senso di appartenenza in un momento chiave nella corsa verso la promozione in Serie D. Nel messaggio diffuso dalla società si sottolinea come l'obiettivo della promozione rappresenti un sogno condiviso non solo dalla città di Taranto ma da tutta la provincia, un clima di collaborazione che accompagna la squadra verso una sfida fondamentale della stagione. Si chiude con parole cariche di emozione la stagione di Antonio Santarpia, l'attaccante del Martina, ex calciatore del Taranto, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento dopo la conclusione del campionato. Abbiamo lottato fino all'ultimo, sfiorando un traguardo che meritavamo, ha scritto il giocatore biancazzurro, sottolineando però l'orgoglio per il percorso compiuto insieme alla squadra. Santarpia ha poi voluto dedicare un pensiero speciale ai compagni di squadra. Siete stati famiglia ogni giorno, parole che testimoniano il forte legame costruito nello spogliatoio nel corso della stagione. Nel suo messaggio l'attaccante ha anche ribadito l'affetto per l'ambiente martinese, definendo Martina una parte importante del proprio percorso calcistico e personale. Un saluto che sa di bilancio finale dopo una stagione vissuta intensamente e chiusa con il rammarico per un obiettivo soltanto sfiorato.
2: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
4: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno. in una gamma che propone anche il benzina T.

0: 10 e 115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Nasce Bubs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salve, Motte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh. Oh. La la la la la la la la la la la la la.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa greve? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: è un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guerra, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangerei i miei confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: No,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: No, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Buona, bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati.
4: Di uomo.
3: Di che hai paura?
4: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
2: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
2: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su,
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
2: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.

0: Bene, che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Soloni. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
3: Oh.
2: Oh. Espira forte.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ai. Oh. Ai. Oh.
2: Oh. Lascia andare.
3: Oh. Oh. Dio la mia. Oh.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa trova è inutile.
2: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qual che è il 50 calce? Sei 30?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Aspetta. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negozi.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomodo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto.

0: buona fortuna e addio.
1: Addio.
2: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... Che c'è il tovo nell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
2: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
2: Ora sei convinto,
1: sì,
2: vero?
1: Sì.
2: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No.

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: Uniforme d'una montrata, sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: Peccato.
3: Cieco, Sinit? Sinit.
4: Accompagnatemi! Spada! Avanti! Ecco, Sinit! Sinit! Ecco, Sinit! Sinit!

0: Bobby so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Ci addio. Arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio. Ciao. Buongiorno.
4: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
1: E quando si mangia?
4: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto.
2: Ho detto.
1: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci dà per fare tutto questo lavoro?
4: Avrete un franco al giorno.
1: Potremmo risparmiare, mm?
0: Quanto fa in monete americane?
4: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
1: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
4: Ah, è così, eh?
0: Eh, sì.
1: Già, e questo vale anche per me.

0: Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
1: Thank you.

così lavorate! Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovane la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso?
2: Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuto i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Di parole che vi vengo ad aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
0: Meglio prendere l'aeroplano.
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come sta Nineria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in Terra.
0: Anch'io. La Terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh.
2: Eh?
1: Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Yeah, io...
1: Bettany, via, su.
0: Alio! Oh,
1: via,
2: no. Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh!
1: Oh! Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
1: Sì.
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsh!
2: Perché devo morire io?
5: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere. Huh?

0: Perché così cattivo?
1: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
1: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci sa anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Aventi, che non abbiamo capito a piovere. Su, aventi, sì.
0: Io vorrei dormire. Vieni.

0: Adesso di libera uscita, eh?
1: E senti! Vuole anche il promesser.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ne voglio di ridere. E venti!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ci ritorno.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi, la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Dove? Che pezzo?
2: Preparatevi a morire.
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia.

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: إيه؟
1: باوزة
0: سيبيتسون عند هاتي.
1: انت مش قاعد هنا،
0: ما فتشوفك.

0: I tell you, torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, il suo sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passato per un pub, e c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la pasta.
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prime.

0: sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
1: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
2: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
2: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
3: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
3: La gente l'ho vista poca, veramente.
4: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
4: Sicuro.
0: Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
5: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
6: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Привет, я из Франции.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi e ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che frodare i cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando Incarbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze,

11° sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnuolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnuolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblù in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No. Prego.
6: Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono bisbiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Non penso che a voi.
5: Veramente? Tenete.
8: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigie e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
9: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
9: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
10: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
9: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
9: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
9: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
9: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
9: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
9: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
9: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado steso. Un momento, presto. Osso, grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì.
2: Un tè?
1: Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Show, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, è una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè che ci penso, in un anno io potrei anche parlarle.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciù che sole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Che va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prego!
9: Ragazzi, adunata!
10: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla Baviera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Caprica.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: cuore, un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Allora, adesso.
2: Lasciami. Non, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
1: Vai, lasciami. Lasciami.
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi, rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
5: Paragrafo terzo? No. Ah,
4: pietà, indulgenza, indulgenza.
5: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
5: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
5: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
5: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
5: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
5: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
5: Pronto?
7: Marata?
5: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
5: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
5: Anche io.
7: E che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
5: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
5: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre di antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico

0: della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
1: Sì. Sono un povero dottore malato.
2: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
3: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
2: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
3: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
4: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
4: 33.
0: 43.
4: 43.
0: 53.
4: 53.
0: 73.
4: 73.
0: Tombola.
4: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
4: Errofagia?
0: Oh già.
4: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
4: Mi spoglio.
0: No, no. Fa male qua?
4: No.
0: Fermo? Fermo?
4: Ma c'è aria.
0: E va bene, un po' d'aria fa bene.
4: Scioccaccio.
0: A voi. Dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? Ma questo ho dato io. Per esempio, vedete? Qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.

0: che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
0: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
2: Ah, sì!
3: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
4: Ah, sì?
3: Ecco il dettaglio del fiume.
4: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
0: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
0: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
0: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
0: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
2: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
3: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
4: A esalare.

resolver.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi anche voi.

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foressa per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Sono ieri.
0: Quisquiglie,

0: contento. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza.
3: Non siate così nervoso, professore.
4: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
3: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
5: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica... tutto sarebbe più facile.
3: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
3: Siamo

0: consultiamola.
1: Quello che cerco è il mio forte. Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
0: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
1: Sì, signora.
0: Ma se questa è la pianta di Milano?
1: Lo so, ma sempre piante. Oh.
0: Come faremo ad orientarci?
1: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
0: Ma voi avete la bussola?
1: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? No! Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ti pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Sergeant degli onori, Alderaan de Capo.
1: Sì, signore.
0: Grande Capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Sergeant!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: rapino.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bello.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
0: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili poiché il pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo?
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.

0: ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
1: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
0: Via.
1: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
4: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, o maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute, pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo, se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero e 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
4: Oggi stesso.
5: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
5: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
5: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Attento, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.

0: Ma misura dalla testa col contropasso, col fracasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì?
1: Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
3: È proprio lui.
0: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendiamo a sedere.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietemi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste.

0: telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini

0: si augurano.
1: Ma si è vestito rosso-blu?
0: Non ho capito più.
1: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
0: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
1: Accanto al sindaco, il senatore Patafarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
2: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
3: Buonasera, benvenuti.
2: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella
0: chi
1: serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: Beh, con mia figlia.
0: Con tua figlia, ma sì. È stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie, stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose, invece adesso devo dire che visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

calcio tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

Thank you.